0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:04.
4: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova, contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde, che pesa circa 0,9 kg a cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia, e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla, poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia, con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città,

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Peppe.
3: Buongiorno Vanna, come stai? Ben trovata.
2: Bentornato a te Peppe, come
3: in
2: va?
3: Questa semaine de folie.
2: Crazy week.
3: Va bene.
2: Crazy week.
3: Dobbiamo trovarla anche in tedesco, come si dice.
2: No, ora se... in tedesco non mi piace.
3: Non ti piace? Non si
2: va. No. Vabbè, crazy week va benissimo. Vabbè. Allora Peppe,
3: di cosa parliamo oggi?
2: Allora, come al solito noi ogni settimana troviamo delle notizie curiose che si trovano appunto sul web, che il web è pieno, ce ne sono parecchie, quindi partiamo subito con le notizie della settimana.
3: Dici.
2: Allora vabbè, questa proprio ha spopolato ormai, diciamo, varie controversie. Trump, si sa, no? In questo momento Trump cosa sta facendo?
3: Sì, insomma, se le notizie curiose le riempie le cose di notizie curiose.
2: Esattamente, va bene, quella diciamo un po' più che ha fatto scalpore è questa, che praticamente cosa succede? Trump voleva che Google Maps, voleva, quello che poi in realtà è successo, che cambiasse il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America.
3: Sì, l'aveva detto all'inizio, ma l'hanno già fatto?
2: Sì, in pratica appena verrà aggiornato il sito, insomma il sito di Google Maps, si chiamerà appunto Golfo d'America.
3: Pensate, ma Google da dov'è? Scusa, dov'è la sede di Google? Google americano, no?
2: Sì.
3: Io chi vada contro allora?
2: Sì, ovviamente.
3: Va bene, chissà che anche il nostro stretto di Messina non diventi, che ne so, il New Jersey Gulf, non lo so io. Beh, insomma, vabbè.
2: Chissà.
3: Va bene, senti, io invece siamo sul mare perché è stretto il Golfo del Messico,
2: ti
3: porto a Genova che del mare lo vede, semplicemente per raccontarti la vicenda che hanno vissuto dei vigili del fuoco, perché fanno un intervento per il crollo di un muro. Tu sai che nei muri noi abbiamo trovato di tutto, no?
2: Certo.
3: Dagli uomini nudi ai gatti murati, porini vivi, perché l'avevano murati lì per lì. Insomma, nei muri si trova sempre di tutto. Ecco, qui hanno trovato una cosa che viene titolata come una macchina del tempo, perché sostanzialmente hanno trovato in questa macerie rimosse in via dei Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio, pensate un po', hanno trovato delle cose murate negli anni 60.
2: Mamma mia.
3: E in particolare un quotidiano datato 3 aprile 60, che era avvolto dentro un fagotto e dentro c'era una carta da gioco con l'otto di picche. Non si è dato da capire perché l'otto di picche, insomma, una volta dicevano non vali quanto un due di picche quando briscole fiori, insomma, però non è così. Una schedina del Tocotto Calcio del 10 aprile, speriamo che non abbia mai vinto niente, perché se no, e un pacchetto vuoto di sigarette e alcune penne matite. Ecco, hanno trovato questa cosa qui dentro.
2: Sì.
3: Fa capire perché, cioè, questa è la curiosità che
2: chissà.
3: Che
2: vabbè,
3: ci raccontano a Today. Vai, dici.
2: Allora, te mi hai detto cosa è uscito dal muro, cosa è trovato dal muro, io ti dico cosa è uscito da un water.
3: No, questo è il terrore, non mi dire.
2: Questa penso che magari ognuno di noi ha, che ne so, una lista di paure. Questa sicuramente è al secondo posto, penso. Terzo per me.
3: Sì, forse anche perché racconti.
2: Cosa è successo? Siamo in Thailandia e questo uomo purtroppo si siede, vabbè, sul water, normalissimo, però ad un certo punto spunta un serpente.
3: Mamma mia.
2: E lo morde sui testicoli.
3: No, ma ti rendi conto?
2: Sì, noi ora ci ridiamo, ma lui penso che ci abbia riso poco. Dopo il morso, l'uomo si è alzato appunto di scatto e ha ucciso il rettile colpendolo con lo spazzolone. E per fortuna, però, il serpente non era velenoso, perché sennò immaginati.
3: No, non me lo voglio immaginare, guarda, Vanna, non me lo fare immaginare, fidati.
2: Immagino.
3: Va bene, e di morsi si parla anche da un'altra parte.
2: Sì.
3: In un primitive forest park di Xishungan, mamma mia, in Cina, che cosa è successo? C'era un'esibizione in un acquario di una sirenetta che stava tra i pesci e faceva appunto la sirenetta.
2: Okay.
3: Il problema è che uno di questi pesci gigante prende a un certo punto, se la zanna, la morde sulla testa. Questo acquario di Marsha, una ragazza russa, pensa di 22 anni, si vede nelle immagini che insomma lei faceva la sirenetta, ma questo pesce mi si è zannata proprio addosso. È stato veramente un problema perché ha riportato tante ferite.
2: Mamma mia.
3: anche perché, come vediamo dalle immagini, il pesce era grossotto, cioè, e chiaramente ha dovuto abbandonare l'esibizione tra lo stupore di tutti chi le vedeva, insomma, ma è allucinante perché si vede proprio la testa che gli entra dentro la bocca di questo enorme pesce.
2: Speriamo ora stia bene.
3: Io penso di sì, non c'è scritto che è morto. però è una cosa pericolosa.
2: È pericolosissimo,
3: me,
2: certo.
3: Ma che pesci mettete lì?
2: Ma io non lo so. Guarda,
3: però vuol dire che c'è da dire che l'ha fatta proprio talmente bene la sirenetta che sembrava un pesce. E pesce mangia pesce.
2: Ecco, va bene. Ok, allora. Quindi tu mi hai portato al mare, io ti porto nel cielo, Beppe, perché questa è la notizia che viene direttamente dallo spazio.
3: Dal cielo. No, questa trasmissione non abbiamo aerei, ve lo diciamo subito, li lasciamo stare.
2: Però ti dico che una Tesla di Elon Musk.
3: La Tesla, ma che dici?
2: Sì, lanciata nello spazio 7 anni fa.
3: Oh, mammina.
2: È stata scambiata per un asteroide.
3: Ma chi è che ha lanciato una Tesla?
2: Questo praticamente l'oggetto celeste, inizialmente classificato come una nuova scoperta, è stato poi riconosciuto come l'auto elettrica inviata nello spazio da Elon Musk 7 anni fa.
3: Mamma mia, già era impazzito allora, vedi, ecco perché tanto mi da tanto.
2: Ma come avrà fatto?
3: E che ci vuole fare Starlink con
2: non ne ho idea.
3: Ha mandato una Tesla prima, fammi vedere se trasmette. Vabbè.
2: Non ne ho idea, vabbè.
3: No, è una cosa abbastanza curiosa. E che fine ha fatto sta Tesla?
2: Ah, non ne ho idea. Ecco. Poi penso che sia stata riportata giù.
3: Ma speriamo di no, che sia schiantata. Va bene. Allora, si parla di Tesla e si parla, un po' di questo mondo ormai cibernetico che tutto viaggia di informatica, e si parla di intelligenza artificiale.
2: Eh beh, certo.
3: Quella che serve per levare l'intelligenza delle persone, mi verrebbe da dire. Perché pensate che a Ferrara, la notizia è di questi giorni, usano ChatGPT all'università, i docenti annullano tutto, in 362 dovranno rifare gli esami. La media del voto del 28, le risposte e alcune segnalazioni hanno insospettito i professori che hanno
2: comunicato.
3: Perché questi studenti che avrebbero usato l'applicazione di intelligenza artificiale OpenAI e ChatGPT per fare un esame, e allora che hanno detto? Fermi tutti, chiudiamo tutti. Nella comunicazione i professori spiegano che a seguito di verifiche interne è emerso che numerosi partecipanti hanno fatto uso appunto di questa cosa e hanno annullato tutto. Quindi pensa poi, no? Valutando una media tutti 28 su 30,
2: sembrava
3: bravi,
2: un po' sospetta,
3: no?
2: la cosa.
3: Poi magari sai che l'intelligenza artificiale è anche molto fredda,
2: Cioè,
3: qualcuno si fa fare i discorsi.
2: Sono fatti sgamare.
3: Ma te te lo faresti fare una lettera d'amore dall'intelligenza artificiale?
2: Assolutamente no. Non ci sarebbe il sentimento.
3: Esatto. Fatevi fare gli esami dalla ChatGPT, perché mai volesse che un dottore.
2: Fatevi fare dall'amico Secchione.
3: Ma meglio, perché te lo immagini un dottore che si è laureato con la ChatGPT?
2: Lasciamo perdere.
3: Te ti faresti operare? Io no. Quello che si è fatto mordere il testicolo dal serpente, neanche lui, secondo me. Ecco. Vabbè.
2: Allora, te li fai gli acquisti online, no?
3: Assolutamente,
2: tutti li facciamo. Ormai siamo
3: schiavi dell'online.
2: Attenzione, però, perché potrebbero farti il, come si dice a Napoli, il pacco.
3: Che pacco? No.
2: E nel senso proprio sì, perché un uomo negli USA ha ordinato un trapano su AliExpress. Ma al suo posto ha ricevuto una foto.
3: È pur sempre un trapano.
2: Cioè, povero, si vede proprio lui nella foto con questa foto del trapano in
3: mano. Ma c'era scritto che era un trapano vero o era la foto di un trapano? Perché magari in cinese l'hanno tradotto male.
2: No, era proprio la foto del trapano, cioè tipo la foto che ti mandano con
3: mai visto, ora va di moda anche i tablet a 0 euro, tutte queste cose qua, sono promozioni, e quella c'era la foto.
2: Una volta
3: che c'erano i televisori che c'erano quella scatolina che stabilizzava la corrente, dentro qualcuno ci metteva il mattone invece che il trasformatore. Quindi ci hanno copiato, cari italiani, copiato, però la foto l'avevo mai sentita.
2: La foto sì, è divertente.
3: Va bene. E senti, andando invece sempre in Cina, perché tanto tutta sta roba viene dalla Cina, ormai la Cina spopola il mondo, però c'è anche chi, noi diciamo che in Cina c'è lo sfruttamento del lavoro, che insomma sono trattati male gli operai, e invece senti che cosa è successo. Un premio aziendale è un tavolo ricoperto di banconote. Prendete tutti i soldi che potete, l'insolito bonus ideato dalla compagnia cinese An Mine Crane, sarà una miniera, non lo so. Ogni lavoratore aveva a disposizione, pensate, 15 minuti per mettere in tasca quanto di più possibile. Si vede le foto qui sul portale Today di questi che c'è.
2: In realtà io ho visto il video, allora ti dico che erano molto ordinati, sono sincero, ho visto il video di questi cinesi.
3: No,
2: non lo facevano in maniera molto ordinata, lenta.
3: Sceglievano,
2: cioè,
3: ti
2: immagini invece qui in Italia una cosa del genere.
3: Coi
2: la
3: mozzi.
2: Gente si azzuffa
3: con la bocca a prendere le banconote. Comunque, no, vabbè, insomma, è stata un'iniziativa bene. Pensa, un tavolo lungo circa 70 metri,
2: sì,
3: interamente ricoperto di balcone. Il bagno ci si faceva.
2: Sì,
3: no?
2: Sì, esatto.
3: Vabbè, questa
2: che roba,
3: fatta,
2: che roba.
3: Questa cosa qui, per questa iniziativa, l'azienda ha stanziato 60 milioni di yuan, che sono circa 8 milioni di euro.
2: Tantissimo.
3: Insomma, sì,
2: tantissimi.
3: Vabbè. Insomma, pensa, qualcuno sarà dedicato. Vabbè.
2: Chissà. Allora, ritorno.
3: No, anch'io qui su questo tavolo ci metto.
2: Oh, bravo, Beppe.
3: Le patatine ci metto. Vai.
2: Allora, ritorniamo al discorso acquisti, pacchi, no? Te ne racconto un'altra. Cosa succede? Che questo signore ordinava, diciamo, faceva i suoi acquisti online. Cosa succedeva? Che al momento che il corriere gli consegnava il pacco, magari glielo lasciava lì nell'androne di casa. E quando lui poi andava per prenderlo, usciva fuori, non trovava più il pacco. E questo gli è successo, diciamo, varie volte. Quindi lui cosa ha fatto ad un certo punto? Stancato, si spedisce una bomba per incastrare il ladro.
3: Lui si spedisce una bomba?
2: Sì, il 55enne voleva vendicarsi del furto.
3: Mamma mia, ragazzi.
2: E quindi è scattato l'allarme bomba ed è stato denunciato, oltretutto, per simulazione di reato. Cioè, tu pensa.
3: No, ma, non è, cioè, ma l'hanno beccato, insomma.
2: Sì, l'hanno preso, a lui l'hanno preso. Non so se hanno preso il ladro,
3: così,
2: però.
3: Ma metteteci una cosa, quelle tagliole o quelle trappole per topi, che quando uno ci mette la mano, zac, gli dà. Ma non ci potete mettere una bomba.
2: Mamma mia.
3: Oppure,
2: ragazzi,
3: metteteci qualcosa che andate al cesso, cioè magari che uno ci metta le mani, ma non una bomba, insomma, no, oppure un petardo che... No, niente. Va bene.
2: Vabbè,
3: tu ora mi parli di bomba e io ti porto sempre in Cina, oggi non
2: dove
3: cinese.
2: Ok, oggi andiamo in Cina.
3: Ragazzino tira un petardo in un tombino e esplode tutto. Bisogna stare attenti anche con i petardi, perché che cosa è successo? È successo che doveva essere uno scherzo di questo ragazzino che diceva un petardo, diceva che ci vuole tirare un petardo, no, vabbè. È successo nella contea di Xingyong.
2: Sì.
3: Xingyong, nella provincia di Sichuan. Che lavoro nella Cina sud-occidentale, che questo ragazzino ha tirato, visto che si fa, no?
2: Si è sempre fatto.
3: Dentro un bombolo, ma nei tombini bombolo. Diverte mettere e buttare il petardo, perché si vuole capire che botto faccia.
2: Sì.
3: Ecco, ma purtroppo questo ragazzo ha avuto a che fare con una perdita di gas.
2: Okay.
3: Quindi il tombino è sotto, era completamente impregnato di gas. Come lui ha buttato il petardo, si vede qui nella foto che esplode tutto,
2: no,
3: salta,
2: vabbè,
3: per aria. Un cratere peggio di un missile, da venire fatto. Fortunatamente, da quello che si che dice qui, nessuno si è fatto male, però insomma è stato veramente fatto un'esplosione e mandato in fronte praticamente tutto. Ah no, scusa, tragicamente però l'incidente ha causato la morte di un bambino e ferimento di un altro. Questo purtroppo è l'epilogo brutto, ma non si fanno queste cose. E nelle immagini che vediamo c'è un buco veramente enorme,
2: no,
3: perché il gas aveva saturato tutto, capito? Quindi attenzione, mettete, se li volete fare, un petardo dentro, niente, lanciatelo via in un campo aperto, perché non c'è storia.
2: Va bene, quindi tu mi hai parlato di un'esplosione, io invece ti parlo di fiamme, perché pensa cosa è successo.
3: Che è successo?
2: Che è successo, tu pensa a Roma, fanno scappare il gattino di questo signore, che si chiamava appunto il gattino Pepito, e lui dà fuoco alla casa, 7 intossicati. Cioè, lui invece di cercare il felino, l'uomo ha deciso di appiccare l'incendio usando dell'olio da cucina.
3: Che gli hai preso, scusa?
2: Non lo so, è un po' impazzito. Le fiamme hanno costretto appunto all'evacuazione di 24 persone, mentre 7 sono rimaste intossicate. Invece di trovare il suo gattino,
3: ha schizzato
2: di testa. Va bene,
3: dai. Comunque, anche questa settimana ci sono delle cose che mi hanno fatto riflettere. Guarda,
2: sì, a volte ci divertono,
3: io non so se ci metto una rete ora nel
2: bagno.
3: Assolutamente,
2: sì, mettecela.
3: Cioè, una rete proprio quella che non passa nello straniero, cioè Se non passano in su, poi non passano nemmeno in giù.
2: Mamma mia,
3: come facciamo?
2: Ragazzi, non lo so. Vabbè, adesso è successo in Thailandia, ora si spera che qui in Italia una cosa del genere non succeda.
3: Che senso? Ma no, vabbè, dai, casomai. Vedi mai che in queste tubazioni invece del gas non viaggiassero qualche serpentello, insomma.
2: Mamma mia, va bene Beppe, vai.
3: Va bene, via, Vanna, grazie, ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana.
2: Sì, grazie a te Beppe, grazie a tutti.
3: Stammi bene, mi raccomando, e al prossimo appuntamento di La
2: Crazy Week.
3: La Semaine de Folie, perché gli inglesi lo masticano come la pasta asciutta a mezzogiorno. Ciao!
2: Ciao Beppe!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 11 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 19.17, ora legale. La luna sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.17, luna nuova. La chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto, Sant'Elia Speleota e i santi Felice e Regola.
0: Accadde oggi.
1: L'11 settembre del 2011, in occasione del decimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, veniva inaugurato il National September 11 Memorial and Museum, museo dedicato al tragico evento.
0: Benessere naturale.
1: Ginseng per una mente agile. Se si avverte stanchezza mentalmente, possono essere d'aiuto due piante: l'eleutero cocco e il ginseng. Il primo è efficace anche per gli studenti perché aumenta la resistenza dell'organismo. Se ne consigliano in questo caso 30 gocce in acqua a digiuno la mattina e non oltre le ore 17. Il ginseng invece è un autentico antistress e antifatica per la presenza del manganese. È disponibile in compresse o in gocce.
0: Consigli pratici.
1: Conservare le erbe aromatiche. Per conservare al meglio le erbe aromatiche come prezzemolo, basilico, rosmarino e le altre aromatiche, autentica ricchezza della dieta mediterranea, bastano pochi accorgimenti. Per mantenerli freschi più a lungo è sufficiente riporli nello spazio del frigorifero destinato alle verdure, avvolti nella carta utilizzata dai fornai per il pane. Da ricordare poi che il prezzemolo è ottimo anche congelato nel freezer, avvolto nella carta stagnola.
0: Hanno detto?
1: Concepire il bene non basta, bisogna farlo vittorioso fra gli uomini. Ernest Renan. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacinto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 settembre il regista Brian De Palma, l'attore Renzo Montagnani e Pupo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 19° grado della Vergine, sei forte, coraggioso e cosciente di esserlo. Hai una grande abilità commerciale abbinata a un acuto intuito. Ciò ti può portare a un considerevole stato di ricchezza. Tale possibilità si attuerà meglio fuori dal tuo paese, dove potresti effettuare imprese ancora più lucrose. Spesso adoperi la tua forza fisica per fare della box o altro genere di sport che ti dia la possibilità di batterti. Comunque, anche se i tuoi muscoli non sono super sviluppati, sei combattivo e battagliero. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Urano retrogrado introduce una fase di revisione strategica. Confrontiamoci con chi ha punti di vista diversi, chi porta argomentazioni che ci costringono a rivalutare una posizione, ci offre in realtà un'opportunità, prendiamone atto. Toro, la luna nuova in trigono invita ad approntare progetti. Ottime energie per dare il via a iniziative pratiche che ci stanno a cuore. Momento propizio per mettere ordine nella nostra vita. Organizziamo, pianifichiamo e diamo forma ai desideri. Gemelli, cosa vogliamo veder crescere nei prossimi 6 mesi? Scriviamolo nero su bianco. Dalle idee ai fatti, il passo è breve oggi. Diamo il via a un'impresa ambiziosa. Facciamo una mossa concreta. Cancro. Mercurio vuole attenzione nelle parole che dobbiamo scegliere con cura. Evitiamo discussioni inutili. Se qualcosa è confuso, chiediamo piuttosto di dare per scontate le cose. Leone. La mente è lucida e pronta a cogliere ogni dettaglio. Gli scambi di idee sono fecondi e ci permettono di fare passi avanti nel lavoro. La trasparenza nelle intenzioni apre strade che credevamo troppo complicate da percorrere con successo. Vergine, è il momento della dignità e del comando silenzioso. Siamo il punto di riferimento naturale per chi cerca serietà e metodo. La nostra visione razionale riporta l'equilibrio in una situazione che stava diventando alquanto confusa. Bilancia, con Mercurio nel segno la mente è pronta e le intenzioni che piantiamo oggi hanno radici profonde. Cosa vogliamo dalle relazioni? Non qualcosa di vago, ma criteri precisi, aspettative chiare, confini tracciati. Scorpione, è ora di avanzare una richiesta professionale che serviamo da settimane. La Luna è in Vergine e Mercurio è in Bilancia. Gli astri riorganizzano le energie e noi con loro. Sagittario, le basi gettate oggi sono molto più solide di quelle di qualsiasi altro giorno del mese. Definiamo una meta con una scadenza ben precisa. Due segnali contraddittori appaiono nello stesso giorno. Luna nuova in Vergine e Mercurio libero dalla quadratura. Qualche alti e bassi. Capricorno, elaboriamo un progetto per i mesi a venire e fissiamo un traguardo. Mercurio ostile in Bilancia però riduce la scioltezza espressiva. Rileggiamo ogni messaggio prima di inviarlo. Acquario, una nostra idea stravagante trova un finanziatore o un complice molto serio. Non voliamo troppo bassi per paura di fallire. Osiamo cambiare le regole del gioco senza alcun timore. È il momento. Pesci, Venere e Marte, entrambi in trigono, sono le risorse per trasformare le difficoltà pratiche in occasioni. Qualcosa che sembrava risolto potrebbe invece riaprirsi. Ecco l'opportunità giusta per farlo meglio di prima. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il rispetto è il terreno dove nascono la fiducia, il valore e la dignità. Pirrei.

0: sfera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova, contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg a cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po' lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Manomana.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 11 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 19.17, ora legale. La luna sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.17, luna nuova. La chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto, Sant'Elia Speleota e i santi Felice e Regola.
0: Accadde oggi.
1: L'11 settembre del 2011, in occasione del decimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, veniva inaugurato il National September 11 Memorial and Museum, museo dedicato al tragico evento.
0: Benessere naturale.
1: Ginseng per una mente agile. Se si avverte stanchezza mentalmente, possono essere d'aiuto due piante: l'eleutero cocco e il ginseng. Il primo è efficace anche per gli studenti perché aumenta la resistenza dell'organismo. Se ne consigliano in questo caso 30 gocce in acqua a digiuno la mattina e non oltre le ore 17. Il ginseng invece è un autentico antistress e antifatica per la presenza del manganese. È disponibile in compresse o in gocce.
0: Consigli pratici.
1: Conservare le erbe aromatiche. Per conservare al meglio le erbe aromatiche come prezzemolo, basilico, rosmarino e le altre aromatiche, autentica ricchezza della dieta mediterranea, bastano pochi accorgimenti. Per mantenerli freschi più a lungo è sufficiente riporli nello spazio del frigorifero destinato alle verdure, avvolti nella carta utilizzata dai fornai per il pane. Da ricordare poi che il prezzemolo è ottimo anche congelato nel freezer, avvolto nella carta stagnola.
0: Hanno detto?
1: Concepire il bene non basta, bisogna farlo vittorioso fra gli uomini. Ernest Renan. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacinto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 settembre il regista Brian De Palma, l'attore Renzo Montagnani e Pupo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 19° grado della Vergine, sei forte, coraggioso e cosciente di esserlo. Hai una grande abilità commerciale abbinata a un acuto intuito. Ciò ti può portare a un considerevole stato di ricchezza. Tale possibilità si attuerà meglio fuori dal tuo paese, dove potresti effettuare imprese ancora più lucrose. Spesso adoperi la tua forza fisica per fare della box o altro genere di sport che ti dia la possibilità di batterti. Comunque, anche se i tuoi muscoli non sono super sviluppati, sei combattivo e battagliero. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Urano retrogrado introduce una fase di revisione strategica. Confrontiamoci con chi ha punti di vista diversi, chi porta argomentazioni che ci costringono a rivalutare una posizione, ci offre in realtà un'opportunità, prendiamone atto. Toro, la luna nuova in trigono invita ad approntare progetti. Ottime energie per dare il via a iniziative pratiche che ci stanno a cuore. Momento propizio per mettere ordine nella nostra vita. Organizziamo, pianifichiamo e diamo forma ai desideri. Gemelli, cosa vogliamo veder crescere nei prossimi 6 mesi? Scriviamolo nero su bianco. Dalle idee ai fatti, il passo è breve oggi. Diamo il via a un'impresa ambiziosa. Facciamo una mossa concreta. Cancro. Mercurio vuole attenzione nelle parole che dobbiamo scegliere con cura. Evitiamo discussioni inutili. Se qualcosa è confuso, chiediamo piuttosto di dare per scontate le cose. Leone. La mente è lucida e pronta a cogliere ogni dettaglio. Gli scambi di idee sono fecondi e ci permettono di fare passi avanti nel lavoro. La trasparenza nelle intenzioni apre strade che credevamo troppo complicate da percorrere con successo. Vergine, è il momento della dignità e del comando silenzioso. Siamo il punto di riferimento naturale per chi cerca serietà e metodo. La nostra visione razionale riporta l'equilibrio in una situazione che stava diventando alquanto confusa. Bilancia, con Mercurio nel segno la mente è pronta e le intenzioni che piantiamo oggi hanno radici profonde. Cosa vogliamo dalle relazioni? Non qualcosa di vago, ma criteri precisi, aspettative chiare, confini tracciati. Scorpione, è ora di avanzare una richiesta professionale che serviamo da settimane. La Luna è in Vergine e Mercurio è in Bilancia. Gli astri riorganizzano le energie e noi con loro. Sagittario, le basi gettate oggi sono molto più solide di quelle di qualsiasi altro giorno del mese. Definiamo una meta con una scadenza ben precisa. Due segnali contraddittori appaiono nello stesso giorno. Luna nuova in Vergine e Mercurio libero dalla quadratura. Qualche alti e bassi. Capricorno, elaboriamo un progetto per i mesi a venire e fissiamo un traguardo. Mercurio ostile in Bilancia però riduce la scioltezza espressiva. Rileggiamo ogni messaggio prima di inviarlo. Acquario, una nostra idea stravagante trova un finanziatore o un complice molto serio. Non voliamo troppo bassi per paura di fallire. Osiamo cambiare le regole del gioco senza alcun timore. È il momento. Pesci, Venere e Marte, entrambi in trigono, sono le risorse per trasformare le difficoltà pratiche in occasioni. Qualcosa che sembrava risolto potrebbe invece riaprirsi. Ecco l'opportunità giusta per farlo meglio di prima. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il rispetto è il terreno dove nascono la fiducia, il valore e la dignità. P-Ray.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano. Le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg a cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: It's late at night and you're alone. Find yourself reaching

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 11 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 19.17, ora legale. La luna sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.17, luna nuova. La chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto, Sant'Elia Speleota e i santi Felice e Regola.
0: Accadde oggi.
1: L'11 settembre del 2011, in occasione del decimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, veniva inaugurato il National September 11 Memorial and Museum, museo dedicato al tragico evento.
0: Benessere naturale.
1: Ginseng per una mente agile. Se si avverte stanchezza mentalmente, possono essere d'aiuto due piante: l'eleutero cocco e il ginseng. Il primo è efficace anche per gli studenti perché aumenta la resistenza dell'organismo. Se ne consigliano in questo caso 30 gocce in acqua a digiuno la mattina e non oltre le ore 17. Il ginseng invece è un autentico antistress e antifatica per la presenza del manganese. È disponibile in compresse o in gocce.
0: Consigli pratici.
1: Conservare le erbe aromatiche. Per conservare al meglio le erbe aromatiche come prezzemolo, basilico, rosmarino e le altre aromatiche, autentica ricchezza della dieta mediterranea, bastano pochi accorgimenti. Per mantenerli freschi più a lungo è sufficiente riporli nello spazio del frigorifero destinato alle verdure, avvolti nella carta utilizzata dai fornai per il pane. Da ricordare poi che il prezzemolo è ottimo anche congelato nel freezer, avvolto nella carta stagnola.
0: Hanno detto?
1: Concepire il bene non basta, bisogna farlo vittorioso fra gli uomini. Ernest Renan.

0: È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 11 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 19.17, ora legale. La luna sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.17, luna nuova. La chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto, Sant'Elia Speleota e i santi Felice e Regola.
0: Accadde oggi.
1: L'11 settembre del 2011, in occasione del decimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, veniva inaugurato il National September 11 Memorial and Museum, museo dedicato al tragico evento.
0: Benessere naturale.
1: Ginseng per una mente agile. Se si avverte stanchezza mentalmente, possono essere d'aiuto due piante: l'eleutero cocco e il ginseng. Il primo è efficace anche per gli studenti perché aumenta la resistenza dell'organismo. Se ne consigliano in questo caso 30 gocce in acqua a digiuno la mattina e non oltre le ore 17. Il ginseng invece è un autentico antistress e antifatica per la presenza del manganese. È disponibile in compresse o in gocce.
0: Consigli pratici.
1: Conservare le erbe aromatiche. Per conservare al meglio le erbe aromatiche come prezzemolo, basilico, rosmarino e le altre aromatiche, autentica ricchezza della dieta mediterranea, bastano pochi accorgimenti. Per mantenerli freschi più a lungo è sufficiente riporli nello spazio del frigorifero destinato alle verdure, avvolti nella carta utilizzata dai fornai per il pane. Da ricordare poi che il prezzemolo è ottimo anche congelato nel freezer, avvolto nella carta stagnola.
0: Hanno detto?
1: Concepire il bene non basta, bisogna farlo vittorioso fra gli uomini. Ernest Renan. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacinto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 settembre il regista Brian De Palma, l'attore Renzo Montagnani e Pupo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 19° grado della Vergine, sei forte, coraggioso e cosciente di esserlo. Hai una grande abilità commerciale abbinata a un acuto intuito. Ciò ti può portare a un considerevole stato di ricchezza. Tale possibilità si attuerà meglio fuori dal tuo paese, dove potresti effettuare imprese ancora più lucrose. Spesso adoperi la tua forza fisica.

0: fare della box o altro genere di sport che ti dia la possibilità di batterti. Comunque, anche se i tuoi muscoli non sono super sviluppati, sei combattivo e battagliero. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Urano retrogrado introduce una fase di revisione strategica. Confrontiamoci con chi ha punti di vista diversi, chi porta argomentazioni che ci costringono a rivalutare una posizione, ci offre in realtà un'opportunità, prendiamone atto. Toro, la luna nuova in trigono invita ad approntare progetti. Ottime energie per dare il via a iniziative pratiche che ci stanno a cuore. Momento propizio per mettere ordine nella nostra vita. Organizziamo, pianifichiamo e diamo forma ai desideri. Gemelli, cosa vogliamo veder crescere nei prossimi 6 mesi? Scriviamolo nero su bianco. Dalle idee ai fatti, il passo è breve oggi. Diamo il via a un'impresa ambiziosa. Facciamo una mossa concreta. Cancro. Mercurio vuole attenzione nelle parole che dobbiamo scegliere con cura. Evitiamo discussioni inutili. Se qualcosa è confuso, chiediamo piuttosto di dare per scontate le cose. Leone. La mente è lucida e pronta a cogliere ogni dettaglio. Gli scambi di idee sono fecondi e ci permettono di fare passi avanti nel lavoro. La trasparenza nelle intenzioni apre strade che credevamo troppo complicate da percorrere con successo. Vergine, è il momento della dignità e del comando silenzioso. Siamo il punto di riferimento naturale per chi cerca serietà e metodo. La nostra visione razionale riporta l'equilibrio in una situazione che stava diventando alquanto confusa. Bilancia, con Mercurio nel segno la mente è pronta e le intenzioni che piantiamo oggi hanno radici profonde. Cosa vogliamo dalle relazioni? Non qualcosa di vago, ma criteri precisi, aspettative chiare, confini tracciati. Scorpione, è ora di avanzare una richiesta professionale che serviamo da settimane. La Luna è in Vergine e Mercurio in Bilancia. Gli astri riorganizzano le energie e noi con loro. Sagittario, le basi gettate oggi sono molto più solide di quelle di qualsiasi altro giorno del mese. Definiamo una meta con una scadenza ben precisa. Due segnali contraddittori appaiono nello stesso giorno. Luna nuova in Vergine e Mercurio libero dalla quadratura. Qualche alti e bassi. Capricorno, elaboriamo un progetto per i mesi a venire e fissiamo un traguardo. Mercurio ostile in Bilancia però riduce la scioltezza espressiva. Rileggiamo ogni messaggio prima di inviarlo. Acquario, una nostra idea stravagante trova un finanziatore o un complice molto serio. Non voliamo troppo bassi per paura di fallire. Osiamo cambiare le regole del gioco senza alcun timore. È il momento. Pesci, Venere e Marte, entrambi in trigono, sono le risorse per trasformare le difficoltà pratiche in occasioni. Qualcosa che sembrava risolto potrebbe invece riaprirsi. Ecco l'opportunità giusta per farlo meglio di prima. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il rispetto è il terreno dove nascono la fiducia, il valore e la dignità. P-Ray.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 8:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi ancora nel suo intervento immigrazione, dazi e la guerra nel Golfo. La vinceremo, a ribadito Trump, e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini, il primo di tutti quelli analoghi presentati dal campo largo, che puntavano ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. Soddisfazione dalla maggioranza, le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano da quasi 35 anni, oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. All'attacco le opposizioni: queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
2: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
3: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: La BCE, riunita ieri a Berlino, ha deciso di alzare dello 0,25% i tassi di interesse, una misura necessaria, ha spiegato la presidente Lagarde, per contrastare un'inflazione crescente tra i paesi euro. Migliorano però le stime sulla crescita. Sentiamo Nicola De Muro.
4: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso base sui depositi al 2,50%, in linea con le attese dei mercati finanziari. La decisione del Consiglio Direttivo giunge in risposta a un'inflazione nell'eurozona risalita al 3,3% ad agosto, spinta dai prezzi energetici e dalle tensioni in Medio Oriente. La Presidente Christine Lagarde ha ribadito la determinazione a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, target che sarà raggiunto, anzi solo sfiorato, secondo gli analisti dell'Istituto di Francoforte, solo nel 2028, anno in cui si prevede un'inflazione al 2,1%. Per quanto riguarda il resto del quadro macroeconomico, Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia europea. Nonostante le pressioni per i prezzi dell'energia, infatti, le previsioni sul PIL dell'area euro sono state riviste al rialzo. Le nuove stime indicano un'espansione dello 0,9% per il 2026, dell'1,4% per il 2027 e dell'1,5% per il 2028.
1: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto in aula prima di testimoniare contro Carlo Casco al processo per l'omicidio della madre. Profondo il cordoglio di Don Ciotti, presidente di Libera. Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, le sue parole. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel Senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Problemi anche a Milano, dove le forti piogge hanno provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, e a Roma, con alberi caduti, strade allagate e automobilisti soccorsi ai vigili del fuoco. calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con due risultati positivi. Il Como cala un poker da sogno davanti al suo pubblico, la Roma torna dalla trasferta turca con un punto prezioso. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Campionato o Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di due reti, che diventano tre con Diao all'inizio di una ripresa per i lariani più di gestione e qualche sofferenza. Maximovic a corsa per il Lipsia chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz, che così scrive il suo nome nel referto della pagina storica del Como. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa. Da segnalare ancora un rigore prima concesso ai giallorossi, poi annullato dall'intervento del VAR. Finisce 1-1.
1: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Vola con Radio Fly.
7: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Fly Spot.
12: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Alta tensione in Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattina di trattative il centrodestra si ricompatta e l'aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che prevede la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche. Soddisfatta la maggioranza mentre le opposizioni attaccano preferenze farlocche. Questa è una legge truffa che favorisce la casta. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'andrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
6: Radio Fly.
7: Radio Fly.
6: Rassegna stampa.
8: Buongiorno, benvenuto alla segna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 11 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale giornaloni.it. Trump, lo show elettorale, la promessa, vinco e do $5,000 ogni americano. Meloni, tornano le preferenze. Il centro-sinistra attacca, non è vero, la premier siete voi, non averle mai volute. Vite distrutte da clan, suicidi a 35 anni, era la figlia di Lea Garofalo, uccisa a quell'età. La Repubblica, Meloni nella padute, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatte e boccia le preferenze. Lettera al governo a Bruxelles per chiedere flessibilità. Caro Energia, BCE sui tasti dello 0,25%. Trump, comizio, show, se vinco $5,000 per ogni americano, super promesse elettorali. Denise, il dolore senza fine, si uccide la figlia di Lea Garofalo. La Stampa, quotidiano nazionale, l'energia, scontro governo industriali, accise, un altro taglio, Meloni, più petrolio e gas delle trivelle. Orsini, presi in giro su nucleare e rinnovabili. 25 anni fa, l'11 settembre, così cambiò le nostre vite, il mondo dopo. L'accordo SEA Vaticano, Ruffini, la strada per renderli informazione, un ponte globale. Trump e show alla convention, se vinco $5,000 a tutti. Il Fatto Quotidiano, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarne. Melonellum, Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centro-sinistra. La vita, l'affari, chat bucate dietro l'attentato a Ranucci. Il resto del Carlino, energia, allarme, inflazione, tassi più alti, salario, salasso mutui, piogge, trombe d'aria, il maltempo fa due vittime. Per un pugno di dollari, Donald Trump è shock alla convention, la repubblicana di Dallas in vista delle elezioni di midterm a New York. Se vinciamo darò $5,000 a ogni americano, insorgono i democratici, vuole comprare il voto. Il Messaggero, preferenze, la maggioranza si blinda, riforme elettorali, battaglia in Senato. Battaglia ad Istanbul, la Roma è d'acciaio, la BCE alza i tassi al 2,5%, Renzi resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali. La Verità, cancellati i messaggi tra la Vittoria e Ranucci nei giorni della bomba, Walter resta in carcere, clamorosi sviluppi, da Bruxelles sono mazzate, l'Unione Europea ci alza le tasse e i tassi, l'intelligenza artificiale sarà un esproco proprio poco proletario, uno studio di Anthropic mostra che anche nello scenario più moderato della crescita dell'IA non beneficeranno i salari. Il Giornale, scelgono gli italiani, 11 settembre, 25 anni dopo il caso Ranucci, la Vitola resta in cella, quell'aiutino di Report. Il Tempo, quotidiano indipendente, piange il telefono di Sigfrido, come Il Tempo ha scritto quasi un mese fa, viene al pettine il nodo del mancante sequestro del cellulare di Ranucci. Ora i magistrati scoprono che potrebbero essere chat cancellate. Grillo è tornato con la 5 Stelle pirata e nessun riciclato. Il Vaffa, seconda puntata. Libero quotidiano, crollano gli sbarchi, i dati Unione Europea, diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre la Spagna del socialista Sanchez affonda, l'Italia ferma gli scafisti. Ranucci, mandanti e le strane coincidenze sulla pista albanese. Oriano, il viaggio e le liti, ecco come è nato la rabbia e l'orgoglio. Il Manifesto, non è un film tecnico da videogame per un genocidio, presentato alla mostra di Venezia al film Enaz, l'acronimo israeliano per vittime collaterali, che non sono un incidente ma l'obiettivo dei bombardamenti a distanza, come raccontano i soldati di Tel Aviv intervistati sotto nominato. Fratelli d'Italia tira a campare, no alle preferenze, la premier prima prova a inseguire Vannacci ma poi si piega agli alleati sulla legge elettorale. Avvenire, si innesca la spirale, l'impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione, la BCE alza i tassi, più 0,25%. Il governo proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accuse sul gasolio. Si è tolta la vita a Denise, la figlia di Lea Garofalo. Il Secolo d'Italia preferenze una cosa di destra, grazie al centrodestra degli italiani dopo 35 anni tornano a scegliere i propri eletti. In primo piano Meloni più petrolio e gas italiani, basta dipendere dall'estero. E ai professionisti del no andremo fino in fondo. Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise, altri 7 giorni di sconto sul diesel. La rivoluzione veste Prada, Trinca travolta dai social, si scaglia contro il capitalismo e indossa una t-shirt da 1.100 euro. Un'occhiata a quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Piombino, franano pezzi di balcone in via Petrarca, esplosione nel cantiere da Livorno. Andiamo poi a vedere il Tirreno non ha edizioni aggiornate questa mattina, saltiamo direttamente al Firenze La Repubblica, tromba d'aria, Siena Lunga, muore una donna di 82 anni, la mamma indagata ancora sulla sparizione della mia Katia. Repubblica insieme per riflettere con gli attori sul futuro della città. Corriere Fiorentino, ancora ricorso su Sollicciano, poi il taglio degli ulivi non era autorizzato ma la collina ha già cambiato volto. Andiamo al Corriere di Arezzo che si unisce al Corriere di Siena, il filo sottile appunto che ci unisce. La Nazione, rapina anziano con il deambulatore e poi mestolo amaro e pioggia di furti. Entriamo in cronaca. Chi non si arrende, tifa Holland, dribbla disabilità, Matteo il calcio dei più fragili, la scommessa dell'Olmo Ponte. Denunciate chi vi avvelena la vita, violentata, appello nel nome di Lorena, Stefania insegnante ripercorre le tappe del suo dramma e sollecita a reagire, va fatto ai primi segnali. Stadio, sprint per i lavori, dopo la sicurezza per la B, verso le prime demolizioni, la carica dei 1000 Empoli, biglietti a ruba. Casine tirolesi al cioccolato, baita per cucina in piazza, trionfo di LED e luci al prato. Anticipate le novità della città del Natale nel parco storico, un'attrazione unica. Siglato il matrimonio con Euro Chocolate sfumato un anno fa la location. Allagamenti e tempesta di fulmini, fiera in declino sotto la pioggia, serie di furti di notte tra i banchi, dalla bomba d'acqua in Valdarno e temporali che hanno colpito la città, forti raffiche di vento in Valdichiana, gli ambulanti del mestolo, festa rovinata e pochi affari, il comune ci ascolti, così l'evento è destinato a morire. Rapina all'anziano, preso, colpo violento da 50 euro, la vittima col deambulatore, il blitz nella zona di Saione, 89 anni, ha tentato di resistere ed è rimasto ferito. La squadra mobile ha fermato la stazione, l'autore aveva gli stessi abiti. Al cellulare, mia madre sta male, balle scuse per evitare le multe, il repertorio furbetti nella guida ed sull'autobus dei racconti, di chi è alle prese con i trasgressori. Dal tabaccaio chiuso per comprare il ticket, ai familiari in gravi condizioni o preoccupato per il figlio. Emergenza zanzare, 12 contagi da West Nile, avviata la prevenzione, mobilitazione nell'Aretino, anche un caso di virus Zika al San Donato, piano straordinario tra trattamenti larvali e regole per i cittadini. Dalla trincea all'illusione dei fasci, Mario, incubo sommerso nelle guerre, sopravvive a due conflitti mondiali e nel mezzo si innamora del movimento che traccia le radici del ventennio. Mi attrae anche se resiste a legarmi con la testa, la morte della moglie, i timori di rappresaglie. Speciale premio Diari, gli 8 finalisti. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 11 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
6: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: one time.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 11 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 19.17, ora legale. La luna sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.17, luna nuova. La chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto, Sant'Elia Speleota e i santi Felice e Regola.
0: Accadde oggi.
1: L'11 settembre del 2011, in occasione del decimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, veniva inaugurato il National September 11 Memorial and Museum, museo dedicato al tragico evento.
0: Benessere naturale.
1: Ginseng per una mente agile. Se si avverte stanchezza mentalmente, possono essere d'aiuto due piante: l'eleutero cocco e il ginseng. Il primo è efficace anche per gli studenti perché aumenta la resistenza dell'organismo. Se ne consigliano in questo caso 30 gocce in acqua a digiuno la mattina e non oltre le ore 17. Il ginseng invece è un autentico antistress e antifatica per la presenza del manganese. È disponibile in compresse o in gocce.
0: Consigli pratici.
1: Conservare le erbe aromatiche. Per conservare al meglio le erbe aromatiche come prezzemolo, basilico, rosmarino e le altre aromatiche, autentica ricchezza della dieta mediterranea, bastano pochi accorgimenti. Per mantenerli freschi più a lungo è sufficiente riporli nello spazio del frigorifero destinato alle verdure, avvolti nella carta utilizzata dai fornai per il pane. Da ricordare poi che il prezzemolo è ottimo anche congelato nel freezer, avvolto nella carta stagnola.
0: Hanno detto?
1: Concepire il bene non basta, bisogna farlo vittorioso fra gli uomini. Ernest Renan. È tutto.

0: che per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sono le 10 e un minuto.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock, $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote versus Acme!
12: Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai, a settembre
19: siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Notizie in breve da Extra.
22: Extra, main partner della Serie C, l'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1.300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra, a Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro percorso tra la BC del bacio e andiamo subito a dire che il contesto è importante. Diluviava, c'era l'acqua alta, ma era pur sempre Venezia. Beh, diciamo che la cornice che saprete allestire intorno ad un bacio, specie se è il primo, è fondamentale. Questo perché la maggior parte delle persone ricorda l'esperienza del primo bacio in modo più vivido del primo contatto sessuale. La maggior parte di noi, infatti, è in grado di rammentare anche anni dopo l'evento fino al 90% dei dettagli inerenti al primo bacio, che è spesso considerato più intimo del rapporto sessuale vero e proprio. Che cosa piace a lei? Diciamo che la maggior parte delle donne lamenta nel partner la ripetitività del gesto del bacio, quel fastidioso effetto centrifuga che non lascia spazio alla creatività. Non c'è bisogno di dimostrare le vostre prodezze per numero di giri, meglio sperimentare vari tipi di bacio o spingersi sul collo, che piace al 96% delle donne ma solamente il 10% degli uomini, o comunque se dei partner lo fa. Che cosa piace a lui? Gli uomini preferiscono invece i baci con più scambio di saliva. La ragione sarebbe da ricercare nel ruolo informativo del bacio circa le condizioni ormonali del partner. È stato ipotizzato che le pareti interne delle guance siano in grado di assorbire gli ormoni estrogeno e testosterone scambiati durante queste fusioni. Più saliva c'è in un bacio, più l'uomo, meno sensibile a questi segnali chimici, riesce a valutare la fertilità della potenziale o del potenziale partner. Bisogna sincronizzarvi, perché una regola che vale per entrambi: prendere il ritmo del partner e sincronizzarsi con il suo respiro garantirà la migliore riuscita e la maggiore durata del bacio, un complesso sforzo di coordinazione che poi richiede il movimento e l'attivazione di 34 muscoli facciali e 112 muscoli posturali. Bisogna farlo e viverlo più a lungo. In base a uno studio condotto in Germania negli anni 80, gli uomini che baciano le proprie mogli o il proprio compagno prima di andare a lavorare vivono in media 5 anni in più rispetto a chi salta questo momento della giornata. E questo non tanto per il potere del bacio, ma perché chi si prende il tempo da dedicare a un gesto del genere ha uno stile di vita più sano, esce di casa di buon umore e ha un approccio alla vita più positivo, che poi si traduce in una migliore salute. Passiamo agli animali. Si baciano? Gli uccelli usano il bacio e lo strofinamento del becco come dimostrazione d'affetto. Il gesto deriva infatti dal modo in cui i genitori nutrono la covata, che viene poi imboccata di cibo precedentemente masticato. Tra i pesci, l'anabantide indonesiano è detto anche il pesce baciucchione, ma nel suo caso il bacio è tutt'altro che amichevole. I maschi ingaggiano combattimenti ritualizzati in cui si fronteggiano con le bocche unite a ventosa. Tra di noi, più vicini a noi, invece abbiamo le scimmie, che sono animali molto sociali e hanno sviluppato dei meccanismi di integrazione molto più ricchi e sofisticati della maggior parte degli altri animali. Il bacio è uno di questi, ma viene praticato solo dalle grandi scimmie come il gorilla, gli oranghi, i scimpanzé e il bonobo. Gli scimpanzé, ad esempio, si animano a vicenda con baci e abbracci. I bonobo sono le uniche scimmie che si baciano sulla bocca ripetutamente e secondo gli zoologi questi baci hanno effettivamente una funzione molto simile a quella umana. E allora, con queste informazioni, queste curiosità, io vi lascio. Alla prossima, baci baci, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un comoda sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Maturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
1: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni, tutti, dove era quando abbiamo vinto la prima partita? Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
0: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran raso terra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
2: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test.
0: Nelle altre gare di ieri, PSV Shakhtar 1-1, Bayern Monaco Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah Baku 4-0, 3-2 per il Lens sul campo dello Slavia Praga. La Champions dà appuntamento a ottobre per il secondo turno. Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia-Fiorentina. Le tre capoliste in campo domani, la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri, alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fede Giorgi.
3: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
0: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ricco fine settimana di motori, a Madrid si corre domenica il Gran Premio di Spagna di Formula 1, oggi le prime libere, domani le qualifiche. Programma simile per la MotoGP in pista a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino, domani qualifiche e sprint, domenica la gara lunga. Tennis, definita la finale femminile degli US Open, Sabalenka ha battuto 2-0 Pegula e sfiderà per il titolo Rybakina, vittoriosa 2-1 su Goff. Oggi le semifinali maschili, il numero uno del tabellone Zverev affronta il russo Khachanov, nell'altra derby statunitense Shelton Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Fly, la voce della tua città.
5: Notizie in breve da Estra.
6: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive 2 realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1.300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
7: Flyspot.
8: Ciao,
7: Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
10: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
11: Buon venerdì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacinto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 settembre il regista Brian De Palma, l'attore Renzo Montagnani e Pupo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 19° grado della Vergine, sei forte, coraggioso e cosciente di esserlo. Hai una grande abilità commerciale abbinata a un acuto intuito. Ciò ti può portare a un considerevole stato di ricchezza. Tale possibilità si attuerà meglio fuori dal tuo paese, dove potresti effettuare imprese ancora più lucrose. Spesso adoperi la tua forza fisica per fare della box o altro genere di sport che ti dia la possibilità di batterti. Comunque, anche se i tuoi muscoli non sono super sviluppati, sei combattivo e battagliero. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Urano retrogrado introduce una fase di revisione strategica. Confrontiamoci con chi ha punti di vista diversi, chi porta argomentazioni che ci costringono a rivalutare una posizione, ci offre in realtà un'opportunità, prendiamone atto. Toro, la luna nuova in trigono invita ad approntare progetti. Ottime energie per dare il via a iniziative pratiche che ci stanno a cuore. Momento propizio per mettere ordine nella nostra vita. Organizziamo, pianifichiamo e diamo forma ai desideri. Gemelli, cosa vogliamo veder crescere nei prossimi 6 mesi? Scriviamolo nero su bianco. Dalle idee ai fatti, il passo è breve oggi. Diamo il via a un'impresa ambiziosa. Facciamo una mossa concreta. Cancro. Mercurio vuole attenzione nelle parole che dobbiamo scegliere con cura. Evitiamo discussioni inutili. Se qualcosa è confuso, chiediamo piuttosto di dare per scontate le cose. Leone. La mente è lucida e pronta a cogliere ogni dettaglio. Gli scambi di idee sono fecondi e ci permettono di fare passi avanti nel lavoro. La trasparenza nelle intenzioni apre strade che credevamo troppo complicate da percorrere con successo. Vergine, è il momento della dignità e del comando silenzioso. Siamo il punto di riferimento naturale per chi cerca serietà e metodo. La nostra visione razionale riporta l'equilibrio in una situazione che stava diventando alquanto confusa. Bilancia, con Mercurio nel segno la mente è pronta e le intenzioni che piantiamo oggi hanno radici profonde. Cosa vogliamo dalle relazioni? Non qualcosa di vago, ma criteri precisi, aspettative chiare, confini tracciati. Scorpione, è ora di avanzare una richiesta professionale che serviamo da settimane. La Luna è in Vergine e Mercurio è in Bilancia. Gli astri riorganizzano le energie e noi con loro. Sagittario, le basi gettate oggi sono molto più solide di quelle di qualsiasi altro giorno del mese. Definiamo una meta con una scadenza ben precisa. Due segnali contraddittori appaiono nello stesso giorno. Luna nuova in Vergine e Mercurio libero dalla quadratura. Qualche alti e bassi. Capricorno, elaboriamo un progetto per i mesi a venire e fissiamo un traguardo. Mercurio ostile in Bilancia però riduce la scioltezza espressiva. Rileggiamo ogni messaggio prima di inviarlo. Acquario, una nostra idea stravagante trova un finanziatore o un complice molto serio. Non voliamo troppo bassi per paura di fallire. Osiamo cambiare le regole del gioco senza alcun timore. È il momento. Pesci, Venere e Marte, entrambi in trigono, sono le risorse per trasformare le difficoltà pratiche in occasioni. Qualcosa che sembrava risolto potrebbe invece riaprirsi. Ecco l'opportunità giusta per farlo meglio di prima. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il rispetto è il terreno dove nascono la fiducia, il valore e la dignità. P-Ray.
12: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 11 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Trump, lo show elettorale, la promessa, vinco e do $5,000 ogni americano. Meloni, tornano le preferenze. Il centro-sinistra attacca, non è vero, la premier siete voi non averle mai volute. Vite distrutte da clan, suicidi a 35 anni, era la figlia di Lea Garofalo, uccisa a quell'età. La Repubblica, Meloni nella padute, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatte e boccia le preferenze. Lettera al governo a Bruxelles per chiedere flessibilità. Caro energia, BCE sui tasti dello 0,25%. Trump, comizio, show, se vinco $5,000 per ogni americano, super promesse elettorali. Denise, il dolore senza fine, si uccide la figlia di Lea Garofalo. La Stampa, quotidiano nazionale, l'energia, scontro governo industriali, accise, un altro taglio, Meloni, più petrolio e gas delle trivelle, Orsini presi in giro su nucleare e rinnovabili. 25 anni fa, l'11 settembre, così cambiò le nostre vite, il mondo dopo.

Donald Trump è shock alla convention repubblicana di Dallas in vista delle elezioni di midterm a New York. Se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. Insorgono i democratici, vuole comprare il voto. Il Messaggero, preferenze e la maggioranza si blinda, riforme elettorali, battaglia in Senato. Battaglia ad Istanbul, a Roma è d'acciaio, la BCE alza i tassi al 2,5%, Renzi resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali. La Verità, cancellati i messaggi tra la Vittoria e Ranucci nei giorni della bomba, Walter resta in carcere, Cramolo si sviluppi, da Bruxelles sono mazzate, l'Unione Europea ci alza le tasse e i tassi. L'intelligenza artificiale sarà un esproco proprio poco proletario. Uno studio di Anthropic mostra che anche nello scenario più moderato della crescita dell'IA non beneficeranno i salari. Il Giornale, scelgono gli italiani. 11 settembre, 25 anni dopo il caso Ranucci, la Vittoria resta in cella, quell'aiutino di Report. Il Tempo, quotidiano indipendente, piange il telefono di Sigfrido. Come Il Tempo ha scritto quasi un mese fa, viene al pettine il dono del mancante sequestro del cellulare di Ranucci. Ora i magistrati scoprono che potrebbero essere chat cancellate. Grillo è tornato con la 5 Stelle pirata e nessun riciclato. Il Vaffa, seconda puntata. Libero quotidiano, crollano gli sbarchi, i dati Unione Europea, diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre la Spagna del socialista Sanchez affonda, l'Italia ferma gli scafisti. Ranucci, mandanti e le strane coincidenze sulla pista albanese. Oriano, il viaggio e le liti, ecco come è nato la rabbia e l'orgoglio. Il Manifesto, non è un film, è tecnico da videogame per un genocidio, presentato alla mostra di Venezia al film Enaza, l'acronimo israeliano per vittime collaterali, che non sono un incidente, ma l'obiettivo dei bombardamenti a distanza, come raccontano i soldati di Tel Aviv, intervistati sotto nominato. Fratelli d'Italia tira a campare, no alle preferenze, la Premier prima prova a inseguire Vannacci, ma poi si piega agli alleati sulla legge elettorale. Avvenire, si innesca la spirale, l'impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione, la BCE alza i tassi, più 0,25%. Il governo proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accuse sul gasolio. Si è tolta la vita a Denise, la figlia di Lea Garofalo. Il Secolo d'Italia, preferenze, una cosa di destra, grazie al centrodestra italiani dopo 35 anni tornano a scegliere i propri eletti. In primo piano Meloni più petrolio e gas italiani, basta dipendere dall'estero. E ai professionisti del no andremo fino a fondo. Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise, altri 7 giorni di sconto sul diesel. La rivoluzione veste Prada, trinca travolta dai social, si scaglia contro il capitalismo e indossa una t-shirt da 1.100 euro. Un'occhiata a quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Piombino, franano pezzi di balcone in via Petrarca, esplosione nel cantiere da Livorno. Andiamo poi a vedere il Tirreno, non ha edizioni aggiornate questa mattina, saltiamo direttamente al Firenze La Repubblica, tromba d'aria, Siena Lunga, muore una donna di 82 anni, la mamma indagata ancora sulla sparizione della mia Katia. Repubblica insieme per riflettere con i lettori sul futuro della città. Corriere Fiorentino, ancora ricorso su Sollicciano, poi il taglio delle olive non era autorizzato ma la collina ha già cambiato volto. Andiamo al Corriere di Arezzo che si unisce al Corriere di Siena, il filo sottile appunto che ci unisce. La Nazione, rapina anziano con il deambulatore e poi mesto l'amaro e pioggia di furti. Entriamo in cronaca. Chi non si arrende, tifa Holland, dribbla disabilità, Matteo il calcio dei più fragili, la scommessa dell'Olmo Ponte. Denunciate chi vi avvelena la vita, violentata, appello nel nome di Lorena. Stefania, insegnante, ripercorre le tappe del suo dramma e sollecita a reagire, va fatto ai primi segnali. Stadio, sprint per i lavori, dopo la sicurezza per la B, verso
verso le prime demolizioni, la carica dei 1000 Empoli, biglietti a ruba. Casine tirolesi al cioccolato, baita perugina in piazza, trionfo di LED e luci al prato. Anticipate le novità della città del Natale nel parco storico, un'attrazione unica. Siglate il matrimonio con Euro Chocolate sfumato un anno fa, la location.

0: con allagamenti e tempesta di fulmini, fiera in declino sotto la pioggia, serie di furti di notte tra i banchi, dalla bomba d'acqua in Valdarno ai temporali che hanno colpito la città, forti raffiche di vento in Val di Chiana, gli ambulanti del Mestolo, festa rovinata e pochi affari, il comune ci ascolti, così l'evento è destinato a morire. Rapina all'anziano, preso, colpo violento da 50 euro, la vittima col deambulatore, il blitz nella zona di Saioni, 89 anni, ha tentato di resistere ed è rimasto ferito. La squadra mobile ha fermato la stazione, l'autore aveva gli stessi abiti. Al cellulare, mia madre sta male, balle scuse per evitare le multe, il repertorio dei furbetti nella guida ed sull'autobus dei racconti, di chi è alle prese con i trasgressori. Dal tabaccaio chiuso per comprare il ticket, ai familiari in gravi condizioni o preoccupato per il figlio. Emergenza zanzare, 12 contagi da West Nile, avviata la prevenzione, mobilitazione nell'Aretino, anche un caso di virus Zika al San Donato, piano straordinario tra trattamenti larvali e regole per i cittadini. Dalla trincea all'illusione dei fasci, Mario, incubo sommerso nelle guerre, sopravvive a due conflitti mondiali e nel mezzo si innamora del movimento che traccia le radici del ventennio. Mi attrae anche se resiste a legarmi con la tessera, la morte della moglie, i timori di rappresaglie. Speciale premio Diari, gli 8 finalisti. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 11 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

questa città stanotte sembra fredda come l'Artico. So crazy, vorrei solo vederti sotto casa per parlarti un po'. Le 4 di notte noi bevevamo vodka, sembrava Miami.

0: è mezzogiorno.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Calcio al via questa sera, la quarta giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Allineata al quarto turno anche la Serie B. Oggi 3 gli incontri in programma. Alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento Verona e Pisa Intella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Fly Spot.
7: Radio Fly.
8: Radio Fly.
7: Rewind.

Ma certo che ci siamo anche oggi, immancabili durante tutta l'estate del 2026, offriamo in un certo senso un servizio, no? Con la classifica americana. La Top 10 USA prontissima per essere scartabellata, per essere ascoltata. Io sono Silvia Giansanti e questa è la situazione attuale. Abbiamo due uscite e due nuove entrate, proprio pure, non rientri. Intanto ricordiamo che avremo due nuove entrate, tre canzoni stabili, tre canzoni invece che perdono qualcosa e due che avanzano. Chi esce questa settimana? Dal numero 8, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Drake, Olivia Did, e iniziamo il nostro appuntamento partendo con la numero 10, ma subito regalandovi, perché ve lo meritate, perché siete degli aficionados della nostra classifica americana, la prima novità della settimana, Young Miami, Spend That. New entry al numero 10.
1: New entry, new entry.
2: JY, turn me up. Miami. That's for all my scammers and my kid money bitches.

è Yan Miami? È nata nel 1994 ed è emersa come metà del duo City Girls. Prima della musica era un influencer con una propria linea di abbigliamento, però Spend That, numero 10, nuova entrata, la prima della Top 10 USA. E adesso avanti con la numero 9, stabilizzata.

da 3 settimane, quindi lo stiamo riascoltando con questo pezzo apprezzabilissimo dal titolo I Just Might. Bruno Mars alla posizione numero 9 della Top 10 USA, stabile. 8ª posizione intanto, perde 5 posti, quindi una discesa abbastanza rilevante perché passa dal numero 3 al numero 8 e abbandona anche la zona del podio. Parliamo di Ella Langley con il singolo Be Her.

0: 19 le settimane di presenza nella Top 10 USA per Ella Langley, Be Her, che rappresenta un momento artistico importante per la sua musica. Passa dal numero 3 al numero 8, perde 5 posizioni. Top 10 USA.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.

0: eccoci arrivati al numero 7 della Top 10 UAZ ed è tempo della seconda e ultima novità della settimana. Riecco in classifica Zara Larsson, un personaggio di stile che abbiamo ospitato molti anni fa, insomma lei è da tanto tempo che è sulle scene musicali, anche perché del 1997. La ritroviamo con questo singolo nuovo, Midnight Sun, new entry al numero 7.
1: New entry.

traccia Anomale fonde drum and bass, house, trance, un sound energico e luminoso. Davvero Anomale per Zara Larsson, Midnight Sun, numero 7, seconda novità della settimana e anche l'ultima. La Top 10 USA adesso è giunta al numero 6, l'ascolto di Ariana Grande con Un posto in meno.

passa dal numero 5 al numero 6, quindi perde una posizione il singolo Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande, da 11 settimane dentro la classifica americana. Da 18 settimane dentro Tame Impala featuring Jenny, Dracula al numero 5 con una posizione in avanti.

Segno Entry l'abbiamo presentata ebbene la scorsa settimana, questa nuova star, appunto questa nuova stella della musica internazionale, Stella Life T Boston, al numero 4 della Top 10 USA con 3 posizioni in avanti. Ex New Entry, come dicevamo.

Eccolo qui il podio, lo tocchiamo subito. Ricordiamo che escono di classifica Olivia Dean con So Easy to Fall in Love dal numero 8 ed è uscita anche dal numero 10 Janice STFU di Drake. Posizione numero 3 con un posto in più dal numero 4 ritroviamo Ella Langley con Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

guadagnano una posizione nel giro di 7 giorni, passando dal numero 4 al numero 3, più un posto e 9 settimane totali di presenza nella Top 10 USA. Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Seconda posizione, andiamo avanti, ma adesso è tutto fermo, rimane stabile Taylor Swift.

0: 8 le settimane di presenza in classifica per questo pezzo di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Numero 2, non male, stabile. E andiamo con il riepilogo, anche se molti ormai avranno capito. Al numero 10 abbiamo trovato la prima novità della settimana, rappresentata da Yan Miami, Spend That. I Just Might di Bruno Mars occupava la posizione numero 9, stabile. Al numero 8, meno 5 posti per Ella Langley, Be Her. Al numero 7, New Entry di Zara Larsson, Midnight Sun. Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande. Al numero 6, con una posizione praticamente in meno. Mentre guadagna un posto, quindi uno scambio di numeri di posizione, Dracula, Tame Impala, featuring Jenny. Ed era questo il numero 5. Quarto posto, 3 in avanti per Boston, Still Lefty, New Entry la precedente settimana. Alla terza posizione più un punto per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Abbiamo appena lasciato stabile al numero 2 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ed è ancora una volta sul podio, quindi al numero 1, al comando totale della nostra classifica, Ella Langley con Choose in Texas.
1: Number one.

Veri, veri compliments, 37 settimane di presenza in classifica, un bel record toccato da Ella Langley e praticamente ancora al comando della Top 10 USA anche questa settimana con Choosing Texas. Vedremo le prossime settimane, insomma con l'inizio dell'autunno, se comincerà a cambiare qualcosa. Ancora buona giornata, buone cose, buone attività e buon riposo da Silvia Giansanti e abbiamo terminato il nostro appuntamento settimanale con la classifica americana. Bye bye!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana, figura di riferimento anche in Europa, ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio e i diritti civili. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
1: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
0: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni: ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, le parole della presidente del Parlamento europeo Metsola. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta, con instabilità e ostilità che permangono ai nostri giorni. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania, a seguito di un'eroica rivolta dei passeggeri. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore proclamata dagli Stati Uniti con l'ausilio di alcuni alleati, le offensive in Afghanistan e Iraq, le conseguenti instabilità, conflitti e interventi stranieri estesi fino al Mediterraneo, incluse Siria e Libia, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
0: Tra i tanti messaggi anche quello del presidente Mattarella, una pagina abietta nella storia recente dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti senza cedimenti alla logica della guerra, scrive il capo dello Stato. È scomparso all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, eletto in Parlamento per la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Nella sua lunga carriera è stato anche presidente della provincia di Cuneo, sottosegretario ed europarlamentare. Debutto positivo degli azzurri negli europei maschili di pallavolo, alla presenza di un tifoso di eccezione, il presidente Mattarella. A Napoli, in un match disturbato dalla pioggia, l'Italia ha battuto 3-0 la Svezia. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore, tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport, resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
4: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
3: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 11 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Trump, lo show elettorale, la promessa, vinco e do $5,000 ogni americano. Meloni, tornano le preferenze. Il centro-sinistra attacca, non è vero, la premier siete voi non averle mai volute. Vite distrutte da clan, si usciti a 35 anni, era la figlia di Lea Garofalo, uccisa a quell'età. La Repubblica, Meloni nella Padute, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatte e boccia le preferenze. Lettera al governo a Bruxelles per chiedere flessibilità. Caro Energia, BCE sui tassi dello 0,25%. Trump, comizio, show, se vinco $5,000 per ogni americano, super promesse elettorali. Denise, il dolore senza fine, si uccide la figlia di Lea Garofalo. La Stampa, quotidiano nazionale, l'energia, scontro governo industriali, accise, un altro taglio, Meloni, più petrolio e gas delle trivelle. Orsini, presi in giro su nucleare e rinnovabili. 25 anni fa, l'11 settembre, così cambiò le nostre vite, il mondo dopo. L'accordo SEA Vaticano, Ruffini, la strada per rendere informazione, un ponte globale. Trump e show alla convention, se vinco $5,000 a tutti. Il Fatto Quotidiano, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarne. Melonellum e Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centro-sinistra. La vita, l'affari, sciate bucate dietro l'attentato a Ranucci. Il resto del Carlino, energia, allarme, inflazione, tassi più alti, salario, salasso mutui, piogge, trombe d'aria, il maltempo fa due vittime. Per un pugno di dollari, Donald Trump è shock alla convention, una repubblicana di Dallas in vista delle elezioni di midterm a New York. Se vinciamo darò $5,000 a ogni americano, insorgono i democratici, vuole comprare il voto. Il Messaggero, preferenze, la maggioranza si blinda, riforme elettorali, battaglia in Senato. Battaglia ad Istanbul, la Roma è d'acciaio, la BCE alza i tassi al 2,5%, Renzi resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali. La Verità, cancellati i messaggi tra la Vittoria e Ranucci nei giorni della bomba, Walter resta in carcere, Cramolo si sviluppi, da Bruxelles sono mazzate, l'Unione Europea ci alza le tasse e i tassi. L'intelligenza artificiale sarà un esproco poco proletario, uno studio di Anthropic che mostra che anche nello scenario più moderato della crescita dell'IA non beneficeranno i salari. Il Giornale, scelgono gli italiani. 11 settembre, 25 anni dopo. Il caso Ranucci, la Vitola resta in cella, quell'aiutino di Report. Il Tempo, quotidiano indipendente, piange il telefono di Sigfrido. Come Il Tempo ha scritto quasi un mese fa, viene al pettine il dono del mancante sequestro del cellulare di Ranucci. Ora i magistrati scoprono come potrebbero essere chat cancellate. Grillo è tornato con la 5 Stelle pirata e nessun riciclato. Il Vaffa, seconda puntata. Libero quotidiano, crollano gli sbarchi, i dati Unione Europea, diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre la Spagna del socialista Sanchez affonda, l'Italia ferma gli scafisti. Ranucci, mandanti e le strane coincidenze sulla pista albanese. Oriano, il viaggio delle liti, ecco come è nato la rabbia e l'orgoglio. Il Manifesto, non è un film, è tecnico da videogame per un genocidio presentato alla mostra di Venezia al film Enaza, l'acronimo israeliano per vittime collaterali, che non sono un incidente ma l'obiettivo dei bombardamenti a distanza, come raccontano i soldati di Tel Aviv intervistati sotto nominato. Fratelli d'Italia tira a campare, no alle preferenze, la premier prima prova a inseguire Vannacci ma poi si piega agli alleati sulla legge elettorale. A venire si innesca la spirale, l'impennata dei costi di energia spinge l'inflazione alla BCE, alza i tassi, più 0,25%. Il governo proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accuse sul gasolio. Si è tolta la vita Denise, la figlia di Lea Garofalo. Il Secolo d'Italia, preferenze, una cosa di destra, grazie al centrodestra italiano dopo 35 anni tornano a scegliere i propri eletti. In primo piano Meloni più petrolio e gas italiani, basta dipendere dall'estero. E ai professionisti del no andremo fino a fondo. Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise, altri 7 giorni di sconto sul diesel. La rivoluzione veste Prada, Trinca travolta dai social, si scaglia contro il capitalismo e indossa una t-shirt da 1.100 euro. Un'occhiata a quei quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Piombino, franano pezzi di balcone in via Petrarca, esplosione nel cantiere da Livorno. Andiamo poi a vedere visto il Tirreno non ha edizioni aggiornate questa mattina, saltiamo direttamente al Firenze La Repubblica, tromba d'aria, Siena Lunga, muore una donna di 82 anni, la mamma indagata ancora sulla sparizione della mia Katia. Repubblica Insieme per riflettere con i lettori sul futuro della città. Corriere Fiorentino, ancora ricorso su Sollicciano, poi il taglio delle olive non era autorizzato, ma la collina ha già cambiato volto. Andiamo al Corriere di Arezzo, che si unisce al Corriere di Siena, il filo sottile appunto che ci unisce. La Nazione, rapina anziano con il deambulatore, e poi mestolo amaro e pioggia di furti. Entriamo in cronaca. Chi non si arrende, tifa Holland, dribbla disabilità, Matteo il calcio dei più fragili, la scommessa dell'Olmo Ponte. Denunciate chi vi avvelena la vita, violentata, appello nel nome di Lorena. Stefania, insegnante, ripercorre le tappe del suo dramma e sollecita a reagire, va fatto ai primi segnali. Stadio, sprint per i lavori, dopo la sicurezza per la B, verso le prime demolizioni, la carica dei 1.000 Empoli, biglietti a ruba. Casine tirolesi al cioccolato, baita per cucina in piazza, trionfo di LED e luci al prato. Anticipate le novità della città del Natale nel parco storico, un'attrazione unica. Siglate il matrimonio con Euro Chocolate sfumato un anno fa, la location. Allagamenti e tempesta di fulmini, fiera in declino sotto la pioggia, serie di furti di notte tra i banchi, dalla bomba d'acqua in Valdarno ai temporali che hanno colpito la città, forti raffiche di vento in Valdichiana, gli ambulanti del mestolo, festa rovinata e pochi affari, il comune ci ascolti, così l'evento è destinato a morire. Rapina all'anziano, preso, colpo violento da 50 euro, la vittima col deambulatore, il blitz nella zona di Saione, 89 anni, ha tentato di resistere ed è rimasto ferito. La squadra mobile ha fermato la stazione, l'autore aveva gli stessi abiti. Al cellulare, mia madre sta male, balle scuse per evitare le multe, il repertorio furbetti nella guida ed sull'autobus dei racconti, di chi è alle prese con i trasgressori. Dal tabaccaio chiuso per comprare il ticket, ai familiari in gravi condizioni, ho preoccupato per il figlio. Emergenza zanzare, 12 contagi da West Nile, avviata la prevenzione, mobilitazione nell'Aretino, anche un caso di virus Zika al San Donato, piano straordinario tra trattamenti larvali e regole per i cittadini. Dalla trincea all'illusione dei fasci, Mario, incubo sommerso nelle guerre, sopravvive a due conflitti mondiali e nel mezzo si innamora del movimento che traccia le radici del ventennio. Mi attrae anche se resiste a legarmi con la testa, la morte della moglie, i timori rappresaglie. Speciale premio Diari, gli 8 finalisti. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 11 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana, figura di riferimento anche in Europa, ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio e i diritti civili. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
2: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
1: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni: ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, le parole della presidente del Parlamento europeo Metsola. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta, con instabilità e ostilità che permangono ai nostri giorni. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania, al seguito di un'eroica rivolta dei passeggeri. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore proclamata dagli Stati Uniti con l'ausilio di alcuni alleati, le offensive in Afghanistan e Iraq, le conseguenti instabilità, conflitti e interventi stranieri estesi fino al Mediterraneo, incluse Siria e Libia, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
1: Tra i tanti messaggi anche quello del presidente Mattarella, una pagina abietta nella storia recente dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti senza cedimenti alla logica della guerra, scrive il capo dello Stato. È scomparso all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, eletto in Parlamento per la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu quattro volte ministro. Nella sua lunga carriera è stato anche anche presidente della provincia di Cuneo, sottosegretario ed europarlamentare. Debutto positivo degli azzurri negli europei maschili di pallavolo alla presenza di un tifoso di eccezione, il presidente Mattarella. A Napoli, in un match disturbato dalla pioggia, l'Italia ha battuto 3-0 la Svezia. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
5: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
4: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
8: Notizie in breve da Estra.
9: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive 2 realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1.300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social. Let's
10: go. Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa. Settimana numero 38 dall'inizio del 2026. Non state lì a fare i calcoli perché è così. Settimana numero 38, aggiornamento numero 38 della Top 10 Europa. Io sono Dylan, 10 canzoni anche per questa volta, anche per questo aggiornamento. Ci sono 3 canzoni che escono, e cioè Dai Dai di Shakira and Burna Boy, Stupid Song di Olivia Rodrigo e poi anche Let Me Be in Your Arms di Sonny Fodera con la featuring di Lee Bianca. 3 canzoni che escono, 3 canzoni che entrano. Bene, cosa succederà quindi? Che di queste 3 nuove entrate, 2 saranno delle rientri e 1 sarà una vera e propria nuova entrata. 3 canzoni salgono e 4 canzoni scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, la posizione più bassa della classifica, ma dai, su 10 posizioni per forza, dai. Perde 3 posti Woman di Peggy Gou insieme a Ira Starr.

0: again.
1: Lo sappiamo il giochino, no? Che è stato fatto nella parola woman, sezionandola, quindi woman, ma riassemblata vuol dire donna, e mentre staccata vuol dire wo, vuol dire uo, punto, e man invece vuol dire uomo. Vabbè, questo per giocare un po' sulla forza e l'autonomia della parola, ma il concetto di uomo, di uomo e di donna. Però bella, questa, diciamo così, questo gioco di squadra tra Peggy Gu, da una parte DJ e produttrice sudcoreana, oramai la conosce veramente tutto il mondo, e Ayra Starr, cantante nigeriana che unisce afropop, R&B insieme alla sua vocalità molto calda e magnetica. Si sale nella top 10 Europa, in nona posizione perde 6 posti Prospa Clooney con Free.

la traccia Mani in alto dell'estate 2026. Questa Free Your Mind di Prosper and Clooney in nona posizione perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa, perde 7 giorni rispetto ad una settimana fa. Chi occupa l'ottava posizione? Another 54 Ultra con Talk to You.

0: con 54 Ultra nella Top 10 Europa, aggiornamento numero 38.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Di nuovo in classifica, di nuovo nella Top 10 Europa. Io sono Dylan, 7 canzoni da ascoltare. Il segmento più lungo è quello che stiamo per iniziare, proprio partendo dalla posizione numero 7, la prima nuova entrata della settimana. È la vera nuova entrata della settimana, le altre due saranno delle rientri, per cui nuova entrata per Sienna Spyro, il suo nuovo singolo Great Expectation.
3: New entry.

triste ma anche un po' malinconica, pubblicata a luglio di quest'anno. Non è andata benissimo, ma poi il singolo è stato rilanciato qualche settimana fa, esattamente il 28 di agosto, e pare che abbia preso un po' il volo, ecco, la traccia stessa. La canzone nasce da un'esperienza personale vissuta dall'artista a New York, l'attesa di una persona che prometteva di raggiungerla. Invece poi l'ha lasciata lì, no? Senza mai farlo. Great Expectation di Senna Spyro in settima posizione, la prima new entry della settimana. Si sale, perde un posto, in sesta Madonna con Danceteria.

0: una delle canzoni più rappresentative di Confessions 2, perché funziona come dichiarazione d'amore di Madonna verso la cult culture che ha plasmato la sua identità artistica. E poi il titolo richiama direttamente il celebre nightclub newyorkese dove Madonna muoveva i primi passi negli anni 80. Danceteria di Madonna in sesta posizione, un posto down questa settimana. Si sale in quinta posizione, ecco una nuova entrata, ma trattasi di rientri. La prima delle due nuove rientri che incroceremo è proprio al quinto posto. Hey Dad, I Made You Love Me di Ariana Grande.
1: New entry.

Dead and You Love Me di Ariana Grande, di nuovo in classifica, è tornata nella top 10 Europa come rientri in quinta posizione. Si sale, guadagna due posti, quindi al quarto posto, Boston di Stella Lefty.

0: Un singolo che ha trasformato Stella Lefty da promessa indie americana a fenomeno del 2026. Bisogna tornare a marzo di quest'anno per individuare la data di pubblicazione del suo EP In This Heaven, con il punto di domanda alla fine. E con una traccia, questa, Boston, che fonde country pop, folk e anche una scrittura emotiva che ruota intorno al tema del lasciarsi andare quando l'amore arriva più forte delle proprie difese. È bello, quando succede tutto ciò. Boston di Stella Lefty nella Top Ten Europa.
1: Top Ten Europa.
2: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Podio, podio, rientriamo e siamo sul podio, di nuovo in classifica. Io sono sempre Dylan e lo sarò almeno per le prossime tre tracce che scopriremo, quindi quelle che sono sul podio nell'aggiornamento numero 38. Alla posizione numero 3, la seconda nuova entrata della rientri della settimana, ecco, la seconda rientri della settimana è proprio al terzo posto, è firmata da Ella Langley, la canzone è Choosing Texas.
3: New entry.
4: New entry.

quelle tracce che aveva la nostalgia della top 10 Europa e quindi è tornata. Rientri, la seconda rientry della settimana, Ella Langley nella top 10 Europa. Si sale più due posti up per Moving Sun, You Girl, Email Angel e

0: Ten Europa. In mezzo a Jugel, che è un soggetto umano in carne ed ossa, soggetto umano è Altranate in carne ed ossa, e adesso ci sono questi esseri virtuali creati con delle macchine che vanno convenzionalmente sotto il nome di intelligenza artificiale, che prende un nome di fantasia, Email Angel, insieme per Moving the Sun, una delle tracce sicuramente che ricorderemo anche nella nottata di San Silvestro. Secondo me la balleremo questa canzone durante il 31, a cavallo tra il 31 del 2026 e il 1 gennaio del 2027. Prima di scoprire chi occupa di nuovo la prima piazza, riepilogone. Partiamo dalla posizione numero 10, perde 3 posti da 3 settimane in classifica, Woman di Peggy Gou insieme a Ira Starry. In nona posizione perde 6 posti, Free Your Mind di Prospine Clooney. In ottava posizione perde 7 posizioni da 6 settimane in classifica, Another con 54 Ultra, Talk to You. In settima posizione la new entry della settimana, Great Expectation di Sienna Spyro. In sesta posizione da 3 settimane in classifica perde un posto Dance Teoria di Madonna. In quinta posizione rientri per Ariana Grande con Hey Daddy Made You Love Me. In quarta posizione guadagna 2 posizioni Stella Lefty con Boston, da 4 settimane in classifica. Sul podio la seconda rientry della settimana è proprio ad occupare la terza piazza, Ella Langley con Choosing Texas. In seconda posizione guadagna 2 posti e da 5 settimane in classifica Moving the Sun, Jugel, Email Angel e Altranate. Al primo posto guadagna una posizione di nuovo al numero 1 Sam Fender ed Olivia Dean con Rain Me In.
1: Number 1 Top 10 Europa.

0: ormai sappiamo praticamente tutto di loro e ci fermiamo solamente a dire che di nuovo Sam Fender e Olivia Dean è la coppia dell'anno, possiamo ad oggi dirlo, no? Da 42 settimane in classifica, da non ho fatto i calcoli per quante volte ha occupato la prima posizione, ma tantissime. Di nuovo quindi al numero 1 Sam Fender ed Olivia Dean nella Top 10 Europa, archiviamo l'aggiornamento numero 38, io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per l'aggiornamento numero 39. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Allora, un radiologo. No, i radiologi, insomma, che fanno? Le TAC, no? Hai visto? Fanno le risonanze, sono quei tecnici.
1: Ah, sì.
0: Wow. E questo radiologo usa una TAC dell'ospedale per la sua gatta.
1: Ah, interessante.
0: Sì, siamo, siamo ad Aosta. E ha usato una TAC dell'ospedale per salvare la sua gatta ferita dopo una caduta. Il medico si è detto proprio, si è detto pronto a risarcire eventuali danni, spiegando che il suo gesto è stato dettato dall'amore per l'animale.
1: Eh beh, insomma, tu lo sai quanto anch'io amo i gatti, quindi non ho un attacco.
0: Sì,
1: però devo
0: però dire... che fai, usi una dell'ospedale? Ci sono i veterinari apposta, portiamolo.
1: Ce l'hanno,
0: dal
1: ce l'hanno l'attacco, ce l'hanno.
0: Qualcosa avranno.
1: Valentina, ce l'avete l'attacco voi? No?
0: Penso di sì.
1: No, va bene, comunque sì, di per sé è un bel gesto. Il problema è che insomma magari ha portato via al posto uno che aspettava lì da un anno a fare un attacco, no?
0: Esattamente, bravo.
1: Perché il problema magari è quello, no? Vabbè, però all'amore per i gatti, così come per le persone, non c'è limite e non c'è nessun limite.
0: Esatto.
1: Tu mi parli di gatti, io ti parlo invece di una cosa che è successa nello stretto di Magellano, che ancora Trump non gliel'ha cambiato.
0: No, il nome no,
1: è
0: rimasto sempre quello.
1: Nel sud del Cile, pensa che il 24enne, c'era un 24enne che andava con il kayak, Adrian Simancas, e guarda caso stava proprio il papà gli stava registrando, vedendo questo ragazzo, insomma, a un certo punto è venuta fuori una megattera, se l'è mangiato.
0: No, sì, si vede il video, spaventoso.
1: Spaventoso, e dopo averlo mangiato, dopo poco si vede, lo risputa. O non era buono, o era sbagliato. No. È stato il fatto che, ma pensa te, è stato inghiottito proprio sotto gli occhi del padre. Pensa te che cosa, no? Chissà perché la megattera ha fatto così, a parte tutto, però è stata una cosa molto particolare, ripresa in diretta. Chi ha visto il video, come
0: mamma
1: te, anch'io
0: mia,
1: l'ho visto, c'è da dire che insomma proprio un bello sputo ha fatto,
0: ti immagini? Chissà che avrà visto dentro quella boccona, nulla, perché
1: niente, che voglio dire, te lo immagino. Uno, secondo me, quando la racconta dice sei stato fortunato, però fai talmente che nemmeno la megattera.
0: un pinocchio della situazione.
1: Vabbè, comunque meno male che tutto è finito, tutto tranquillo.
0: Sì, certo. Allora, siamo a Treviso, ti porto a Treviso.
1: Oh,
0: perché un uomo di 72 anni è stato multato per aver usato un antico sarcofago romano come fioriera del suo giardino.
1: No, come sarebbe a dire? Ora via, dai. Abbiamo usato un vaso storico.
0: Povero uomo, forse non se n'era reso conto lui.
1: Come l'hanno scoperto?
0: Quindi,
1: si sa niente?
0: Non lo so poi come è stata scoperta la faccenda, e lui ha ricevuto, penso, una sanzione di 4.000 euro. Invece che una pena detentiva,
1: lo volevano mettere in galera, poveretto.
0: Esatto,
1: ha fatto fioriera per una fioriera,
0: l'aveva fatta
1: galera,
0: rinascere quella,
1: appunto, via. E allora
0: va bene, povero uomo.
1: Vabbè, dove mi hai portato tu, dove era questo?
0: Allora, a Treviso,
1: va bene. E allora senti, io ti porto un pochino più lontano, cioè vicino a Verona.
0: Ok.
1: E tu pensa che è una vicenda che fa ridere per un motivo, perché poi in realtà è proprio il tema. Cioè, tu sai che esiste una malattia chiamata la malattia del Joker.
0: Ho capito chi è.
1: Ecco, Joker,
0: cattivo,
1: quel personaggio
0: di Batman.
1: Sì, però in realtà è una malattia che praticamente ridi, ridi sempre.
0: Mamma
1: per una
0: mia.
1: Serie di cose che insomma qui vengono su Today vengono raccontate, uno è portato a ridere, condannato a ridere anche nelle situazioni più così, niente, viene a ridere. E questo ragazzo, un 21enne di Verona, Federico Orlando, te pensa che dall'età di 2 anni viveva così, cioè a un certo punto ogni tanto vuoti di memoria e scoppiava a ridere, grazie a una tecnologia degli ultrasuoni è riuscito a guarire da questa cosa, che uno dice mamma mia, bello ridere sempre, ma insomma
0: no,
1: in questo caso proprio no. Noi facciamo gli auguri che tutto sia andato bene, siamo contenti insomma che ha smesso finalmente di ridere. Io penso che, scusate la battuta poco felice, ma se andate davanti a lui e cercate di farlo ridere, gli fate un dispetto, dopo 21 anni poveretto che non faceva altro. Quindi ben venga queste cose, le abbiamo detto.
0: Va bene, allora qui praticamente cosa è successo? Viene un bambino di 10 anni, viene punito dai genitori per non aver fatto i compiti,
1: una volta. Sì, ora i genitori vanno a punire gli insegnanti.
0: Ma cosa succede? È successo che questo bambino, pensa, si vendica e denuncia il padre alla polizia dicendo tiene la droga in casa.
1: Mamma mia, ma era vero?
0: Non lo so.

0: Cioè, lui si è vendicato. Ma che...
1: Sì, qui siamo in Cina. Tu
0: ma
1: pensa
0: che
1: questo
0: mente
1: bambino?
0: Diabolica hanno
1: è
0: questi.
1: È vero, ma come. La come Cina. Ti viene un'idea del
0: chi
1: genere?
0: Chi sono quelli dei Kikomori? Come si chiamano? Quello altro che Kikomori.
1: Non lo so. Praticamente, questo bambino ha reagito fuggendo di casa e denunciando il genitore della polizia.
0: Ma ti rendi conto? Cioè, che sì. Quanti sono emancipati questi bambini
1: mamma
0: cinesi?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma comunque, che dire? Vabbè, vabbè. Parli di padri e parli di bambini. E io ho una notizia che però è molto. Questa è così, è molto emozionale. Molto emozionale. Sì. Perché essere buon padre, cioè dei buoni padri, non è sempre facile e magari passa sottotono. Invece no, è successo che un medico statunitense di 41 anni, dopo aver fatto un'abbondante colazione in un locale, ha trovato un dolce messaggio alla cassa: grazie per essere un ottimo papà, da un papà e un altro. Sostanzialmente che è successo? Questo medico, Jack McSlong, non so se si dice così, medico del pronto soccorso, era intento a fare colazione con i suoi tre bambini, quindi sì. Tre bambini, un padre, okay. Con tre bambini, te lo immagini? Ora io penso una madre, ma un padre proprio diventa difficile, no? Al Mimiscaffè, quando è arrivato il momento di pagare il conto, la cameriera gli ha detto che avevano già pagato.
1: Ecco,
0: un signore
1: contento.
0: Che è un medico militare in pensione, l'ha ringraziato per aver permesso a tutti di assistere al suo amore per tutti loro, per
1: bello,
0: tutti
1: che
0: figli.
1: Bella scena.
0: Bello
1: però,
0: questo, insomma, pensa te se ci fa quel bambino che l'ha denunciato per droga, poi dimmi te, no? Però anche questa è una bella notizia che andava raccontata. Vai Van.
1: Allora, qui siamo a Livorno.
0: Oh.
1: Questa è un po' questa.
0: Che cos'è? Che cos'è?
1: È simpatica perché una donna ha chiamato la polizia.
0: Che è successo?
1: Perché
0: vittima
1: il marito
0: vittima di stalking.
1: No. Perché il marito non voleva fare sesso.
0: Ma come? E che gli ha detto la polizia? No, ma dai.
1: Praticamente cosa è successo? Questo uomo era rientrato da un mese in Nigeria e si è rifiutato di avere rapporti sessuali con lei, adducendo ovviamente vabbè stanchezza per il viaggio, e la moglie quindi sospettando di un tradimento
0: faceva bene a sospettare,
1: ha iniziato a urlare e il marito quindi l'ha minacciata di andare via di casa e lei ha chiamato la polizia.
0: Ma che gli avrà detto?
1: E non lo so. Non ne ho idea, non
0: no.
1: Dai.
0: Allora, vediamo da analizzarla questa cosa. Un marito sta via un mese,
1: sì.
0: Se ne sta in Nigeria,
1: sì.
0: Magari che ne so, gli saranno capitate delle occasioni, ma lui è fedele, quindi non fa niente. Insomma.
1: Non lo so, lui cioè, dice stanchezza per il viaggio.
0: Stanchezza per il
1: viaggio. Boh, chissà. No.
0: Vabbè, mi sarebbe piaciuto sentire la telefonata. Della polizia. No, dice pronto.
1: Pronto, salve. Sì, mio marito non vuole avere dei rapporti con me.
0: Vabbè. Poliziotto. Speriamo che abbia risposto bene. No, perché delle risposte se ne prestano tante.
1: No,
0: vabbè, comunque a Livorno è successo.
1: Insomma, sì,
0: chissà,
1: a Livorno.
0: Chissà,
1: quindi,
0: cari pisani, avete un'arma in più per dire qualcosa livornesi. Andiamo invece, tu mi hai detto di questa cosa, che insomma questa donna che ha denunciato lui, e io ti parlo che l'amore per le donne a volte può arrivare, l'amore o chissà cosa, la fissazione per le donne può arrivare a delle cose anche particolari. Lo
1: sì.
0: Sa benissimo un signore, un 52enne mi pare, sì, che si chiama Paolo Zignani, che pensa si è visto recapitare 11 imbianchini in un giorno, 50 carri funebri non richiesti, tutti i tipi di servizi a domicilio. Dice, come è successo? Beh, è successo, questo uomo 57enne, scusa, Cesenate, ha vissuto per un certo periodo in un paesino qua della provincia di Arezzo, dove probabilmente
1: sì.
0: Lui dice che non l'ha nemmeno conosciute, però dove vivono mamma una mamma e una figlia, va bene, la mamma 59 anni e la figlia 36, che hanno iniziato a stalkerarlo, gli hanno inviato di tutto, telefonavano a nome suo per dirgli poi mandatemi, venite in bianchini, di tutto, cioè sostanzialmente gli hanno portato veramente di tutto, pizze, pacchi, taxi, rappresentanti di mobili, materassi, confetti, autospurghi,
1: no.
0: Tutto, addirittura vestiti da sposa. Per 50 volte si dice si è ritrovato gli addetti delle onoranze funebri a casa, ha rimandato indietro, pensa, 700 pacchi e per 80 volte ha dovuto rispondere operai che mai aveva chiamato.
1: No.
0: Insomma, alla fine non ne poteva più, il sindaco che di questo paesino, il sindaco di Poppi, Federico Lorenzoni, ha firmato una certa, un TSO, no? Trattamento sanitario, insomma, obbligatorio.
1: No,
0: ora si trovano
1: noi ci vediamo, però mamma mia.
0: Però se la analizziamo questa, no? Ecco. Secondo te, no? Un 50enne cesenate, 57enne, sì, no? Un uomo che mi sembra facesse il camionista, insomma.
1: Che si vede arrivare tutte queste
0: cose. Sì, ma ha vissuto in quel paese, dice, io non manco meglio conosciute. Insomma, però loro se la sono presa per qualche motivo, l'hanno preso di mira.
1: Ho capito, ma mica puoi fare queste
0: ma
1: cose.
0: Ma sono d'accordo. Addirittura sai cosa hanno fatto queste? Hanno, quando sono dei giornalisti hanno cercato di intervistarlo, una giornalista, hanno provato a tirargli l'acqua bollente addosso. Sì, no? Si vede la mamma con un cose. Sì,
1: mamma
0: allucinante.
1: Mia, fuori. Siamo vabbè.
0: Comunque
1: ti porto un episodio simile.
0: Sempre qui, di stalking questo.
1: Sì, sì. Allora, 72enne, una 72enne si innamora del prete e lo perseguita per anni, seguendolo proprio in tutti i suoi trasferimenti.
0: E chissà quante,
1: e chiamandolo fino a 100 volte
0: chissà
1: al giorno.
0: Chissà quante volte si sarà confessata, insomma, penso, no?
1: Non lo so, penso parecchie, perché ha perseguitato appunto per anni questo prete, che è un signore, insomma, un prete di 55 anni, che la donna appunto seguiva nelle varie città in cui lui si trasferiva. Cioè magari il prete andava
0: via
1: e lei,
0: lei
1: lo seguiva, e vabbè, ha persino cambiato il numero più volte, mamma mia ragazzi.
0: E lui ha dovuto sopportare, insomma, porgi la traguanza, si dice così, probabilmente non l'ha denunciata, credo, no?
1: Non credo che però alla fine sia arrivato alla denuncia, perché giustamente non se ne poteva più.
0: Non se ne poteva più.
1: Che fai?
0: Va bene. Senti, c'hai qualcosa di animali tu?
1: No, io di animali al momento
0: te ne dico una io, perché guarda.
1: Ah, però ti parlo di una fattoria dopo, vai.
0: Una fattoria?
1: Sì.
0: Fattoria. Bene, allora senti, io ti dico questo, chissà se una fattoria vivono le scimmie.
1: Non credo.
0: Perché?
1: Non le ho mai viste le scimmie nella fattoria.
0: Non c'era la scimmia, no? Vabbè, nella zia Tobia com'era la fattoria? Non lo so, va bene, comunque vi racconto questa. In Sri Lanka è successa una cosa molto particolare. Sapete che oggi viviamo tutti di energia elettrica e quando ci sono i blackout si ferma il mondo e si ferma anche tutto l'impianto di depurazione, come è successo appunto nello Sri Lanka. Perché? Che cosa è successo? Colpa di una scimmia che è andata a mettere in corto un trasformatore in un'isola collegata alla rete elettrica, che ha mandato in tilt tutta la rete,
1: tutto proprio.
0: E allora il ministro questo qua dell'energia, Kumana Yakakodi, sembra quasi un giapponese, ha detto: attenzione, smettete anche di bere l'acqua, perché è andato un tilt anche l'impianto di depurazione. Tutto questo per una povera scimmietta che non si sa, e non c'è nessuna dichiarazione della Ceylon Electricity
1: e nemmeno della
0: Board.
1: Scimmia, immagino.
0: No, non si sa che fine abbia fatto. infatti rimango un po', perché dice: restano ignote le condizioni dell'animale che avrebbe danneggiato i cavi ad alta tensione. Pensa, ma io penso che quello minimo è andato fritto. L'alta tensione non si scherza.
1: Certo.
0: Quindi vabbè, attenzione a Sri Lanka al buio per colpa di una scimmia.
1: Ecco.
0: Vai.
1: Allora, quindi ti dicevo di questa fattoria. Cosa è successo? Praticamente un uomo del Senegal chiede l'elemosina davanti all'ospedale e un medico gli regala una fattoria. Quindi sì, questo dottore che si chiama dottor Martino ha realizzato il sogno di Daoud, non so se si pronuncia così, di tornare in Senegal per lavorare, e quindi lui gli ha regalato questa fattoria.
0: Che bello questo,
1: bello,
0: però, gliel'ha regalato in Senegal.
1: Gesto. Però penso che lui non è specificato.
0: Vabbè,
1: l'ospedale
0: comunque
1: dove
0: avrà
1: si
0: avuto
1: trovi.
0: Le sue cose, una bella cosa, veramente un bel regalo, soprattutto molto sarà stato anche apprezzato, mi immagino.
1: Assolutamente sì, penso. Tu pensa che qui ci potrebbe venire fuori un film
0: Via col vento, no. Via con la fattoria, la fattoria quella della scimmia, di che?
1: È un film, ci potrebbero fare un film, magari più avanti uscirà, chissà.
0: Come lo titoleresti tu questo film?
1: Il sogno che diventa realtà,
0: perché gli ha detto vorrei fare
1: no, però lui il suo sogno era di ritornare in Senegal.
0: Ho capito,
1: e alla fine magari dopo lavoro in questa fattoria ci tornerà. No?
0: Chissà, vabbè, gli auguriamo tante belle cose. Ovviamente bello il gesto
1: di questo
0: medico,
1: dottore.
0: Dottor Martino, la salutiamo. Se voglia una fattoria,
1: se ci vuole regalare anche noi una fattoria,
0: tu nel senese, io nell'aretino, ovviamente.
1: Perfetto, magari senza scimmie.
0: Ecco, quelli no. Vabbè, allora senti, io concludo con una cosa che sì. Tu sai che in questo periodo diciamo così c'è, lo sappiamo, è entrato il nuovo
1: codice della strada? No.
0: No, il nuovo stirato, il 47esimo presidente degli Stati Uniti.
1: Ah, ok, sì.
0: Perché ti dico questo? Perché insomma ci sono, da quel momento lì stanno succedendo tante cose in America, una delle quali è questa che troviamo sempre su Today, la notizia del 7 di febbraio, quindi abbastanza recente. Sullo scuolabus è vietato parlare spagnolo, l'autista finisce nei guai. Il caso, che arriva dalla contea di Juniata in Pennsylvania, Stati Uniti, ha innescato una serie di polemiche.
1: Ma perché proprio perché, lo spagnolo?
0: Perché per rispetto, lui ha scritto, per rispetto di coloro, di studenti che parlano solo inglese, su questo scuolabus non sarà permesso parlare in spagnolo, perché evidentemente i ragazzi che lui caricava come alunni, tanti parlavano spagnolo, quindi erano immigrati, da quello che
1: certo. Mi viene
0: da dire, o comunque erano d'etnia che parlava spagnolo, e lui ha detto basta, non dovete parlare spagnolo, dovete parlare inglese, punto. Chiaramente c'è stata una fila di polemiche e l'azienda, la Roher Bus, mi sembra quasi un tedesca questa, non abbiamo autorizzato, creato o approvato questo messaggio in nessun modo. Il nome dell'autista non è stato reso noto, ma l'azienda ha deciso di sospenderlo in attesa che gli esiti di un'indagine.
1: Meno male.
0: Ora arriverà Trump e lo farà assumere,
1: subito,
0: perché ha visto
1: lo farà ministro dei trasporti,
0: ha visto come ha fatto con Capitan Hill, quindi siamo qua. Ma non è per essere, semplicemente perché sta seguendo una corrente dove in America si parla l'americano, allora io potrebbe dire e gli inglesi che sono andati.
1: Niente
0: da fare.
1: Vi arrangiate.
0: Va bene. Ce n'hai altre?
1: No, fine Beppe.
0: Allora
1: ci ritroviamo la settimana prossima.
0: Chissà che troveremo ancora qualcosa.
1: Sì. Vediamo, speriamo non di preti che vengono stalkerati.
0: Sì, effettivamente, ma poi proprio, cioè, qui veramente.
1: Ma proprio il prete.
0: Poi scusa, abbi pazienza, lei aveva 73 anni.
1: Lei 72 e lui 55.
0: Signora
1: bella.
0: Non le dico che è una cougar, ma quasi, insomma. Ciao Anna.
1: Ciao Beppe.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni, la storica leader radicale e fondatrice di Più Europa, è morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero col vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martins e l'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14.55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Cultura, è arrivato ieri via libera della Camera al testo unificato in materia di cinema, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di garantire la sostenibilità e i migliori standard di qualità nel settore, prevede l'istituzione di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo, cui saranno trasferite molte delle competenze in capo al Ministero della Cultura. Si è svolto mercoledì in aula il Question Time con Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tra i temi affrontati, il Piano Strategico Nazionale contro la Violenza sulle Donne, gli alloggi universitari realizzati con i fondi del PNRR, la previdenza complementare e la crisi climatica. Cittadinanza e diritti, la prima commissione affari costituzionali ha ospitato un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di contrasto al fondamentalismo religioso. Hanno partecipato all'iniziativa i rappresentanti di Oasis International Foundation, del network Ditelo sui tetti, dell'associazione Rondine e dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Sviluppo, prosegue presso la 10ª Commissione Attività Produttive e l'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Ieri si sono presentati davanti alla Commissione le delegazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena e Assicurazioni Generali. Montecitorio nel mondo, iniziato ieri il G7 dei parlamenti al Palais Bourbon di Parigi, dedicato al ruolo delle assemblee parlamentari nella vita democratica e nelle relazioni internazionali. Partecipa all'evento in rappresentanza dell'Italia il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha già incontrato l'omologa francese Yael Braun-Pivet. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot. Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 11 settembre, eccoci qua, il fine settimana torna a trovarci e noi di Estatissima siamo pronti ad accoglierlo a braccia aperte e volume altissimo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti alla festa più luminosa dell'etere. Molti dicono che la stagione stia cambiando, ma finché ci siamo noi in onda l'estate non arretrerà di un millimetro. Questo venerdì ha una carica speciale, quella di chi sa godersi ogni istante di libertà con una intensità pazzesca. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più forti della stagione, pronti a farvi ballare dal primo all'ultimo secondo. Quindi preparatevi a vivere un weekend indimenticabile, fatto di musica, sorrisi e quella voglia matta di stare insieme che ci contraddistingue davvero, insomma. Abbiamo tra l'altro tra pochissimi i nostri collegamenti speciali con Ermanno Accardi alla scoperta degli italiani che hanno lasciato un segno davvero in Italia e nel mondo, no? Con il nostro brand, il famoso Made in Italy. Poi un altro spazio con le spiagge, i litorali da raccontare insieme a Lorenzo Zucchi. Abbiamo veramente tanto da conoscere ancora nel nostro paese, spesso si va all'estero quando invece in Italia c'è ancora tanto da vedere, tanto da visitare. E poi non finisce qui, ovviamente Estatissima, come sapete c'è lo spazio con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Ovviamente una rubrica che ha già dal titolo, insomma, la dice lunga, insieme al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Quante cose abbiamo ancora da raccontarvi e soprattutto quanto già stiamo lavorando alla nuova stagione sia del Fizz in the Morning che del Fizz Show che partiranno da ottobre, ragazzi. Il vostro Fizz si prenderà 2 settimane di ferie per poi ricominciare da ottobre con le nostre stagioni radiofoniche, per cui avete l'opportunità di non perderci mai e soprattutto di stare affezionatissimi e attaccatissimi al vostro Fizzottino, a tutti i nostri ospiti che avete sentito che ritorneranno appunto nelle nostre trasmissioni. Insomma, tirate giù i finestrini, fate sapere a tutto il mondo che siete carichi e preparatevi all'esplosione finale. Il weekend di Estatissima comincia esattamente da qui. Pronti a saltare con noi? Sì,

0: rientriamo in studio, grazie ovviamente alla nostra regia. Siete all'interno di Estatissima, i nostri collegamenti speciali. Per me è un piacere, come sempre, dare il ben tornato ad Ermanno Accardi per gli italiani. Oggi ci racconterà, la grande Ginona, no? Gina Lollobrigida.
1: Certo, certo Alessandro, ciao, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. La grande Gina Lollobrigida, che era nata il 4 luglio del 1927 a Subiaco, vicino a Roma, una delle figure più emblematiche è stata del cinema italiano del dopoguerra. Cresciuta in un periodo di grande trasformazione sociale ed economica, ha visto l'Italia uscire dalla devastazione della Seconda Guerra Mondiale ed emergere come nazione di cultura e cinema di fama internazionale. La sua carriera si sviluppò negli anni 50 e 60, un'epoca di rinascita del cinema italiano e internazionale, in cui il paese divenne una delle capitali mondiali della settima arte. Era nota per la sua bellezza mediterranea, lineamenti decisi e il fascino irresistibile. Dotata di un talento naturale e di una presenza scenica magnetica, si distingueva per la spontaneità e la passione che trasmetteva sullo schermo. La sua personalità forte, la determinazione e il carisma le hanno conferito un ruolo unico nel panorama cinematografico, rendendola simbolo di sensualità e cultura italiana. Tra le sue pellicole più celebri si ricordano Pane, Amore e Fantasia del 53 di Luigi Comencini, La donna più bella del mondo del 55 e Beat the Devil 1953 di John Huston, dove lavorò accanto a grandi attori internazionali. La sua filmografia comprende anche numerosi successi che le hanno valso riconoscimenti e ammirazione sia in Italia che all'estero, contribuendo a diffondere l'immagine del cinema italiano nel mondo. Insomma, Gina Lollobrigida è considerata uno dei simboli della rinascita culturale e artistica dell'Italia nel secondo dopoguerra. La sua figura ha rappresentato un ponte tra la tradizione italiana e il cinema internazionale, contribuendo a elevare il prestigio del nostro paese nel panorama globale. È anche stata un'icona di femminilità, intelligenza e indipendenza, ispirando generazioni e di donne in generale. Motivazioni per cui ha portato lusso all'Italia? La sua fama internazionale ha contribuito a promuovere l'immagine dell'Italia come terra di arte, cultura e bellezza. La sua presenza sugli schermi di tutto il mondo ha aiutato a rafforzare l'industria cinematografica italiana, portando attenzione e rispetto verso il nostro cinema. Inoltre, attraverso il suo stile e la sua eleganza, ha rappresentato un modello di raffinatezza che ha fatto conoscere l'Italia oltre i confini nazionali. E come per tutti i personaggi, non sono mancate controversie o momenti di critica, spesso legati alle pressioni del mondo dello spettacolo e alle aspettative sulla sua immagine pubblica. Alcuni critici hanno messo in discussione la sua transizione da attrice a figura pubblica più impegnata in attività di conservazione e cultura, ma rimane indiscusso il suo ruolo di icona e pioniera nel cinema italiano. In conclusione, oggi Gina Lollobrigida è ricordata come una delle più grandi attrici italiane di sempre, simbolo di bellezza, talento e passione. La sua figura continua a essere celebrata in mostre, eventi e pubblicazioni dedicate alla storia del cinema italiano. La sua eredità rimane viva come esempio di eleganza e dedizione all'arte, e il suo nome rimarrà per sempre indissolubilmente legato alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo. Gina Lollobrigida. Caro Alessandro, buon proseguimento d'estate per quel che rimane, ovviamente anche ai nostri ascoltatori, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: Ciao.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Estatissima.

0: Un nuovo appuntamento all'interno della nostra estatissima 2026 in compagnia di Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Alessandro e ben ritrovati.
0: Stile balneare, la nostra rubrica dedicata alle coste italiane e alle spiagge. Si va in Sicilia oggi, Cala Rossa, Favignana.
1: Esatto, siamo, attenzione, non proprio nella Sicilia principale, ma in uno degli arcipelaghi connessi, no? Siamo nell'arcipelago delle isole Egadi, quindi così siamo a ovest della Sicilia principale, no? E Cala Rossa è proprio una delle cale più note di quest'isola, la principale isola delle Egadi, che è appunto Favignana. Questa spiaggia non è una spiaggia sabbiosa, l'accesso avviene tramite scogliere e piattaforme naturali di tufo, però attenzione, abbiamo l'acqua che è veramente spettacolare, molto trasparente e varia dal turchese al blu intenso. L'area è tutta esposta ai venti, per cui le condizioni del mare possono cambiare da calmo a mosso. Naturalmente consigliata assolutamente per chi ama nuotare e fare snorkeling, e in particolare la luce riflessa sul tufo crea questi giochi che cambiano di ora in ora, per cui faremo tante fotografie tutte diverse.
0: Assolutamente da non perdere, così come da non perdere i dintorni.
1: Allora, nei dintorni naturalmente anche qua sull'isola di Favignana c'è tanto da fare. Innanzitutto ho parlato del tufo e ovviamente ci sono le cave di tufo, proprio circondano già la cala, sono visitabili e raccontano la storia estrattiva dell'isola. Nel centro invece dell'isola di Favignana troviamo la Tonnara Florio, che è uno dei più importanti stabilimenti di lavorazione del tonno del Mediterraneo, e anche in questo caso oggi è stato trasformato in museo. Insomma, visitiamo perché ci rendiamo conto di come lavorano i pescatori, no? Assolutamente visitabile. E poi naturalmente non dimentichiamoci, l'ho detto all'inizio, siamo nell'arcipelago delle Egadi, per cui Favignana è collegata anche alle altre due isole che sono Levanzo e Marettimo, con traghetti e agli scafi andiamo a visitare anche le isole minori.
0: Chiudiamo in bellezza con la gastronomia.
1: Naturalmente ho parlato della tonnara, questa volta è abbastanza immaginabile quale sarà il piatto più rappresentativo della spiaggia, di tutta l'isola di Favignana e anche in generale delle isole Egadi. Naturalmente, visto che qua si produce il tonno, il piatto è il tonno alla ghiotta. Alla ghiotta, cioè, significa preparato con cipolle, capperi, olive e pomodoro. Ma ci sono anche molto diffuse le busiate al pesto trapanese. Non dimentichiamo che siamo nell'area di Trapani, l'attrazione culturale di Trapani, quindi abbiamo mandorle, pomodoro fresco e basilico. Insomma, ogni boccone racchiude la forza del mare e allo stesso tempo anche la dolcezza, no? Della terra siciliana che conosciamo bene. Insomma, in questo caso abbiamo scelto uno stile balneare sopraffino.
0: Grazie Lorenzo, che torna insieme a noi come sempre la settimana prossima in estatissima, per chiudere in bellezza. Ciao
1: ciao.

0: come sempre all'interno della nostra estatissima, in questo penultimo collegamento con il dottor Luca Saita, lo psicologo collegato da Roma. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora Luca, andiamo avanti con i consigli psicologici che non devi seguire. Ebbene, questo spesso lo sentiamo anche dai nostri amici, ascolta solo te stesso.
1: Questo purtroppo sta diventando davvero un consiglio tossico. Voglio dirlo perché è importante, bisogna dircelo, perché diventa in questa epoca di narcisismi e di persone che in fondo ognuno pensa di avere ragione a modo suo, davvero pericoloso, perché noi ascoltiamo solo noi stessi e così tagliamo fuori tutti i consigli, i pareri, i feedback esterni che sono importantissimi perché gli altri vedono cose che noi non possiamo vedere. E soprattutto l'estate è un tempo dove invece fermarsi e proprio al mare, in montagna, al lago, dovunque voi state, in una bella città straniera, ascoltare gli altri, chiedere agli altri soprattutto cosa ne pensi, cosa pensi di me, dammi il tuo parere, dammi il tuo punto di vista. Quindi questa è una ricchezza, un tesoro che davvero, come dire, ci sono anche alcune aziende che appunto che fanno questo, cercano dei feedback, persone che cercano consulenti. Quindi proprio questo ultimo mantra di ascoltare solo te stessi è davvero proprio insensato e pericoloso. Quindi davvero stracciamolo e ascoltiamo al mare di sera, una bella montagna, gli altri, apriamo le orecchie, ascoltiamo tutto e troveremo dei tesori meravigliosi che ci serviranno davvero.
0: Grazie al nostro Luca Saita e a presto per l'ultimo collegamento della nostra estatissima. Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro.

Allora, siamo a chiudere la puntata di questo venerdì di estatissima, insomma, pronti per goderci un altro weekend in compagnia ovviamente della nostra radio. Potete godervi la calma di questi giorni che sono i più preziosi davvero di tutta la stagione. Per riascoltare le nostre interviste estatissima.it potete visitare i nostri social che sono attivi su Facebook e LinkedIn. E grazie per aver reso la nostra radio una casa accogliente per tutti voi. Buon weekend di sole, ci risentiamo lunedì per l'ultima grande settimana di estatissima. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione col vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito, 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli, dietro le frecce d'argento, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:06.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly è in FM 98.5 e 106 e 100 sul DAB Plus e streaming sui social.
1: Lover, all the love, now that's a word.
0: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A. Alle 20:45 Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Sulla panchina viola, al via la seconda avventura di mister Vanoli, subentrato a Grosso e grande ex della gara. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito, aggiunge, avevo parlato di elmetto e impegno. Continuiamo su questa strada. Serie B, alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide. In campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi. 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
1: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come due anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport, resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
2: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
1: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
0: Siamo ai motori, Formula 1, doppietta Mercedes nella prima sessione di libere sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il miglior tempo è di Russell, seguito da Kimi Antonelli. Il leader del mondiale, dopo il capolavoro di Monza, rimane concentrato sul proseguo della stagione. Lo ascoltiamo Sky.
3: So come le situazioni possono cambiare velocemente, problemi tecnici oppure magari anche qualche errore, sai, sono cose che possono succedere. Ovviamente tocchiamoci perché per scaramanzia, però ovviamente speriamo che non succedano queste cose, però in ogni caso, sai, non ci voglio pensare a fare del mio meglio, pensare a fare il massimo ogni volta che vado in macchina, cercare di sfruttare ogni singola occasione, ogni singola opportunità. E poi dopo si vedrà dove arriviamo a fine anno.
0: Dietro le frecce d'argento i due Ferrari, Leclerc e Hamilton, dalle 17 piloti in pista con la seconda sessione di libere. Domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. MotoGP, Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde a Marquez, suo il miglior tempo nelle prequalifiche. Dovranno passare dal Q1 Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia, in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani FP2, qualifiche sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica, i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot. Sono le 17:05.

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: E allora buonasera, ben trovati, ben ritrovati in questo piovoso settembre. L'altra settimana ho detto benvenuto al settembre e il settembre non ce l'ha fatta passare mica tanto liscia. Sono due giorni che acqua, fulmini e grandine, chi più ne ha più ne metta, e chissà che qualcuno non me l'abbia gufata questo settembre. Che cosa ne penserà il mio grande amico e direttore Ivo Brocchi?
1: Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori e quelli che ci guardano sui social, dove siamo non lo so. Io non gufo niente, tutto faccio meno che gufare, però una domanda te la devo fare subito.
0: Che è successo? L'ho gufato.
1: È due giorni che piove e ti presenti con le maniche corte, in maglietta, è finita l'estate.
0: Ma io caldo, io mi muovo molto, sei visto? Mi muovo molto quando
1: piove. Ti vedo andare in montagna, quando piove ti agiti tanto.
0: Molto, molto, guarda, stamattina hai visto dalle 6 che razza di temporale, l'hai sentito a un certo punto con un tono del...
1: Però ieri c'avevi un arcobaleno tutto personalizzato.
0: Beh, l'hai visto? Incredibile,
1: personalizzato.
0: Incredibile, guarda. Era
1: perché poi
0: allora...
1: l'arcobaleno secondo la posizione che sei lo vedi, no? Per te era preciso, lì
0: era preciso, guarda, mi sono spostato sì, 20 metri nemmeno, era proprio bello. Vabbè, però va visto quante grandine che c'era in terra, bella grossa.
1: Ma che fa? Continua questo maltempo oppure?
0: Non lo so, dice, domani dovrebbe essere giallo, oggi era arancione, domani dovrebbe essere giallo, però insomma hai visto questa ondata, questa perturbazione che arriva, ma poi con una violenza, hai visto quanto acqua viene?
1: Con il mare caldo e arriva aria fresca dall'alto, è una regola chimica.
0: Questa non l'ho mai capita questa cosa qui. Che
1: perché?
0: Vuol dire, scusa? Quando le nubi sono cariche buttano giù acqua, insomma.
1: Sì, ma ne prendono tanta dal mare.
0: E infatti era tutta una cosa nera, hai visto? Sembrava di essere...
1: E cantavano mare nero, mare nero.
0: No, vabbè, comunque purtroppo ieri, se tu sai questa cosa, ma avevo avuto un guasto, quindi noi davamo dietro, cioè dovevamo stare attenti a dove c'era l'ultima colonna, quella delle 6:30, le 7, che è andata a spengersi a Città di Castello e passava, veniva dal Valdà.
1: E tu gli andavi dietro?
0: No, noi eravamo in parte.
1: Ti prendono per matto, se vai a le nuvole, no, ti prendono per matto.
0: Non puoi stare nelle montagne quando ci fulmini.
1: Lo so, ma è un po' rischiosetto.
0: Va bene.
1: Visto 60.000 fulmini in 24 ore in Toscana,
0: Beh, ormai.
1: Da noi in Valdarno in modo particolare. Valdarno ha fatto danni,
0: sì. Vabbè, comunque, questo è il.
1: Questo è quello che ci tocca.
0: Non lo so, dicono il cambiamento climatico, tante cose. Vabbè, comunque, sta di fatto che sono. Qualcuno dice no, è una sinusoide, sai, è un'oscillazione regolare.
1: Che il cambiamento c'è, è certo. È tutta opera dell'uomo oppure magari no, anche una cosa naturale?
0: Non lo so.
1: Gli scienziati sono un po' divisi su questo.
0: Sì, Zichichi era molto netto su questo nel dire che non la pensava con gli altri. Comunque, al di là di questo, allora, senti, una settimana...
1: C'è stata la giostra del Saracino.
0: Ah, che bello, mi sono divertito.
1: Mannaggia, mi dispiace per quel giovanissimo giostratore che semplicemente per dare una pacchetta al collega per dire l'ha toccato la scarpa.
0: Articolo 35 regolamento.
1: Non c'è nulla. Mi dispiace perché è un giovane.
0: E
1: i giovani andrebbero stimolati. Però la prossima volta non lo fa, vedrai.
0: E i giovani devono rispettare le regole come quelli vecchi come me e te. Quindi questo è.
1: Piano con vecchi.
0: Almeno io sono vecchio, io sono quel puntino bianco.
1: Tu sei vecchio perché hai i capelli bianchi, io non c'ho nemmeno i capelli.
0: No,
1: quindi.
0: Ma però la gente Arezzo TV vede te, non vede me. Vede Ivo Brocchi, lo sappiamo. Io mi sforzo, mi metto la maglietta verde, rossa. L'ho messa anche rossa io. L'ho messa anche rossa.
1: Hai provato anche quella?
0: Anche quella, niente. Si vede solo Ivo Brocchi. Potrei mettere il monoscopio, guarda. Ti potrei mettere così, guarda.
1: Una volta che c'era il monoscopio, c'era.
0: Sì, tutta la serie.
1: Ti ricordi che la Rai c'era il mappamondo che girava con una specie di gru, di antenna alta.
0: Ah, quello che saliva le nuvole,
1: che iniziava alle 5:30 la televisione di pomeriggio.
0: E te che facevi alle 5:30?
1: Fino alle 5:30 eri libero da tutto.
0: Cosa facevi te alle 5:30?
1: Come che facevi? Di pomeriggio?
0: Che facevi?
1: Chi me lo ricorda? Io in realtà uscivo di casa dopo pranzo e rientravo per cena, non ti cercava nessuno, non c'erano telefonini,
0: è vero.
1: Non c'era niente. C'era anche poco, perché io abitavo in via Vettore Veneto, il cartello Arezzo, come inizio di città, era davanti alla farmacia comunale 1.
0: E la mossa dov'era la mossa?
1: La mossa è sempre rimasta lì, era una specie di frazione la mossa.
0: Ah, addirittura frazione la mossa.
1: La sella non era, il cartello Arezzo.
0: Sì, la sella, questa ma sella dove era?
1: La sella dove è la chiesa di San Marco, quella è la sella.
0: La sella, è vero, la sella.
1: E dove c'è adesso il Belvedere, il villaggio, non si chiamava Belvedere, si chiamava e si chiama dal punto di vista cartografico Pallanca.
0: Che?
1: Pallanca.
0: No, se io vado a Mezzarezza e chiedo dov'è,
1: prova,
0: Pallanca,
1: prova.
0: Ma me lo dovevi dire, me lo,
1: ma,
0: dovevi...
1: Se, ma vedrai che se provi comunque
0: Pallanca,
1: se...
0: dov'è Pallanca?
1: Tant'è che c'è la scuola che si chiama Pallanca dietro, per non dimenticare questa
0: origine. Al Belvedere
1: origine.
0: Sarebbe il Pallanca.
1: Sì, e si chiama Belvedere perché la società che costruì tutti quei palazzi, che era una società dei fratelli Lebole,
0: pure,
1: era una società edile ovviamente questa, si chiamava Belvedere. È come, capito, se tu ora costruisci un palazzo, dici quella è la zona Astra, perché l'hai costruito tu, capito?
0: Che bello, qua giù era la carbonaia. Era
1: sei stato uno dei primi, quindi potrebbe essere, ma non sei solo, via, dai.
0: Va bene, dai, allora.
1: Sei in buona compagnia.
0: Pallanca?
1: Pallanca.
0: Stasera ne abbiamo imparato un'altra, vado a stare a Pallanca.
1: Ma per esempio.
0: Ah, questa la faccio,
1: Ma te ne faccio una, allora fanne un'altra, tu vai alla Marchionna.
0: La devo scrivere, me la devo
1: tieni,
0: scrivere.
1: Ti do la penna, la vuoi?
0: Sì.
1: Tieni. Ecco. Allora, tu devi andare Pallanca. Anche alla Marchionna.
0: No, ma sicuro che siamo a Pallanca.
1: Ti fidi di me?
0: Sì, allora, assolutamente.
1: Su queste cose sai che non c'è destra e sinistra.
0: Politica no.
1: T'ho detto, non c'è né destra né sinistra, però queste cose. Chi abita al Belvedere? Vediamo quanti sanno che la zona si chiama Pallanca.
0: Ora se lo dici tu di più delle volte, alla fine gliel'hai detto.
1: Ma
0: dopo
1: che si passa
0: alla televisione.
1: E mica abbiamo il 100% di ascolto, siamo al 99, 98, ma insomma.
0: Va bene.
1: Anche alla Marchionna puoi andare.
0: E che gli dico la Marchionna?
1: La Marchionna, ma questa zona come si chiama dal punto di vista...
0: Pantano.
1: No, Pantano è dov'è il Pantano veramente, quindi è rimasto Pantano.
0: Quello è Pantano,
1: Ma no, la Marchionna che è ancora più pregiato come
0: Scusa,
1: posto, gli orti
0: urbani sono nel Pantano?
1: Sì, vabbè, quello non vuol dire.
0: C'è Pantano.
1: Gli orti urbani non via Redi, dalla parte della vicina Villa Severi.
0: No, quelli che hanno fatto ora il comune nell'ultima giunta, quegli orti urbani tra le due porte...
1: Ma che pantano? Il pantano è in Bianconetana. Fa il bravo. È dietro il distributore del povero Breda.
0: Ah, è vero.
1: Quello è il pantano.
0: È vero, è vero.
1: Invece la Marchionna è quella che è oltre la chiesa di San Pietro e Paolo.
0: Sì, quella chiesa.
1: Quella con tutte le belle villette,
0: sì,
1: che c'è la cosa là.
0: Il tetto un po'
1: quella
0: strano.
1: Sa come si chiama la zona? Come il Belvedere si chiama Pallanca, la Marchionna si chiama Acquamorta.
0: No, non me lo dire.
1: Vai tranquillo.
0: Acqua morta.
1: E se si chiamava acqua morta uno e pantano l'altro, ci sarà un motivo. Una volta i nomi non li mettevano a caso.
0: Allora Via Filzi come la dovevano chiamare?
1: Non lo so poi io.
0: Cioè,
1: capito?
0: Acqua coi topi.
1: Acqua morta si chiamava.
0: Acqua con le nutrie.
1: Capito?
0: Va bene.
1: Falla questa prova, vedrai che ti dico.
0: Assolutamente sì, guarda, questa me l'hai detta. Quindi voi zitti, se avete ascoltato.
1: No,
0: anzi, ora se
1: nelle repliche cancella la questa parte.
0: Non dite niente, questa sarà una mia incursione.
1: Incursione in zona.
0: Oh, oggi l'ho fatta l'incursione.
1: Dopo me la
0: Perché
1: racconto.
0: Devi sapere che c'è la fiera del mestolo.
1: Quante vecchie, le ricordi quando era Sant'Agostino e no. C'erano tutte le scale di legno?
0: Io non ero nato.
1: Ma che non eri nato? Oh ragazzo, è mica 30 anni meno di me,
0: Non ero nato.
1: Dimmi
0: io.
1: Che da Rigutino a venire a Arezzo era un viaggio.
0: Radiofonicamente non ero nato, giornalisticamente non ero nato.
1: Ma io te ne parlo quando ero ragazzo che ancora non facevo questo
0: non
1: mestiere.
0: Non ero nato.
1: Lo so che non eri nato.
0: Va bene,
1: grazie
0: dai,
1: di avermi detto vecchio anche stasera. Grazie, sei un amico, me lo ricorderò.
0: Tu sei uno scrigno di saggezza. Senti che, e di sapere, le fonti del sapere. Una volta c'era l'enciclopedia, le fonti del sapere.
1: Scena pagata di pesce.
0: Vai,
1: per questa.
0: Va bene, dai, torniamo nei nostri
1: torniamo seri, anche se siamo sempre poco seri, ma insomma, la prima mezz'ora proviamo ad esserlo il più possibile.
0: Va bene, allora noi ci fermiamo, cioè non ci fermiamo, adesso entriamo adesso dobbiamo parlare un po' di quello che è stata la settimana dal punto di vista di quelle che sono le guerre.
1: Chiamiamole col suo nome.
0: E quindi ascoltiamo il nostro direttore.
1: Le guerre e non solo le guerre, anche tutto quello che c'è dietro. Perché se oggi tu vai per strada, appunto, come andrai a sentire come si chiamano quelle zone, dici: ma qual è la cosa importante di oggi in Ucraina? Che i russi hanno provato con un drone a buttare giù l'aereo di Zelensky. Vero, non vero, la Russia nega, l'Ucraina minimizza dicendo no, l'aereo non l'abbiamo fatto partire finché non sapevamo che non c'erano droni in volo. Insomma, fatto sta che l'allarme è scattato e ovviamente a seguito di questa notizia, poi non è stato colpito nulla, non c'è stato grande rischio, niente. Viene fuori che praticamente dal 2022, da quando è iniziata questa guerra di invasione della Russia sull'Ucraina, sono state decine e decine i tentativi di ammazzare Zelensky. All'inizio furono i ceceni, poi furono i servizi segreti russi, poi altri, insomma, provano ad ammazzarlo perché ammazzandolo ucciderebbero quella persona che molti non stimano, no? Dicono era un vecchio buffone che è diventato presidente perché i ceceni capiscono, cioè gli ucraini non hanno capito che personaggio era, e poi lui è stato poco democratico. In effetti ha messo al bando i partiti di opposizione, quindi quello tanto esatto. democratico non l'è stato, però... Una volta invaso dalla Russia, si è comportato come si comporta un capo di Stato, io direi, in ottime condizioni, perché non ha lasciato il suo paese, ha combattuto con quello che aveva, cioè alla fine è Davide contro Golia, perché insomma, la Russia contro l'Ucraina anche a livello di numeri è tutt'altra cosa. Sostenuta l'Ucraina in questa sua difesa è da parte di gran parte dell'Occidente. Perché sostenuta? Perché è chiaro al mondo che se la Russia riesce a sfondare sull'Ucraina, dopo il pericolo è per tutti gli altri. Perché Putin due giorni prima, non 100 anni prima, di fare l'attacco a Kiev con i 60 km di carri armati, per fortuna piuttosto scalcinati, molti non avevano nemmeno la capacità di camminare, nonostante non fosse particolarmente freddo, pur essendo febbraio, ebbene, lui disse chiaramente che voleva ricostruire quell'area di difesa, quel cuscinetto che ha sempre avuto storicamente l'Unione Sovietica, perché teme che la NATO in realtà non sia un'alleanza difensiva, ma sia un'alleanza offensiva. E quindi noi ci dobbiamo difendere da questa alleanza offensiva. Pensate che se dovessi ricostruire quella cintura che voleva di sicurezza la Russia, avrebbe dovuto prendere tutti i paesi baltici, la Polonia, metà Germania, Romania, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria. Insomma, non è tanto facile al giorno d'oggi, quando molti di questi paesi sono ormai inseriti a pieno regime nell'Unione Europea, sono già tutti paesi NATO, e quindi questo qui complica ancora di più la situazione. Sul livello del fronte, diciamo, chiamiamolo diplomatico, che succede? Succede che per 3 giorni non si è bombardato a Kiev, perché andavano lì Kushner e il genero di Trump a cercare di trovare una soluzione a questo conflitto. Sembra con non grandissimi risultati, perché c'è un piano, ovviamente, di cui parla anche Zelensky ormai. Se vogliamo arrivare alla pace, bisogna che entrambi, cioè l'Ucraina e la Russia, entrambi cedano qualcosa. E quindi comincio a dire quello che nei primi tempi dicevano in tanti, che io non ho mai approvato, che la pace si fa rinunciando a qualcosa. Io invece penso che la pace andrebbe fatta in modo giusto, che ognuno torni nei propri passi. Così non sarà, a quanto sembra. Anche se ormai quelle famose 4 regioni che la Russia si è annessa con quel referendum un po' farlocco, siano ormai un deserto, una cosa impressionante. Forse anche le miniere, che sembravano essere un valore importante dal profilo economico, molte sembrano ormai minate, messe in condizioni di non funzionare più, non lo so. C'è rimasta la centrale di Zaporizhzhia di grande valore in quel territorio, e c'è rimasto per l'Ucraina lo sbocco al mare, perché se dovesse perdere Odessa, come vorrebbero i russi, l'Ucraina non ha più lo sbocco al mare. E come lo fa il commercio oggi se non lo fai con le navi? Passando dall'Ucraina al Medio Oriente, come lo fa il commercio se non riesce a passare dallo stretto di Hormuz e dallo stretto di El Abab, che è dall'altra parte, quello a sud, che gli Houthi ieri hanno detto lo stiamo conquistando, le navi non passeranno più di lì. Gli Houthi sono dei pasdaran al servizio degli iraniani, che vivono nello Yemen, che non sono amati dallo Yemen, che anzi combatte contro questi Houthi, ma ormai hanno preso una fascia a sud del paese, quindi proprio al secondo stretto importante, che sono un po' come gli Hezbollah in Libano, che avendo preso una fascia con mano militare, ovviamente, una fascia bassa del Libano, non obbediscono al governo libanese, ma obbediscono alle loro logiche. E tutto questo crea forte instabilità, forte preoccupazione. Come forte preoccupazione continua a esserci a Gaza, a maggior ragione quando vengono fuori notizie, che ovviamente c'è chi dice sono false, altri dicono abbiamo le prove, ci sarebbero testimonianze, eccetera, che di quella notizia pubblicata da Arez, che tu è un giornale che spesso citi e frequenti e cerchi di leggere,
2: leggo tutte e due.
1: Giornale dell'opposizione a Netanyahu, che è stato anche denunciato, ma ha già detto noi non ritorniamo indietro sulla nostra dichiarazione perché abbiamo le prove di quello che diciamo, comprese le dichiarazioni di chi ha detto di aver chiamato personalmente Netanyahu in un colloquio di 45 minuti un mese prima dell'attacco del 7 ottobre del 23, dicendogli: guarda, noi sappiamo, perché siamo anche a Gaza con nostri strumenti, con nostri diplomatici eccetera, ti diamo per certo che Hamas è pronto a sferrare un attacco feroce, un grossissimo attentato contro Israele, e lo farà varcando le frontiere che voi controllate, quindi rafforzate le frontiere. Le frontiere sappiamo ormai per certo che furono non rafforzate, bensì un po' allentate. C'erano pochi soldati in quelle notti in cui ci fu l'attacco.
2: Si pensò a un diverbio tra i DF e l'altra cosa
1: no,
2: militare.
1: La cosa certa è questa.
2: Dei servizi.
1: La cosa certa è questa, che Netanyahu non ha avvisato né i servizi segreti, né il ministro della difesa, né l'esercito di questa annuncio, cioè esatto. O l'ha preso sotto gamba,
2: esatto.
1: Che sarebbe diciamo una colpa grave ma non un dolo, oppure ha detto forse è meglio che ci attacchino così posso portare avanti il nostro progetto di... Qual è la verità? Non lo so, non so se la sapremo mai.
2: Come facciamo a saperlo?
1: Però intanto tra 40 giorni in Israele si vota. Si vota con tutte le opposizioni che si sono unite trovando lì in quel caso la quadra, non come in Italia che si pensa alle primarie, hanno trovato chi dovrebbe essere a guidare il paese se dovesse vincere l'opposizione a Netanyahu, e invece Netanyahu che insiste con questa alleanza ferrea con gli ortodossi, con quelli duri e puri che vogliono eliminare totalmente il popolo palestinese, che appoggiano anche i coloni, anche se ufficialmente non lo fanno, ma non li fermano, quindi qualche colpa ce l'hanno su questo, e che ovviamente sono stati attaccati brutalmente da 11 paesi occidentali guidati dalla Gran Bretagna, che hanno elevato sanzioni pesanti nei confronti di questi coloni che nel nord della Cisgiordania vogliono impedire ai palestinesi di vivere. Sono 11 paesi che hanno firmato, tra i più grandi ci sono, oltre alla Gran Bretagna, c'è anche la Francia, c'è anche la Spagna, c'è

0: non approviamo, ma noi non prendiamo misure né militari né economiche né di condanna. C'è l'Italia che anche su questo argomento ha detto: ma questa dovrebbe essere una decisione non dei paesi singoli, ma dell'intera Europa, e vorremmo che fosse dell'intera Europa. E ci sono gli Stati Uniti. Stati Uniti che con Trump, ma anche prima con Biden, sempre a fianco di Israele. Gli Stati Uniti sono sempre stati a fianco di Israele, da sempre. Li hanno sempre protetti, li hanno sempre armati. E il fatto degli Stati Uniti è anche un altro, che magari molti non conoscono. Tra i palestinesi che risiedono in Cisgiordania ce ne sono 60.000, dico 60.000, americani. Sono americani con il passaporto anche palestinese. Esatto. E loro, tu sai che gli americani, quando c'è da proteggere un americano, fanno di tutto, quello che è lecito e quello che non è lecito. Non si vergognano di farlo. Questo gli va riconosciuto una determinazione ferrea, no? Che è la stessa cosa che fanno gli israeliani con i propri. Hai visto quando, pur di avere il corpo di quel militare morto 11 anni fa a Gaza, erano disposti a cedere centinaia di prigionieri pur di averlo, perché loro vogliono dimostrare al proprio popolo che non abbandoneranno mai nessuno, nemmeno se è morto da 11 anni. E questo perché c'è un grande senso dello Stato, un grande senso della nazione in quel caso lì. Però questa vicenda, insomma, di Netanyahu non è molto edificante. Non so com'è andata, lo sapremo più avanti, anche perché ad avvisarlo non fu uno qualsiasi, fu il capo degli Emirati Arabi. Cioè fu un arabo, fu uno che sì, ragiona con Israele, perché non sono del filone iraniano assolutamente, però furono loro a dirgli: guarda che stanno per preparare un attacco, preparati e difenditi.
1: Questa qua l'ho trovato su Il Riformista, che non so che quotidiano sia.
0: È un quotidiano aria centrista, aria Renzi.
1: Aria Renzi. Nel centro del mirino lo scoop e fuffa di Arez, già smentito, circolava da 3 anni. L'obiettivo è infangare Netanyahu a ridosso delle elezioni. Mancini, Hamas e Hezbollah punta a colpire Israele al voto. Qui loro dicono così. Arez, comunque, quello che hai detto te torna, perché lui dice addirittura che Netanyahu l'ha già denunciato.
0: L'ha denunciato e ha chiesto $700.000 di immediata. Anzi, un milione di euro, di dollari, diciamo che vuoi, in soldi per il danno ricevuto. Sì. E $700.000 da pagare come tassa se non vogliono pubblicare la smentita. E loro hanno detto: noi non solo non smentiamo, confermiamo di nuovo, perché abbiamo le prove. Andiamo in tribunale. Loro dicono: andiamo in tribunale, e lì si discuterà.
1: La mancanza della chiamata, diciamo, il warning call, necessita need for state commission.
0: Ieri Arez, non oggi, ma ieri Arez ha pubblicato proprio la fotografia della pagina. Tu sai che
1: eccolo
0: i capi qua. Di Stato.
1: Ma, qua, guarda. Questo è quello di ieri.
0: Sì. Ha pubblicato, non so se qui o se l'ho online, non te lo so dire, perché non è che io leggo Arez,
1: tanto per essere chiaro.
0: Hanno pubblicato la pagina dell'agenda di Netanyahu del giorno della telefonata che ha avuto con il primo ministro, insomma con il capo dei Emirati Arabi. L'hanno pubblicata perché tu sai che in queste agende dei primi ministri, eccetera, come ce l'ha Palazzo Chigi, ce l'ha l'Eliseo, ce l'hanno tutti, ci sono agende pubbliche, ovviamente ci sono anche dei tratti che vengono segretati perché sono contatti personali oppure riservati oppure che non possono essere divulgati, segreto di Stato. E loro nell'orario che hanno messo c'è appunto un tratto di copertura dell'orario, perché non hanno voluto dire quando... questa persona ha chiamato Netanyahu, nemmeno l'ha voluto portare. Insomma, loro hanno anche testimonianze dall'entourage sia di Netanyahu che di questo mondo arabo. Poi sai, in guerra e in amore tutto è permesso, no? Che ne sappiamo noi come stanno le cose oggi, specie noi che stiamo qua giù alla periferia di Arezzo, non è che abbiamo più di quello che possiamo leggere sui giornali.
1: Beh, comunque è molto interessante questa cosa, perché se avesse un filo di verità, vuol dire che comunque non si è fatto niente per poi creare il
0: per creare un vulnus,
1: però,
0: che potrebbe fare
1: chiaramente
0: se hanno le prove tireranno fuori.
1: Esatto, perché è molto difficile la situazione. Sai che a volte ci vuole la scintilla, no?
0: Lo so.
1: Ecco, ci vuole la scintilla, e la scintilla, diciamo,
0: la famosa provocazione.
1: Qualcuno ti riporta nella scintilla quello che poi commenteremo dopo, anche quello 25 anni fa domani.
0: Assolutamente.

0: No? Sai che qualcuno ha pensato anche quella fu la scintilla per poter fare tutta una serie di azioni, chi lo sa?
1: Non lo sappiamo, come pure c'erano le famose false notizie anche portate avanti dagli americani, Powell che disse lì ci sono le prove che l'attentato eccetera, poi è venuto fuori chiaramente. Che non c'era nulla. Parlando di esteri, che poi ci fermiamo, che penso sia quasi arrivata l'ora, ancora sì, no, esatto. Manca un po', sì. Mi ha colpito molto, è vero che in campagna elettorale si fanno tante promesse, no? È un po' uno sport mondiale questo, non è né nazionale né europeo, è proprio mondiale. Trump, che sta facendo la campagna elettorale per le elezioni di medio termine.
0: Andiamo a vedere gli Stati Uniti cosa dicono. Vai.
1: Durante una a Dallas, durante un comizio, ha detto: se ci fate portare avanti il nostro programma elettorale, se ci lasciate lavorare in economia, saremo così ricchi che daremo a tutti gli americani $5,000. Quindi fateci vincere le elezioni di medio termine e vi daremo $5,000. Ovviamente $5,000 non sono i suoi, sono del governo. Capito? Questo va detto chiaramente.
0: Sì, perché se vuole tutti gli americani.
1: Sì, è $1 trilione previsto.
0: E dove lo trova?
1: Lo trova nel bilancio dello Stato, aumenta il debito degli Stati Uniti, che gliene frega. Tanto.
0: Scusa.
1: Hai visto che siamo arrivati?
0: Una cosa del genere non passa quasi per.
1: È un voto di scanna
0: se io ti dico, se mi voti ti do $5,000.
1: Lo so, però lui l'ha messa, ha provato a mettere in un altro modo, non l'ha messa proprio così.
0: Certo,
1: come avrebbe fatto Achille Lauro quando dava una scarpa e ti do la seconda se divento sindaco a Napoli, no, la sai, no questa. Lui quando è sotto elezione dava a tutti una scarpa, a tutti la sinistra dava. La scarpa sinistra. Se vinco le elezioni vi do anche la destra, se no niente. Una scarpa sola che ve ne fate,
0: niente.
1: Non è che dava a destra una, a sinistra l'altra, se no facevano coppia e l'avevano fregato in qualche modo. Ebbene, lui ha fatto questa promessa, ovviamente come li darebbe? Non è che li darebbe in soldi, li darebbe in sgravi, li darebbe in altre formule, perché se no rischia veramente di essere messo sotto processo. E in America sul voto di scambio le pene sono molto più severe che in Italia. E poi in America c'è un altro fatto. Quando uno viene condannato, va in galera. A differenza nostra, che in galera di politici ne ho sempre visti poco, anche quelli con le condanne. Io avrei finito per quanto riguarda la parte internazionale, però ci sono altri argomenti, volendo, e non c'è solo questo.
0: No, vabbè, stavo dando un'occhiata, ti faccio riposare un attimo. Stavo dando un'occhiata a quelle che sono le cose internazionali.
1: Ce ne sono tante. Allora, tanto per dirtene una, in Germania ci sono state le elezioni in Sassonia, l'ultradestra AfD ha vinto con il 43,5% dei voti.
0: Guarda che immagine la Germania, Tagesbillo, specchio giornaliero. Questo non lo so tradurre perché il tedesco non lo so, però si capisce bene che quella è la Sassonia all'altra.
1: Sì.
0: No, ecco.
1: E sai, quando ci sono questi fenomeni
0: di questa FD, che tra l'altro è un crollo della CDU in quella cosa lì, cioè, e i temi sono sempre quelli, la remigrazione, quindi rimandare, perché e non solo loro, anche leggendolo ho anche ascoltato che hanno nel programma il fatto di destinare comunque una quota di lavoro sempre agli umani a scanzi dell'intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale vedrai dopo alcune notizie che dicono nel 2030 Antropica ci potrebbe far morire.
1: Questo si è dimesso.
0: Sì, esatto, proprio lui.
1: Si è dimesso uno dei pezzi da 90, insomma.
0: Ecco. Che ne pensi?
1: Tardi.
0: Che ne pensi di questa cosa, insomma?
1: Che ne penso? Una cosa mi ha colpito, per esempio, tant'è che ha provocato la non telefonata che non farà più Merz domani a Trump, che era prevista,
0: è vero, sì.
1: Per diciamo ovviamente dargli la sua solidarietà eccetera per quello che successe 25 anni fa, il famoso attentato alle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001. Perché non gli telefonerà? Perché in modo plateale, in modo esagerato, ha festeggiato Trump la vittoria di AfD in Germania, che è considerata una forza neonazista. Ora stanno cercando questi di AfD di cancellare un po' questa immagine, perché si rendono conto che rischiano anche comunque sia di aver fatto un boom adesso e di trovarsi poi magari con un po' di pugni di mosche dopo.
0: Esatto.
1: Hanno tentato e hanno proposto all'estrema sinistra, che su alcuni argomenti la pensa uguale a loro, di fare un accordo, perché qualche parlamentare ce l'hanno, hanno raggiunto, hanno superato il 5% la soglia di sbarramento. Però AfD, dopo l'ultrasinistra ha detto di no, ma AfD ha detto vabbè, non ce ne frega niente, perché troveremo dei parlamentari dell'area CDU, quindi dei cristiano democratici, che saranno disposti a venire con noi.
0: Ecco.
1: Sostanzialmente l'acquisto del parlamentare, che è un bello sport da noi, come tu ricordi sempre lo scilipoti della situazione.
0: No,
1: lo scilipoti,
0: ragazzi,
1: no.
0: Sì.
1: E quindi questo è quanto. Che ne penso? Penso che c'è un'onda di destra estrema in Europa molto forte, perché la vedo preoccupante, soprattutto perché mira a disgregare l'Europa. L'Europa che ci ha consentito di sopravvivere senza guerre per 80 anni, se la disgreghi, dopo non ce l'hai nel momento,
0: diciamo,
1: del bisogno.
0: Che comunque il problema immigrazione tutti i stati ce l'hanno.
1: Tutti ce l'hanno.
0: E quindi c'è una reazione,
1: sì.
0: Perché non è che uno che prima votava CDU o ZDU, come lo dico loro, adesso vota AfD perché
1: no,
0: è impazzito, no?
1: Perché vogliono risolvere, perché si fidano della promessa che queste forze fanno di risolvere il problema in 448. Non ci dimentichiamo che anche in Italia è un po' successo questo, cioè anche da noi c'era un po' la promessa fermeremo l'immigrazione, che non si è fermata, ma non perché sono cattivi, perché non è semplice. Cioè, ora, senza fare le solite polemiche antipatiche, però l'hai visto anche 300 volte, Giuseppe, è successo con la sinistra, è successo con la destra. Ti ricordi 5 Stelle? Andremo al potere, apriremo il Parlamento come una scatoletta,
0: sì.
1: Faremo le cose.
0: Ora torna Grillo,
1: arrivati a Palazzo Chigi, si sono adeguati. L'ha fatto così, la stessa cosa un po' è successa anche alla Meloni, su tante cose che aveva detto vedrete che risolveremo, non ce l'ha fatta. Non credo che non ce l'abbia fatta per cattiva volontà, perché quando sei lì il problema è serio,
0: il
1: problema più grosso è quello che ha nelle mani tale Giancarlo Giorgetti. Le cose si fanno se si hanno i soldi, se no non si fanno, questa è la realtà.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare, caro Ivo Brocchi, perché abbiamo sforato e poi dopo ti dico una cosina. Va bene?
1: Vai.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime presenti, il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. E a New York, a Ground Zero, quest'anno un nuovo minuto di silenzio sarà osservato alla fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. In politica per mezzo secolo è stata al centro di battaglie per la aborto, divorzio, diritti fondamentali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Metsola. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni, eletto in Parlamento la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. MotoGP Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde a Marquez, suo il miglior tempo. Nelle prequalifiche dovranno passare ad alcuno: Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani la seconda, qualifica e sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Ora spazio il nostro appuntamento col welfare.
4: INPS, insieme, sempre. Parigi ha ospitato questa settimana l'incontro tra il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, e i vertici di France Travail, l'ente pubblico nazionale responsabile dei servizi per l'impiego in Francia. Al centro del confronto, cui hanno partecipato per l'istituto anche il direttore centrale Relazioni Internazionali, Giuseppe Conte, e il direttore centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode, Alessandro Romano, temi comuni ai due paesi: longevità, denatalità, trasformazione tecnologica e mobilità del lavoro, che stanno cambiando in profondità il ruolo delle istituzioni chiamate a garantire protezione e sicurezza sociale. Per questo il presidente Fava ha proposto di creare un osservatorio europeo sul futuro del welfare, dove mettere in relazione competenze, individuare questioni comuni e confrontare esperienze. Le sfide sono globali, ha sottolineato Fava, e l'Europa è lo spazio naturale nel quale cominciare a costruire risposte condivise. Il cassetto previdenziale del contribuente è stato integrato nell'app INPS Mobile. Le funzionalità del servizio erano precedentemente disponibili nell'app dedicata ad artigiani e commercianti, INPS Cassetto Artcom, che da settembre non è più disponibile. All'interno del servizio cassetto previdenziale del contribuente è possibile consultare i dati anagrafici del nucleo aziendale e la posizione assicurativa, con riferimento tra l'altro all'estratto dei periodi contributivi riferiti alla singola posizione, alla lista dei versamenti e ai dati utili alla compilazione dei modelli F24 e all'estratto contributivo artigiani e commercianti. Bonus asilo nido, al via la banca dati nazionale delle strutture pubbliche e private, strumento per supportare le famiglie in una scelta così importante. Ad alimentarla saranno le amministrazioni locali in collaborazione con l'INPS. L'istituto utilizzerà poi questa banca dati per realizzare una mappa geolocalizzata delle strutture, che sarà fruibile nelle prossime settimane sul portale della famiglia e della genitorialità. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot
7: Radio Fly. Radio Fly.
2: Rewind.
0: Eccoci qua, seconda parte, senza titolo, senza pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qua dalla cabina calda di Radio Fly. Quindi adesso
1: ecco
0: raggiungo.
1: Perché stavi in maglietta,
0: adesso, ma
1: ecco
0: io ho fatto apposta,
1: lo sapevi,
0: adesso
1: eh?
0: Lo faccio entrare, lui si mette tutto con la camicia per benino, così io sembro il...
1: Ma io mi posso, come si dice adesso, arrocciare le mani.
0: Vabbè,
1: anche.
0: Poi ti si vede, però
1: ma lo faccio apposta.
0: Va bene, senti, ti volevo dire prima, dando un'occhiata a questi che sono i giornali esteri, non posso non dirti, vabbè, a parte Le Monde, Israele, i coloni, quelli della Cisgiordania che non ci devono essere sanzionati, lo dice la Francia.
1: Quelli del nord della Cisgiordania, ecco. Perché non sono tutti uguali i coloni, mettiamolo anche così.
0: Budget 2027, le grand fébrilité di Sébastien Lecornu. Senti che se ne parla tanto di questo Lecornu, però lui insomma c'ha quell'articolo che può fare come gli pare, se il Parlamento non l'approva lo può approvare lui. Lo sa che in Francia c'è quell'articolo lì?
1: Sì.
0: Che lui ha il potere di...
1: Dice un po' come l'America.
0: Vabbè. Però quello che ti voglio far notare sono i miei amici spagnoli, Spagna, le Spagna de Corazon, che purtroppo anche del paese che è più spagnolo, dicono che il CNI, che è l'ente, diciamo così, una sorta di ente dello Stato che serve per tipo una sorta, non sono servizi segreti, comunque un ente di informativo, avvisò la Prati statale di un assalto per mare e per terra. Lo riportano tutti, cioè tutti i corpi dello Stato allertarono dell'assalto massivo. Lì i documenti provano che il governo e il Marocco furono allertati prima dell'invasione di Ceuta. Guarda, non ce n'è uno. E il CNI allertò l'intero Rabat di un assalto por valle e por mar, valle, cioè terra e mare. Tutti, addirittura qui all'Avanguardia, il CNI si limitò ad avvisare, vedi, questo è più molle,
1: cioè,
0: por WhatsApp, sopra i messaggi della rete da saltare Ceuta. Capito? Cioè, quindi perché? Perché adesso se la prendono veramente con Sanchez, che insomma pare che l'abbia gestita questa cosa un pochettino più diciamo così e così, ecco.
1: Insomma, Sanchez come Netanyahu.
0: Esatto, ah. Esatto.
1: Non ha fatto 80.000 morti, 200.000 morti.
0: Vabbè,
1: però,
0: che vuol dire? Però,
1: no, insomma, no, faccio per dire. C'è una piccola differenza.
0: Ma no, non lo siamo come Netanyahu, ma nemmeno Sanchez è santo da fare
1: santo.
0: Tutti. L'esempio per l'Italia che non ce l'ha, e anche lui ha gli hotspot esterni. No, per dirti che Sanchez qualche problemino ce l'ha, insomma, capito?
1: Non lo ascolta, però ti prometto una cosa.
0: Con Netanyahu
1: ti prometto una
0: niente.
1: Cosa. Non lo voto Sanchez.
0: No, vabbè, ma guarda che.
1: Perché sono in Italia?
0: Quando
1: che me ne frega?
0: Quando venne la Pagon, Sanchez stiede tutto il dalla mattina alla sera in televisione a avvisare gli spagnoli.
1: Sì.
0: Guarda che è stato veramente forte. Io dissi, guarda sto presidente.
1: E loro come la televisione che non c'era la corrente?
0: No. Quando, no, lui tramite la rete in alcune e tramite la radio, te ricordi?
1: Sì.
0: No, alcuni funzionavano, lui era sempre lì. Era sempre lì. Tra l'altro devo dire, cavolo, poi gli spagnoli non hanno saputo più niente, hanno detto, ma scusa, ma questa Pagonna, ma perché è successo? Nessuno ha saputo più niente, dopo è venuto fuori, insomma, perché è successo, ma non gliel'ha detto Sanchez, gliel'ha detto la rete nazionale, gli hanno detto, oh, amici, e sta finita con queste rinnovabili che sono stabili, ci avete fatto un pazzi tutta la rete, e infatti stanno tornando sul nucleare, quindi questo ora è strano.
1: Hanno spento gli impianti elettrici?
0: No, non ne producono più. Come
1: no, non le aumentano.
0: Però funzionano.
1: Allora,
0: gli investimenti bancari, si vede bene attraverso i giornali economici, si iniziarono a bloccare sui rinnovabili dalla Spagna per andare verso il nucleare, perché hanno raggiunto la soglia oltre il quale non puoi generare più, perché sono instabili. La Germania invita a staccare i pannelli alle ibridazioni perché c'è più energia, ti ricordi se lesse l'articolo? Cioè costa più quella che paghi, quella che ce n'è troppa. Quindi dopo quando si dice rinnovabili, sì, attenzione, ma c'è il problema di stabilità, questo era per dirti.
1: I cinesi come fanno?
0: Che vuol dire cinesi? I cinesi hanno tanto centrali nucleari.
1: Sì, ma c'hanno anche tante elettriche.
0: Sì, ma la Spagna ce n'ha tantissimo perché c'ha le mesetas, c'ha l'Andalusia col sole.
1: Anche la Cina, io provo a trovare notizie, non oggi, la prossima volta, su quanto produce la Cina di energia.
0: La Spagna era arrivata, mi sembra, di missione, hanno fatto il test fino al 37% della rete. Il 37% è tanto, ma 15 megawatt ci avevano, mi sembra, o gigawatt addirittura, cioè tantissime. Poi bugni sono andati giù, capito? Ragazzi.
1: Però, ma quegli impianti funzionano ancora?
0: Quegli impianti funzionano, ma hanno raggiunto.
1: Sì, perché, ho capito, ma quegli impianti non è che l'hanno dismesso.
0: Che dismesso? Però c'è un altro problema. Ma io te le dico tutte, perché dopo fai 2+2=4. Le farm, mega farm.
1: Sì.
0: Volete l'Anthropic, volete l'intelligenza artificiale.
1: Consumano.
0: Volete mettere i vostri selfie su tutti i storage, quello che volete. Da qualche parte vanno, devono essere. Qualche computerino, qualche memoria ci deve essere. No, più di tanto.
1: Ben più di uno.
0: A parte che consumano un sacco di energia e anche Green se ne strafegano. Solo Musk che dice, mettiamoli fuori dalla terra così almeno si raffreddano, perché uno dei grossi problemi è il raffreddamento, quello che consuma.
1: Sì.
0: Ma il problema è che le farm hanno bisogno di energia stabile, tant'è che alcune farm in Spagna stanno pensando di regolarle fuori, tanto la rete è tutta interconnessa, quindi che tu ce l'abbia qui o da un'altra parte cambia poco.
1: Tant'è che c'è uno di questi giganti, non mi ricordo qual è, sta costruendo una gigantesca accanto ad una vecchia centrale nucleare che riattiveranno.
0: Ecco, tu pensa che, letto in un giornale di Singapore, lo stesso Musk sta cercando di andare a costruire farm a Singapore, mentre da altre parti mi sembra che hanno bocciato il progetto proprio delle farm, non le vogliono, e mi sembra proprio dall'America, perché insomma queste farm consumano un sacco di energia, ragazzi, poi cioè voglio dire, però
1: siccome l'intelligenza artificiale toglierà il lavoro, metteranno tante ciclette e tutti a pedalare per far corrente.
0: Questo guarda che se guardi questi filmati su quello che
1: è molto seria la cosa.
0: È seria, ma soprattutto è seria perché questi secondo me questi, guarda, qui non ti dico la teoria del complotto perché ci mancherebbe, no? Però tu pensa che queste aziende che vogliono portare avanti il discorso dell'IA e lo fanno perché vogliono guadagnarci, vogliono avere un primato, ma a scapito di che? a scapito di quella che lo stesso Musk disse: non andate troppo avanti se prima non mettete delle barriere sicure con cui potete fermare questa cosa che create. Lo disse Musk, guarda, sì, sai che io non è che amo tanto Musk, però per dire, chissà se invece queste barriere se ne strafregano pur d'arrivare a un risultato.
1: Ne sono certo.
0: E anche io ho questa. Perché l'uscita di quel ricercatore da Anthropic, che ha un'intelligenza artificiale Claude, che è micidiale, tra l'altro, era quella che aveva il Pentagono, sì, che poi però gli hanno rifiutato, Modeo mi sembra, l'SEO che è italiano, detto... che gli disse: no, io non te la faccio usare per cosa? Per l'utilizzo diretto delle armi, tu pensa, l'IA che poteva comandare direttamente le armi, e per il riconoscimento facciale diretto.
1: Esatto.
0: Però qualcuno gliela ha fatto fare.
1: Ma è evidente che qualcun altro gliela fa fare.
0: Chi gliel'ha fatto? ChatGPT.
1: ChatGPT. Lo credo.
0: Che dici? Io sono un po' preoccupato su questo tema.
1: Giustamente.
0: E ti dico anche perché. Nel mondo dell'informatica, per esempio, di questi giorni è uscita una vulnerabilità per alcuni apparati che era in, cioè io come, cioè veramente, che ha smontato tutto quello che c'era, tant'è che noi siamo corsi a fare gli aggiornamenti, ma una maniera pazzesca, cioè proprio quasi un punto zero. Sai cos'è un punto zero? Cioè proprio di dire che tu non hai di sicurezza niente. Quella in qualche modo c'è, cioè, una cosa che poi roba studiata da anni, apparati, cioè no briscoline.
1: Umberto Eco, negli anni 90, quando ancora c'erano i computer, quelli con i cassoni poco più del 286, tanto per essere chiari, va bene? Disse: io tremo nell'idea che tutto quello che noi umani facciamo, abbiamo e lo mettiamo dentro un attrezzo elettrico, elettronico, che magari domani non riusciremo a leggere, perché ancora c'è i flop.
0: Ah, e tu mi porti a John Titor.
1: Capito?
0: No,
1: e lo diceva nel 90, lo scriveva nel 90.
0: Te lo ricordi? Sai chi era John Titor?
1: No, è un nome nuovo, ma non
0: l'uomo venuto dal futuro, che era tornato indietro per andare a cercare un vecchio modello di computer, perché nel futuro non riuscivano più a leggere niente, e quel vecchio modello di computer che mi sembra un IBM, non era un IBM, era qualcos'altro. Era l'unico che era in grado di, te rendi conto, John Titor.
1: Perché tu non c'hai in casa qualche vecchio nastrino che non sa come fare a leggere?
0: È vero,
1: io le bustate piene ho in casa nastrini delle videocamere per le prime.
0: Quando in giorno ti dai, c'è un pennino USB, tieni, qui c'è tutta la mia vita, con che la leggo. va bene, no, comunque sono preoccupato su questo. Poi altri temi, di cosa vogliamo parlare?
1: Io sarei per entrare su Arezzo, ma se sono cose nazionali che ti interessano lo facciamo.
0: Ma senti, non mi interessa al momento.
1: Ancora può fare il piano tranquillamente a 2 euro e 117.
0: Qui non si può dare la colpa al governo. Qui con
1: tutto il merito.
0: Mi sembra 17 che stanno, perché dopo, ora voglio dire, chiunque ci sia stato, cioè voglio dire, Hormuz, sai che vuole intitolare Stretto di Trump?
1: Sì.
0: Era sentito anche
1: l'altra volta ne parlammo.
0: Che Stretto di Trump.
1: Dopo l'Ontario diventa Lago d'America,
0: ascolta,
1: il Golfo del Messico, il Golfo d'America.
0: Vorrei che tu mi commentassi questa. Allora, lascia perdere il tempo. Torna Beppe il Castigaconti. Ma possibile che ritorni lui in il grande ritorno di Grillo?
1: Vabbè, bisogna vedere chi lo segue. Lui può tornare quanto vuole. Il problema è chi lo segue.
0: I primi del Movimento 5
1: bisogna
0: Stelle.
1: Bisogna vedere se lo seguono. Oh, guarda che quelli dei 5 Stelle, primi, come dici te,
0: non ci sono più.
1: La maggior parte sono o a destra o a sinistra o al centro, hanno smesso. Cioè non sono più nei 5 Stelle, tanto per essere chiari. Cioè 5 Stelle che erano arrivati al 25, 26, 28%, non mi ricordo quanto, oggi sono al 12. Quindi vuol dire che anche il popolo tutto non gli è andato dietro.
0: Ascolta, invece un altro tema che vorrei che tu mi dicessi, visto che insomma su questi temi sei abbastanza
1: radicale
0: e imparziale, diciamo. Basto Ranucci, ma che è successo ora? Cioè la vitola continua, sì, allora sono stato io, però perché volevo evitare che gli facessero altri attentati, allora gli hanno fatto fare uno io, così almeno. ma non andiamo a parlare ora, dai, su ora. No, poi c'è...
1: lo tengono in carcere perché sperano che parli, che dica cose diverse.
0: Ho capito, poi ora leggi i giornali, dice la compagna di uno parla con quell'altro, dov'è che lui ha detto
1: intanto
0: che...
1: Ranucci non presenta più report, tanto per cominciare.
0: Ma intanto probabilmente diventerà anche un politico, potrebbe diventare.
1: L'hanno detto, pensando... lo va a fare, poi dice, che, vediamo che succede, che ne so io. Non è che sarebbe il primo che lo fa,
0: Ma io a Ranucci fosse qui davanti direi, senti Ranucci, ma te una bella inchiesta stile report sul tuo caso La Vito La Ranucci, te la faresti? Io sarei di così.
1: La farebbe, ma bisogna vedere se ha la possibilità di farla. Se poi attento, le inchieste...
0: Al metodo report, perché sennò...
1: È evidente.
0: Il metodo proprio di dire se c'è tiro fuori tutto, insomma, no.
1: Dovrebbe farla.
0: È una domanda che io gli farei molto contento.
1: Ma ci credo.
0: Va bene.
1: E la farei anch'io.
0: Va bene, dai. E allora adesso andiamo ad Arezzo. Mancano no, ancora ci abbiamo dei minuti. Vai, quindi non lo so. Di grandi cose.
1: No, la prima cosa che.
0: Ma se pensi ci sono cose italiane? No, vabbè, sì, le leggi
1: italiane,
0: elettorali.
1: Italiane, cioè, le leggi elettorali.
0: Adesso del Meloni vota come. Cioè, prende una riforma che.
1: No. Stasera hanno già votato come avevano fatto l'accordo nel centrodestra.
0: Ah, ho capito perché.
1: Siete tornate indietro.
0: Li fa accosare tutti, insomma.
1: Capito, però questo qui, diciamo, non ti dico che l'allontana, ma insomma rende più difficile l'accordo con Vannacci.
0: Certo che Vannacci alla fine ci devono fare un accordo, perché se continua sempre a crescere così, scusa.
1: Ci devono fare. Il problema è che più cresce e più pretende di avere ragione. E più pretende di avere.
0: I voti che li prende, secondo te?
1: Come dire,
0: a chi li prende? Li prende come la CDU, AfD con la CDU?
1: Secondo me li prende un po' dappertutto e li prende di più a destra. A sinistra li prenderà di meno, penso io. Però diciamo che anche diciamo, i flussi elettorali che vede l'Università di Pavia o insomma questi che seguono da sempre queste cose dicono che... Ma poi lo vedi anche dai voti che prendono. Cioè, Fratelli d'Italia era al 30, ora è al 26 più o meno. 26 e mezzo, il PD era al 22, ora al 21, al 20 e mezzo, la Lega è al 5 qualcosa, Forza Italia è al 6-7 qualcosa, Vannacci è tra il 7 e il 9 già secondo quelli che hanno fatto, sì, assolutamente.
0: Mamma mia ragazzi,
1: però la Meloni ha detto una sola cosa: cerchiamo fra tutti del centrodestra che siamo alleati di non lo far arrivare al 15. Se no, al di là del fatto che fa vincere gli altri, se non è il nostro alleato, fa vincere gli altri.
0: Ascolta, ma in questi altri, no? Che succede in questo campo largo? Perché ho visto che Conte ha detto, i prima programmi, con questa storia delle primarie per avere il leader del campo largo, no? Che sta succedendo?
1: Sta succedendo che tutti vogliono fare il leader, mi sembra di vedere le elezioni. Di vedere le elezioni di Arezzo. Nel centro-sinistra tutti vogliono fare il sindaco, lo vuole fare il Donati, lo va fare il Ceccarelli e lo fa Comanducci. Punto. Mi sembra ti è chiara la risposta?
0: Basta.
1: Benissimo.
0: Mi basta questa.
1: Vedo la stessa musica a livello nazionale.
0: Insomma. Non mi è piaciuta.
1: Perché il centro-sinistra, un'occasione come questa volta alle elezioni comunali, non la riavrà per 10-20 anni.
0: C'è stato un po' di nel centrodestra c'è stato un marasma, insomma.
1: Gli ultimi 5 anni di Ghinelli non avevo lasciato soddisfatti molti elettori di centrodestra, ma di fronte a sinistra così spaccata ha perso. Quando ti dividi perdi. È la stessa cosa che può succedere alla Meloni.
0: Ora te la tiro fuori questa cosa. Doveva essere candidato il Donati per il PD, secondo te?
1: No, non lo so che doveva essere candidato. Non spetta
0: col seno del popolo.
1: No, ma non spetta all'elettore decidere. Dovevo fare l'accordo, ma non lo puoi fare il giorno prima. Il giorno prima non lo puoi fare l'accordo. Queste cose che vanno maturate prima, un anno prima, 8 mesi prima, perché devi fare una campagna elettorale unitaria, perché devi fare un programma unitario, perché devi fare in modo che chi vota quell'area dica, ecco, questo qui è il migliore che si poteva
0: comunque,
1: avere in questa.
0: Comunque qualcosa, ora visto si è smosso, il Donati ha fatto, lui ha fatto una sorta di, cos'è, un'interrogazione che ha fatto.
1: Per cosa?
0: Per la, te la trovo subito.
1: Per la commissione?
0: Sì, esatto.
1: Sì, ce l'ho qui davanti.
0: Va bene, allora andiamoci subito allora, tanto vedo che sul nazionale... Ah, l'ultima cosa, Bonaccini, ma perché è uscito l'altra settimana con quella storia che chi vota a destra è uno che non ha...
1: Perché anche quella, come sempre, è stata estrapolata in modo molto, molto
0: secco. Non l'ha detto lui questo?
1: L'ha detto, ma l'ha detto in un discorso più generale che fa parte di tutti gli studi di flussi elettorali.
0: Che vuol dire?
1: Vuol dire che il voto di stomaco in questa maniera, che una volta era a sinistra, ora è a destra. Lui ha detto questo sostanzialmente, noi PD dobbiamo recuperare quelli che sono meno studiati, meno cose eccetera, perché ormai siamo considerati un partito d'elite, un partito della borghesia, un partito dei centri città.
0: Non l'ho sentito, quindi tu me la dici in una maniera che ho letto diversamente, ma non ho ascoltato le parole. Quindi...
1: Però riascoltalo Bonaccini.
0: Esatto,
1: cerca Bonaccini su internet, ha fatto già la dichiarazione, però
0: esatto.
1: la parola secca la disse modo sbagliato, punto. Non si dice una cosa del genere, si spiega una cosa del genere, non
0: magari
1: si,
0: ecco, si spiega. Senti, ne vuoi parlare ora di questo dell'11 settembre oppure?
1: No, tu, sì, le parliamo subito, nel senso che quella è stata forse la più grossa ferita dopo la seconda guerra mondiale, in cui diciamo anche gli americani sono stati vittime, perché in altri casi gli americani sono stati protagonisti, pensiamo al Vietnam, pensiamo alla Corea, non è che erano vittime allora, sono intervenuti loro per esportare la democrazia e sono usciti con le gambe rotte in entrambi i casi. In quel caso lì furono loro attaccati dal terrorismo internazionale di matrice,
0: che non era mai successo,
1: attaccati nel proprio territorio neanche nelle guerre, nella prima e seconda guerra mondiale arrivarono le armi in America, tanto per essere chiari. E quindi fu una grande ferita che poi provocò a catena delle reazioni importanti, molto molto importanti, in cui a soffrire sono sempre i cittadini comuni, come dico sempre io, perché per me sono cittadini comuni anche i militari. Non ho visto ammazzare manco un generale, manco un capo di Stato, niente. Cioè sono morti tanti civili, in molti casi ignari o incolpevoli quantomeno, perché quando tu vai in una città e radi al suolo, indubbiamente, come succede nelle guerre in Ucraina, in Iran, cioè non credo che tutti gli iraniani che sono morti durante gli attacchi americani e israeliani siano tutti filo Khomeini o filo quelli che Khamenei che c'è adesso eccetera. Ci sono tanti cittadini che fanno la loro vita normale, che faticano per campare, che cercano di portare avanti una famiglia, che hanno un credo religioso, che hanno un credo politico, ci mancherebbe altro, ognuno è libero di pensarla come vuole. Però a partire sono sempre cittadini normali. Cioè, quello che è successo a Gaza, sicuramente hanno ammazzato gli israeliani anche tanti militari di Hamas, sicuramente. Ma su 100.000 morti, 90.000 erano gente comune che cercava di portare avanti la propria vita e mangiare la pagnotta. Questo è il fatto. E che ora soffrono le pene dell'inferno.
0: Ho capito. Senti, allora, c'è da dire che questo ha segnato, mi permetti questo, un'analogia un po' particolare, ti ricordi la caduta del muro di Berlino?
1: Sì.
0: Ha segnato un volto.
1: Lo credo.
0: Questo...
1: Sono date storiche, storia parla di quelle date.
0: Sono cose differenti, chiaramente ci mancherebbe.
1: La storia parla di quelle date.
0: Va bene, senti, possiamo venire ad Arezzo? Chiudo qui un attimo e poi...
1: Possiamo venire, vado a chiudere la parte?
0: Ma no,
1: ancora qualche minuto.
0: Che sì, te lo posso
1: iniziamo
0: dare.
1: Su quella cosa che hai detto subito tu. Donati ha fatto una proposta, già l'aveva fatta prima della chiusura della precedente legislatura e l'ha riproposta adesso in modo ufficiale e formale assieme agli altri due consiglieri comunali del suo raggruppamento. Ha detto, forse è il caso a questo punto, visto come stanno andando le cose adesso, di fare una commissione speciale sul cantiere di Via Fiorentina, perché bisognerà spiegare ai cittadini perché un cantiere partito con un budget di circa 3 milioni ha già superato abbondantemente i 10, si parla di 14 e forse non si sa dove arriveremo. Si parla di tempi che vengono annunciati ad un certo punto anche dalla nuova giunta come possibilmente rapidi in tempi eccetera, invece poi ti accorgi che per difficoltà in cantiere che non si sanno, non le sono state spiegate. Meglio sarebbe se le spiegassero, dico io come sempre, perché l'informazione, sappiate che non fa male a nessuno, l'informazione è sintomo di verità. Allora, hai dato altri 3 mesi di tempo all'azienda per girare il cantiere? Spiega ai cittadini perché, che c'è di male? Hanno trovato qualcosa di nuovo? Abbiamo trovato qualcosa di nuovo. Hanno trovato che una previsione di un certo tipo di collegamento sarebbe bastato, quello che hanno fatto invece non basta. Si dice, guardate, la progettazione era sbagliata, la stiamo correggendo e correggiamo questa cosa. Il non dire fa inferocire la gente. Il comitato di Via Fiorentina sta chiedendo a mani giunte di incontrare il sindaco. Gliel'ha chiesto un mese fa, gliel'ha chiesto appena eletto e non riesce a incontrarlo. Dice, ma perché non ci vuole incontrare? Noi vogliamo sapere, vogliamo capire, pensiamo di avere il diritto di sapere, di conoscere almeno le previsioni.
0: Sindaco,
1: anche da te l'ha parlato,
0: sì,
1: qui
0: sì.
1: E ha spiegato nel meglio modo che pensava, forse non basta quello. Bisogna che, per esempio, quando viene annunciato in quella trasmissione che fece qui da te che veniva firmato una ulteriore proroga del tempo, spiega bene le ragioni quali sono. Non dire semplicemente ci sono delle cose in cantiere, vanno, perché la gente passa lì davanti, vede lavorare 2, 3, 4 operai, una ruspa.
0: No, l'altro giorno c'erano.
1: Sì, ma non vedi mai 50 operai. Perché un cantiere grande in quel modo ne può mettere un gruppo in una zona, un gruppo in un'altra, non è impossibile. Anche dal punto di vista della sicurezza, non ci sono problemi.
0: Mi sa che non.
1: E allora qui qualcosa. Allora, giustamente dico io, Donati, e spero che tutta la centro-sinistra gli vada dietro, ma io spero che il centro-destra voglia la verità su questa cosa, perché non ci fa mica bella figura nemmeno loro a non voler sapere. Perché poi attento, la luna di miele può finire presto anche per la giunta, se cominci su una cosa del genere a tergiversare. Mentre su Via Filzi, pur avendo anche loro a suo tempo, Gamurrini e Comanducci, firmato la famosa delibera per la scelta della caserma, ma era difficile dire no a Ghinelli stando sotto,
0: certo.
1: Diciamo la verità. Però, diciamo, oggi hanno ammesso che quella scelta probabilmente non era quella giusta. Benissimo, i cittadini apprezzano questo, ma che pensi che non l'apprezzino? L'apprezzano e come? Finalmente, perché il 95% delle persone con un minimo di logica lo capivano che non era al posto giusto quello. Non era al posto giusto. Forse anche lo strumento è stato un po' complicato da attuare, perché quando poi c'entra il privato alcune cose le vuol modificare, le vuol correggere, c'è entrato il Covid, diciamo anche quello. Solo che lì è un disastro totale. Allora, almeno una cosa l'hanno chiarita. Facciamo la caserma di là. Benissimo. Io penso che nessuno abbia da ridire su questo. Fine. Però ci vuole anche lì l'onestà di dire, si poteva pensare 9 anni fa, 8 anni fa, non l'abbiamo fatto,
0: non
1: pazienza.
0: L'abbiamo fatto, no.
1: Via Fiorentina, stessa cosa, è stata decisa, giustamente Gamurrini non voleva questo progetto grosso come adesso, ne voleva uno più limitato, la rotatoria sopra, non credo ci fosse già il sottopasso quando lui era assessore. Forse magari poteva essere giusta quella, non è che sia concettualmente sbagliato il sottopasso, perché in una zona di traffico in quel modo, specie con i mezzi pesanti che vanno verso l'autostrada, serve quello.
0: Certo.
1: Quindi dire che non serve è una sciocchezza. Però qualcosa è successo, qualcosa non è andato per il verso giusto. Lo si dica, non è andato per il verso giusto. Tutte le ciambelle, si dice, non vengono col buco. Questa è quella col buco. Infatti manca proprio il buco lì, perché mentre il sopra è quasi fatto, manca proprio il buco da finire. Tutto qua.
0: Sì.
1: Allora, al comitato gli volete rispondere sì o no? Io penso che debba essere risposto.
0: Lo leggevo sulla Nazione, Via Fiorentina Donati lancia il progetto commissione speciale sul cantiere, si era già riportato questo.
1: Mi sembra una cosa molto molto molto seria e molto anche molto normale, capito? Quando una cosa non funziona, o me la dici tu come sta o si fa una commissione.
0: Si
1: interroga la gente.
0: Senti, prima di portarti io, perché qui ho visto una notizia che parlava della Fiera del Mestolo, no?
1: Sì.
0: Noi siamo andati alla Fiera del Mestolo perché l'assessore Marcantoni cerca di ridargli vitalità a questa fiera, che insomma devo dire che di Mestolo ci ha rimasto ben poco, a parte
1: anche se quest'anno un po' di Mestoli sono tornati, un po' di Vimini è tornato,
0: Ma qualche bancarella oggi, purtroppo oggi con tutta quell'acqua
1: molti se ne sono andati, ieri se ne sono andati,
0: esatto,
1: non oggi.
0: No, però Fascia, qui vedi c'è un articolo proprio che dice di Angela Baldi, la maxi fiera Sherry Maridotta, trasformazione del mestolo, più espositori, tuttavia manca l'identità che caratterizza l'appuntamento. E noi potevamo non andare alla fiera del mestolo, io non l'avevo visto questo articolo, ma oggi dice che facciamo?
1: Ce la fai a mandarla adesso?
0: O sì, fare sì. Tutto? No, ma ah sì, dove devo...
1: Secondo me hai la pubblicità, ma guarda no. Che dopo c'è la ditta che fa lo sponsor in questa radio...
0: E quella ci ha pagato anche il Saracino.
1: Ecco, quella ditta lì poi si arrabbia.
0: Si è fatto quasi 20.000 visualizzazioni col Saracino, butta via.
1: Quindi è stato un business per Astra pagare la vostra trasmissione.
0: Secondo me è stata una cosa carina fatta. Va bene. Fatto incazzare un po', ma.
8: Radio Fly. Rewind.
9: Notizie in breve da Extra.
10: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1.300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
8: Sono le 18:36 minuti. Radio Fly. Rewind.
0: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo Senza Pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Da Piazza di Pallanca andiamo all'Acqua Morta.
1: No, piazza, no, che piazza, che la zona.
0: Dalla zona di Pallanca. Te dove stai? A Pallanca o a Acqua Morta?
1: Pescaiola. Si chiamava così,
0: sei sicuro? Sì.
1: E che motivo c'è se si chiamava Pescaiola secondo
0: perché
1: te?
0: Perché Pescaiola, perché ci pescavano qualcosa.
1: Non ci pescavano niente.
0: Via di Pescaiola, guarda che vicino è.
1: Via di Pescaiola è qui dietro a un famoso bar.
0: Sì, esatto. Era quella vina stretta.
1: Sì, quella vina stretta.
0: Cioè, un nome largo la via stretta.
1: Ma via di Pescaiola è anche quella che si trova vicino a Maggio.
0: Ah, è vero, sì, anche qui. Vabbè, quante ne sai, anche troppe. Vabbè. Allora, dicevamo.
1: E via di Pescaia dove lo sai?
0: Via di Pescaia. Sì, aspetta, via di Pescaia è in Colcitrone.
1: No, è davanti è Colcitrone, quella zona lì.
0: Come no?
1: Ma va da via Mazzini a Piazza Grande.
0: Via Colcitrone, sì. Da fare. Allora, ti dicevo, Maxi Fiera, Fiera del Mestolo.
1: Sì.
0: Fiera del Mestolo, insomma. Io non, allora, noi l'abbiamo. Pioveva. Sì. Abbiamo fatto un po' di interviste, Angelo l'ha montata al volo, quindi se c'è qualche errore non va bene tutto. Però siamo andati perché per me la Fiera del Mestolo aveva un significato anche storico, no?
1: Sì.
0: Allora, ci andiamo?
1: Perché era quando il mondo era fatto di agricoltura, cioè 60 anni fa, mica 2000 anni fa, prima che diventasse industria questa città,
0: che successo?
1: C'erano i contadini. Il 90% delle nostre famiglie erano famiglie di contadini.
0: I contadini.
1: E a contadini cosa gli serviva? Gli servivano le scale di legno, gli aratri, i colti, le vanghe, le zappe, le falci, tutti attrezzi in cui c'entrava il legno. E c'era il mestolo per girare la polenta nel paiolo.
0: Esatto. E le mogli dei contadini compravano.
1: E allora ad Arezzo, quando c'era la fiera del mestolo, dal 9 all'11 settembre, data fissa, che sia domenica, sabato, non gliene frega niente, la fiera iniziava fuori Porta Trento Trieste e per tutta via Garibaldi fino a Sant'Agostino c'erano soltanto cesti di vimini, scale di legno e tutto materiale per l'agricoltura, tutto quel pezzo di strada 300-400 metri, tutto pieno di questa
0: che
1: roba qui. Poi c'era in piazza, qui in piazza Sant'Agostino, una sorta di mercato del sabato con qualche novità, perché poi arrivavano questi grandi camion dalla Romagna dove ti facevano tutte: signora, provi questa pentola che cuoce tutto in un minuto, ti facevano tutte le cose così, e non c'è più niente. Purtroppo non si sogna più.
0: Non si
1: oggi
0: sogna
1: so
0: più.
1: Sa cosa c'è parecchio. Mangiare basta, un
0: non
1: panino
0: si sogna
1: sempre.
0: più, ma non si sogna nemmeno all'insegna del nome del mestolo.
1: Vai.
0: E forse tanta gente non sa nemmeno di cosa si parla quando io ti dico
1: la
0: questo.
1: La tradizione del mestolo sai qual era?
0: Fermo.
1: Non te la posso spoilerare?
0: No.
1: Io la so.
0: Caro Ivo, oggi ti porto in una tradizione tutta retina, la fiera del mestolo. Allora sono partito da via Spinello perché in passato era proprio qui che iniziava, no? La gente dalle campagne veniva qua e veniva a vedere che cosa ci fosse. E noi, diciamo così, adesso vediamo questa edizione di questo anno. C'è la tradizione, quella ti ricordi che sedere mestolato entro l'anno accasato, che voleva dire che venivano i giovanotti con il mestolo e andavano a vedere le ragazze, quelle belle, gli manifestavano il proprio interesse dandogli una mestolata nel sedere. Vi immaginate, forse non volevano essere tante belle. Chiederemo anche su questa storia se qualcuno oggi ha preso qualche mestolata. Andiamo. Sapete la tradizione della fiera del mestolo? Chi la sa, dai. La tradizione la sai?
11: Piove forse.
0: No, che tanti anni fa le ragazze, per dirgli che erano belle ragazze, per voler sposare, i giovanotti, come dicevano allora, gli davano una mestolata nel sedere. Succedesse oggi
11: no,
0: che
11: non la conosciamo, però tu l'hai comprato.
12: Io l'ho comprato messo per mia mamma che mi ha chiesto di volersi.
11: Anche la padella.
0: Tu pensa che le ragazze belle, quindi quando andavano via di qui, pensa che
11: faceva male.
0: Non la conoscevi questa
11: cosa? No, non la sapevo.
0: Allora state attenti perché se tre belle ragazze magari
12: sì,
0: c'è
12: attenti, sì.
0: Se arriva uno col mestolo che gli dici?
11: Corro, basta. Anzi, do la mestolata io col suo mestolo.
0: Brava. Ciao, grazie. Beh, la gioventù la prende molto bene questa cosa. Quindi le ragazze giovani questa fiera del mestolo non la conoscevano. Andiamo a vedere se troviamo qualcun altro. Allora, qui alla Fiera del Mestolo abbiamo incontrato un grande amico. Io voglio sapere, ora tua moglie non si vuol far vedere, ma te l'hai conquistata con una mestolata?
13: Con una mestolata, sì.
0: Ma c'era questa tradizione?
13: La tradizione del mestolo, come no?
0: Quindi le belle ragazze venivano mestolate.
13: Mestolate, sì.
0: Oggi se lo fai
13: ti arrestano subito.
0: Va bene, ciao grande, ciao. Una domanda a queste gentili signore, la tradizione del mestolo la conoscete?
14: Ma che ne so io che...
0: Dai, che sei d'Arezzo,
14: eh. La foto, non te la mando.
0: La tradizione del mestolo. No, non è Teletruria, è Radio Fly.
14: Ah.
0: La tradizione del mestolo, com'era qui? La fiera del mestolo. Che succedeva? Che succedeva?
14: Ognuno prendeva il mestolo, comprava, no?
0: Ma i giovinotti di una volta che facevano?
14: Si svegliava i fagioli, si mangiava bene.
0: No, venivano a cercare le ragazze.
14: Ma ora che c'entra nessuno? C'era la corte delle ragazze col mestolo.
0: Ma lo sa come facevano? Ma lo sa come facevano?
14: No.
0: Davano una mestolata sul sedere per.
14: Sì.
0: Esatto.
14: Ah.
0: Pensi dai.
14: E loro ci stavano con la mestolata.
0: Se una era bella.
14: Io avrei dato altre due.
0: Quindi oggi niente mestolo. Grazie.
14: Prego.
0: Tradizione della fiera del mestolo.
11: Oddio.
0: Dai, la conoscete o no?
11: No, io no.
0: Nessuno la conosce. Allora, siamo alla fiera del mestolo e nessuno conosce la tradizione. Andiamo qua. Voglio capire se conoscete la tradizione della fiera del mestolo.
14: No.
0: Nessuno di voi la conosce?
14: No.
0: Cosa succedeva durante la fiera del mestolo? Niente. Ma arrendo quasi, andiamo. Fammi una domanda, la conoscete la tradizione della fiera del mestolo? No, non la conosce nessuno. No, credimi, non la conosce nessuno.
15: Vado di fretta, guarda.
0: Va bene.
15: Sono puro sangue, quindi.
0: Che succedeva alla fiera del mestolo? I giovinotti andavano a cercare le ragazze e battevano sul sedere.
15: Questo.
0: Ciao. La tradizione della fiera del mestolo?
15: Oddio, sinceramente no.
0: No, no, va bene. Allora noi si vada, questi volontari della misericordia, dai. Dai, dimmi se sai la tradizione della fiera del mestolo. Perché si chiama fiera del mestolo?
15: Perché compravano il mestolo con cui battevano sul sedere delle ragazze.
0: Ci vuole un giovane, ragazzi, ma vi rendete conto? Quindi sedere mestolato entro l'anno maritato, dicevano così.
15: Questa non la sapevo, però sapevo della tradizione.
0: Bravo, ascolta, ma oggi se uno dà una mestolata una piena denuncia.
15: Sì, forse sì, forse cambia. Ecco perché non ci sono più banchi con i mestoli, allora. Forse.
0: Grazie, gentilissimo. I giovani ragazzi sono il nostro futuro. Avete la tradizione della fiera del mestolo, dai, voi che siete qui a... Beh, si fa anche pubblicità. Voi che siete qui, la sai la tradizione? Te la sai la tradizione della fiera del mestolo?
16: Si raccontava che una volta qua si venivano, c'erano artigiani che fabbricavano i mestoli.
0: E questo va bene, la fiera del mestolo.
16: Esatto.
0: Poi che succedeva?
16: Succedeva che posto tutti porchettai adesso.
0: Aspetta, c'era un aspetto anche diverso.
16: No,
0: i giovinotti, perché te sei fiorentino, no? Da quelle parti là.
16: Esatto.
0: Si dice giovinotti.
16: Sì.
0: Ecco, i giovinotti venivano qua, compravano il mestolo e davano le mestolate alle belle ragazze.
16: Ah, giusto, giusto, me l'avevano raccontata, ma non me la ricordavo.
0: Pensa se succedesse
16: adesso, tutti in questura.
0: Grazie, ciao, buon lavoro, ciao. Vedete che insomma la fiera del
17: mestolo. E allora io, perché poi prosegue un po', ce ne sono altri, insomma, però naturalmente non le conosce nessuno quella fiera del
0: Come mai si è perso?
17: Perché evidentemente non c'è una trasmissione di queste storie, di queste vicende, di queste abitudini di un tempo, dal nonno al babbo ai figli, non c'è, non si raccontano più e buonanotte. Secondo me si guarda poco, si racconta poco in casa, si guarda molto il telefonino.
0: Allora, io ti do
17: anche all'ora di pranzo.
0: Io ti do le verità, alcuni la conoscono, vedi, poi continua l'intervista, sì, poi sì. Questa intervista qui la troverete su, ovviamente su, no, su Facebook e YouTube. Ho trovato poi mio cugino e la mia zia Anna, che gli mando un abbraccione perché è una delle ultime zie che mi è rimasta. Lei se lo ricordava che le avevano date le mestolate sul sedere, anche perché era una bellissima donna, te lo dico sinceramente, no? E quindi lei se lo ricordava di questo fatto.
17: Sì, sì, perché era una cosa comunissima fino agli anni 50, proprio era a rotta di collo.
0: Oggi cioè, ma scherzi, cioè, qui,
17: oggi, oggi
0: ti metterebbero subito tutti in questo.
17: Ha ragione.
0: Ho capito, cioè era un metodo barbaro di
17: espletare, parecchio barbaro.
0: Di dare questa
17: parecchio barbaro.
0: Vabbè, comunque poi lo troverete questo qui, ve l'ho detto nel portale YouTube. È simpatico perché alla gente si trova un po' così, hai visto? Qualcuno lo sa, qualcuno no. E questa è la fiera del mestolo.
17: Allora, la fiera della porchetta, danno un panino con la porchetta quando vedono una bella ragazza?
0: No, che vuol Potrebbe dire? Ma se vero. C'era una tradizione, Ivo, bisognava mantenerla. No,
17: no, per l'amor di Dio.
0: Ma per finta, ma per un mestolo. Poi ho trovato uno che l'aveva preso il mestolo, una cantante. Sì, sì, ce l'ha fatto vedere il mestolo. Dice, l'ho trovato di legno di ulivo, mi ha detto.
17: Se per questo, ricordati che in questa occasione il Calcit organizza proprio un banco in cui vende i mestoli.
0: Ma stasera era tutto più
17: offre i mestoli, non è che li vende, non hanno un prezzo, la gente fa un'offerta e prende il mestolo.
0: Ho capito.
17: Il Calcit cerca sempre di trovare forme di finanziamento per la missione ottima che svolge.
0: Va bene, comunque è stato carino questa cosa, presa così in tempo, c'è la fiera del mestolo, andiamo. C'è da dire che sì,
17: il tempo non l'ha aiutato,
0: tanto mangiare, sì.
17: Ma ormai è tutto un mangiare. Ma perché il mercato di Tirolese di Natale che cos'è? Se ci pensi bene, in piazza.
0: Però è stato Ganza, abbiamo trovato due, era mamma e figlio, che sono 22 anni che vengono qui e c'hanno le ceramiche, c'hanno cose. Sono 22 anni.
17: Bene.
0: Lo troverete in questo video, è stata una testimonianza molto carina, devo dire. Anche loro non la sapevano questa cosa, sapevano del mestolo, ma non sapevano di quest'altra cosa. Vabbè, comunque questa è la nostra giratina che si è fatto oggi sulla fiera del mestolo. C'è da dire che l'assessore Marcantoni, qui c'è scritto che ci vuole rimettere le mani. Beh, insomma, assessore, se ti serve uno spunto per sapere qui la gente cosa pensa della fiera del mestolo, insomma, ce l'hai pronto.
17: Che voglia rilanciare questo mercato è una cosa molto positiva, perché sono sempre occasioni anche allegre, anche piacevoli, la gente può trovare anche il prodotto giusto. Ora è sempre più difficile perché è talmente globalizzato il mondo che trovi tutto dappertutto. Però, rimanendo su questo argomento, ne voglio inserire un altro, se mi permetti.
0: Vai, certo.
17: C'è una denuncia.
0: Ti va bene se rimangono
17: Ma anche perché poi si collega anche a questo, come hai detto, non è più grande come una volta questa fiera, l'ha detto anche l'assessore, giustamente. Sì. La Confesercenti ha preso i dati ufficiali della Camera di Commercio e ci comunica che in 6 anni abbiamo perso la bellezza di 607 negozi. 607 negozi, 607 famiglie.
0: Ma in provincia?
17: In provincia.
0: In provincia.
17: 100 negozi all'anno sono roba, attenzione bene, non è che sono. Finisce anche lì un mondo. ci sono i grandi supermercati, gli ipermercati che mangiano tutto. Nel senso che ormai anche quelli si sono specializzati nel utilizzare prodotti locali, per cui una volta il supermercato era molto freddo, chiamiamolo, no? Prodotti tutti venuti da fuori, tutti industriali. Oggi vai in un supermercato e trovi 25 tipi di pane, cioè fatto dai fornai che prima servivano solo i negozi singoli, e 20 tipi di pizza, e tavole calde che nemmeno se vai nei ristoranti trovi tanta offerta molto spesso. Il problema è questo, i negozi di vicinato mancano, e quando mancano quelli muoiono i quartieri, muoiono le città.
0: Muore la socialità.
17: Bisogna stare attenti, bisogna starci molto attenti.
0: Sì, secondo me.
17: Non so come si rimedi perché non ho idea, non è il mestiere mio.
0: I costi sicuramente sono tanti, i ricarichi sono quelli che possono essere anche in virtù del fatto che gli ipermercati la fanno da padrona, quindi beh sì, questo è un tema molto molto importante, così come poi vedi spariscono i sportelli bancari, le poste, tutte queste cose qua. No?
17: Tante cose spariscono, per esempio martedì prossimo riaprono le scuole in Toscana, quindi i ragazzi tornano a scuola, elementari,
0: allora,
17: medie, superiori e quant'altro, e c'è anche lì un bel problema, riaprono le scuole e avremo 876 docenti ancora precari in provincia d'Arezzo, alcuni dei quali da decenni.
0: Precario significa che
17: non hanno il contratto, non hanno ruolo, cioè ogni anno gli rinnova il contratto, questo vuol dire. E se te ogni anno ti rinnova il contratto, non metti su famiglia, non compri casa, difficilmente, già perché è così, capito? E di questi 609 sono addirittura docenti di sostegno, insegnanti di sostegno, che sono quelli più precari, i precari dei precari sono.
0: I precari dei precari. Senti come ce l'ha messa.
17: E vabbè.

0: Sì, ci siamo passati, è venuto carino.
1: Pulito tutto quanto?
0: Sì, era pulito, stranamente, forse sarà stata l'acqua, che ne so io. No, vabbè. La pioggia è venuta tanto.
1: L'importante, insomma, è che sia pulito.
0: Ecco, dove vai?
1: Dunque, parliamo di giostra. Perché non è appena finita la 150esima edizione della giostra e il sindaco, insieme a Gamurrini, che è l'assessore della giostra, hanno già detto: abbiamo tanta gente che viene, dobbiamo ampliare le tribune, quindi c'è l'intenzione.
0: La tribuna rossa.
1: Le vogliono fare ancora? No, quella è la vecchia tribuna rossa.
0: La torre rossa.
1: La torre rossa. Che era di legno, te lo ricordi?
0: Sì, io spero che Gamurrini e Comanducci impostino a fare la torre rossa.
1: Ma cosa la fanno dell'altro colore?
0: Dell'altro colore, cioè...
1: No, ma non la farà. Penso che sulla struttura attuale, che è di proprietà del comune, questa, non è affittata, vorranno trovare il sistema di alzarne una parte, non lo so come faranno, però Comanducci ha detto in un'intervista: voglio aumentare anche di 100, 200, 300 posti, sarebbe già una grande cosa, e voglio cambiare il modo anche di acquisto dei biglietti, non voglio più vedere file di ore la gente.
0: Dimmi se ti sono piaciute le nove figure madrine.
1: Cosa sono?
0: Le nove, c'erano nove personaggi famosi che facevano da madrine.
1: Ah, padrini e madrine, quelli lì, padrini e madrine.
0: Sì. Io ti ho detto figure madrine, quindi vabbè.
1: Vabbè, cioè, ma è un'idea che hanno avuto, vediamo se si avrà l'effetto che deve avere. L'idea è quella di dire: utilizzo degli influencer che hanno già centinaia di migliaia di follower, gente che li segue, in modo che comincino a parlare di giostra. Okay. Più se ne parla, meglio è. Questo è il concetto.
0: Esatto. Però io sposo un po' quello che ha detto Federico D'Ascoli, perché io l'ho chiesto. Lui ha detto: alla giostra questo non serve, preferisco che entrino più 100 aretini che sono dei quartieri, cioè certerini, che non che vadano chissà che fare, cioè, dice, fuori, che 100 australiani, ha detto. Sicuramente questo è stato un modo per portare, cioè, perché la giostra diventi uno strumento per portare il nome di Arezzo nel mondo.
1: Ma si è per
0: strada questo qui, secondo me non
1: è tutto un insieme di cose, cioè tu parli di giostra,
0: parli di Arezzo,
1: vengono 8-10 quanti erano questi influencer, sembra che tra l'altro non siano costati nulla, nel senso che nessuno ha preso
0: non dico quello, però
1: va detto anche questo,
0: capito, viene il grande nome, il regista, le cose, no, cioè, voglio dire, però molti i quartieristi, e voglio dire, ora Federico, a parte essere un grande professionista, tu sai che ci senti, ha detto: io insomma preferirei vedere entrare più gente di Arezzo che non...
1: Infatti questo l'ha detto anche Comanducci, vuole far entrare da 100, 200, 300 persone in più.
0: Sì, però dice insomma...
1: Oh, sono 10, poi insomma mica stati 1000, attenzione, se no non esageriamo. È un tentativo, sono tentativi che vengono fatti.
0: Hanno cambiato anche alcune...
1: Io sono sempre per provarle.
0: Sai che hanno cambiato alcune cose, no? Insomma...
1: Ma è giusto cambiare per migliorare, l'importante è farlo magari in accordo. Questo non lo so, per esempio, siccome i quartieri hanno sempre avuto voglia di comandare nella giostra.
0: Ora io questo non lo so.
1: Sempre, cioè, assolutamente.
0: Non lo so.
1: Una volta non contavano niente i quartieri nella giostra.
0: Poi c'è stata
1: contano molto.
0: C'era stata la riforma Gamurrini, mi ricordo.
1: Ora contano molto e senz'altro andranno avanti. Niente di male su questo.
0: Va bene, se lo dici te.
1: È stata inaugurata un tratto di 6 km della variante della 71 nel comune di Cortona, da Pietraia fino al raccordo già precedente. Quindi allungano sostanzialmente la variante rispetto alla 71. 20 milioni di spesa in 4 anni, non pochi.
0: Chi è che è contrario?
1: Ma lì c'è sempre stata, diciamo, una posizione del comune di Cortona un po', diciamo, particolare su questa vicenda, perché volevano che fosse il tracciato diverso e quant'altro. In questo caso loro hanno puntato a collegare la strada la Bettolle, la Perugia Bettolle, capito, con direttamente questa variante che evita i piccoli paesi, evita Terontola, evita il Riccio, evita, come si chiama l'altro, il Vallone, evita Camuscia, cioè tutta una strada che, passando una zona totalmente prima campestre, cioè dei campi, porti fuori il traffico. Ora ne manca un altro tratto. Ho sentito che Gianni l'ha accennato, Boni lo ha comunicato, stanno lavorando per continuare questa variante sempre, diciamo, lungo l'asse ferroviario vecchio, per arrivare fino a Rigutino, con la missione di arrivare a convincere Salvini e il Ministero a fare Media Etruria a Rigutino.
0: Val di Chiana
1: Nord. sollevati, si sono sollevati ovviamente chi

0: i soliti perugini che sono contro, non tutti, una parte. C'è un soggetto di una tale lista che si chiama Corciano Futura.
1: Ah, quello che mi hai detto l'altra volta.
0: L'altra volta. Ma ora c'è stato il, diciamo, rinzoprello, si direbbe ad Arezzo, del sindaco Meoni, che ha detto: no, si fa a Creti, è Creti il posto giusto, perché è centrale, perché eccetera. A noi Rigutino non ci servirebbe. Anche castiglionesi devono capire che è meglio Creti che Rigutino, eccetera. Mentre invece castiglionesi a questo punto si sono schierati per Rigutino, quindi, un po' di dibattito c'è.
1: C'era stato
0: questa variante, potrebbe essere propedeutica per insomma spingere sull'altro lato. Ah, ecco, questo è.
1: Questa mi ha mandato Matteo Galli, tu sai, insomma, l'ingegnere.
0: Il presidente del comitato Sava.
1: Esatto, il nome Valdichiano Nord nasce dalla volontà di andare oltre una denominazione troppo legata alle singole località, Rigutino.
0: Ma ci credo, questo ci mancherebbe altro.
1: Valdichiana Nord.
0: Scusi, è quella che si trova a Reggio Emilia, come si chiama la stazione?
1: Non la so.
0: Meglio Padana. Meglio come Padana. Giusto che sia.
1: E questo poteva essere anche...
0: Meglio Etruria.
1: Meglio Chiana.
0: Meglio Etruria poteva
1: Meglio
0: essere.
1: Chiana.
0: No. Meglio Etruria.
1: Va bene, poi, dai, caro Ivo.
0: Aspetta, finito?
1: Sì,
0: il tempo?
1: Siamo in chiusura, sì.
0: Oh, hanno beccato quello che ha dato la testata al controllore nell'autobus.
1: Ah, ma l'hanno denunciato.
0: L'hanno beccato e denunciato.
1: Meno male, che ha detto lui?
0: Non lo so, non lo sappiamo. Sarei molto curioso. Avrei voluto essere uno che stare davanti... In questo caso avrebbe dovuto essere una mosca.
1: Ma perché queste cose non si sanno? Per esempio, questo che ha dato fuoco alla carbonaia, ma non si sa nemmeno che gli hanno detto, se gli hanno detto bravo. Se...
0: Bravo non gli avrà detto, l'hanno
1: denunciato.
0: Ho capito,
1: ma qualcosa, perché non si sa niente di queste cose?
0: Perché? Perché la cosa...
1: Qual è la privacy di questa cosa?
0: La privacy è che tu non saprai mai il nome di questa persona.
1: E perché?
0: Lo saprai se tu, seguendo la vicenda, vai in tribunale a seguire il processo.
1: E dopo lo posso fare il nome?
0: Se l'udienza del tribunale è pubblica.
1: Ah, ecco, quindi va bene. Vabbè, non è quello che mi interessa, ma per sapere come vanno a finire queste cose, no? Insomma.
0: Poi, se ti interessa, domenica prossima c'è un bel viaggio con il treno da Arezzo al Casentino con un bel treno a vapore. Organizza il dopolavoro ferroviario, esatto. Quindi, se ti interessa, affrettati, i biglietti sono alla fine. Invece, c'è un problema per quanto riguarda i funerali.
1: Oddio, che è successo?
0: Che è successo? Sembra che con un regolamento nuovo che è stato attuato dalla società che gestisce attualmente la Multiservizi, che gestisce i cimiteri del comune di Arezzo, ci siano difficoltà per mettere insieme i defunti, vale a dire muore il coniuge di una persona già defunta un anno, due anni fa, vorrebbe andare vicino alla persona, non ce lo mandano perché il regolamento prevede altre strade, insomma un po' di casino c'è.
1: Ho capito.
0: Un po' di casino c'è. Sembra che comunque vogliano rimetterci rimedio, anche perché ci sono soprattutto le agenzie di pompe funebri che protestano perché scontentano comunque sia le famiglie queste cose.
1: Esatto.
0: Io mi fermerei qui, se no, se l'unica cosa volevo sottolineare che Gino Perticai, che Gino, è il direttore dell'Ortica,
1: che ha fatto?
0: Ha lanciato, secondo me, una ottima idea e la riprenderei dandone a lui il merito, ovviamente, non ad
1: certo,
0: altri.
1: Se la fa.
0: Tu sai che ogni anno il Comune di Arezzo finanzia chi organizza la festa dell'ultimo dell'anno in città, per non farla improprio, insomma.
1: Sì.
0: E ogni anno c'è un bando, c'è sempre stata polemica, questo bando esce sempre molto a ridosso della festa, quindi a volte addirittura a dicembre oppure a novembre, e tu sai che per organizzare un evento importante, se cerchi anche artisti importanti, devi avere del tempo per farlo. Ebbene, Perticale ha detto: ma perché ora che è settembre, mancano 4 mesi, quel bando uguale a quello dell'anno scorso non lo presentate adesso, così permettendo a chi vuol partecipare di potersi regolare, potersi organizzare, perché alla fine negli ultimi anni ha partecipato sempre un solo concorrente, solo un anno ne parteciparono due, capito? Lui dice: se lo fate ora magari partecipano in 4, in 5, e quando c'è concorrenza tu mi insegni, è sempre meglio. Tutto qua. Bravo Perticai.
1: Salutiamo Gino Perticai. Allora io saluto il grande direttore Ivo Brocchi, saluto chi ci ha ascoltato e chi ti ha visto.
0: Anche a te, ma oggi è giovedì, non è mercoledì quando c'è chi l'ha
1: visto. Oggi
0: è
1: giovedì 10 di settembre.
0: 17 ci sei, sì.
1: Io
0: non si sa.
1: Non lo so.
0: Allora vi toccherà la settimana prossima, sintonizzarvi per sapere se c'è una Beppe Misura. Se non c'è, quasi
1: stai toccando un tasto.
0: Se non c'è, quasi vengo qua giù da solo.
1: Che tu non toccassi.
0: Vengo qua giù da solo e da solo dico quello che mi pare.
1: Guarda, dimmi che ho la camicia rossa, dimmi che ti pare, ma questo tasto non lo toccare per il momento.
0: E te l'ho chiesto se vieni o non vieni.
1: Io ti ho detto questo tasto, lascialo fare.
0: Va bene. Lo domanderò la prossima settimana.
1: Me lo dirai, se me lo domanderai qua in diretta. Ciao Ivo, buona
0: ciao a tutti.
1: A tutti e appuntamento
0: a giovedì.
1: A giovedì.
0: Quale? Un giovedì.
1: Un giovedì di sicuro.
0: Non andremo in onda di lunedì, ma di giovedì senz'altro.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.
2: Attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Avete ascoltato Senza Tempo.

0: Rewind.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
2: L'economia.
1: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano, e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra: subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
3: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
1: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento del ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine, mercati: il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%. Parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Nel weekend aria fresca completerà l'opera e determinerà un calo termico anche all'estremo sud. Sul resto d'Italia non si avranno più variazioni significative, il clima sarà gradevole ovunque con temperature tipiche settembrine. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
6: La sigla è quella di Quota Periscopio, la voce di Fabio Mugelli. Ben trovati e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Fly quando va in onda appunto il

particolare che si fa produrre da un'etichetta londinese, sempre della scena indipendente, ma londinese, la News Music Group. Lui è Puccio, che con la collaborazione di Mia Lobosco, che unisce appunto a lui le sue forze, pubblicano un brano al titolo Non mi innamorerò, brano che è uscito l'11 di settembre. Ma la cosa curiosa è che a sprazzi è già uscito, è uscito sulle piattaforme digitali, utilizzato, come molti di voi credo già lo facciano, ovvero come musichina per le proprie storie o fotografie che facciamo girare su Instagram o su TikTok o altre piattaforme social. È su TikTok che ha avuto, diciamo, fortuna, e man mano un pezzettino per volta il brano è diventato virale ancora prima di uscire ufficialmente, anche con l'aiuto, devo dire, di artisti più noti e più famosi che lo hanno utilizzato non tanto perché credo volessero dare una mano a Puccio, ma per il semplice fatto che attira anche su di loro appunto altri ascoltatori, perché appunto la musichina è virale, la musichina è divertente, la musichina piace. Ecco, io, è piaciuta anche a me la canzone, ascoltandomela per intero, così ho deciso di proporvela alla distribuzione Virgin, ma l'etichetta, come vi dicevo, è un indipendente londinese, la News Music Group. Lui è Puccio, insieme a Mia ci ascoltiamo questo pezzo, si intitola Non mi innamorerò.

Sicuramente molti di voi che stavano ascoltando Quota Periscopio hanno detto: ah sì, ma questa io l'ho sentita da qualche parte. Ma in effetti è proprio così, come vi spiegavo, è diventata virale ancora prima di uscire questa canzone, grazie ai cosiddetti social, alle piattaforme digitali, dove siamo spesso a spippolare svariate ore nel corso della giornata con i pollici, appunto, che si muovono dal basso verso l'alto o viceversa. Morale della favola: lui era Puccio, che in compagnia di Mia Lo Bosco ci hanno presentato questa Non mi innamorerò, che è uscita per un'etichetta indipendente londinese, la News Music Group. Lasciano il posto a un personaggio notevole, devo dire, perché è sulla scena musicale già dai primissimi degli anni 90. Più che altro la sua discografia è una discografia in inglese, ha raggiunto anche le vette delle classifiche in UK, e vi dico solamente, prima di andarci ad ascoltare, che in Italia ha collaborato con la scena hip hop e black music italiana con artisti come Neffa, Tormento, Fabri Fibra, Gaemon, Patti Bravo, Alan Sorrenti, Mario Biondi. Insomma, promette bene, perlomeno l'ascolto che adesso andiamo a passare. Tra l'altro lo vede collaborare con Willy Peyote. Adesso vi svelo il mistero: lui è Al Castellana, che con Willy Peyote per la Beyond SRL ci propone questa Funky.

0: duro come il funk.
1: La cifra di Al Castellana ce la dà direttamente il brano che abbiamo appena ascoltato, Funky Consolation, che lo vede collaborare con Willy Peyote, uscito per la Beyond SRL proprio l'11 di settembre. Al Castellana è lo pseudonimo di Alessandro Castellana, come vi ho detto, un personaggio importante della scena italiana e della scena UK quando parliamo di hip hop e black music, collaborazioni con importanti artisti a livello nazionale ed internazionale. È arrivato il momento appunto per lui di far uscire questo brano in attesa appunto dell'uscita in vinile del suo nuovo album Me, My Friends and All. Dalle sonorità urban, funky, hip hop ci spostiamo dolcemente verso il synth pop all'italiana, che unisce appunto cantautorato e musica pop. Il progetto è un nome fondamentalmente, è Adriano, ed è il progetto di Adriano Di Mauro, che è un cantautore illustratore. Poi magari vi spiego qualche cosa in più su questo artista un po' stravagante ma sicuramente interessante. Il 3 settembre per Peer Music Italy ha fatto uscire il suo nuovo singolo, ce ne andiamo ad ascoltare, si intitola Eremita.

Era Adriano con questa eremita canzone uscita il 3 di settembre dell'ultimo capitolo del viaggio che lo porterà il 25 settembre all'uscita del suo nuovo album, titolo Portulona. Il progetto musicale di Adriano Di Mauro è nato nel 2017 come progetto di musica prevalentemente strumentale. Nel 2018 la ricerca compositiva di Adriano si evolve con l'inserimento dei testi e del cantato all'interno dei suoi brani. Musica e disegno per lui rappresentano due facce della stessa medaglia, infatti si occupa fondamentalmente anche dell'artwork che riguarda tutta la sua produzione. Lo lasciamo per andare avanti, proseguire. Adesso entriamo ancora di più nel mondo del cantautorato indipendente all'italiana. Andiamo a trovare un artista che mi piace molto, arriva dalla Sicilia, il suo nuovo brano si intitola Sortino e lui è Mario Dallas.

Il progetto porta il nome di Mario Dallas, è un nome fittizio, non si sa chi sia il misterioso artista siciliano che appunto si cela dietro lo pseudonimo di Mario Dallas. Io una mezza idea ce l'ho, perché diversi anni fa uscì un artista dalla scena siciliana indipendente, si chiamava Lee, con un primo album di quelli che insomma si possono trovare poche scuse, no? Bellissimo, ecco, ve la proprio sintetizzo così. Poi lo prende fra le mani da Woodworm, l'etichetta aretina, un nuovo disco, un secondo disco, sparito, completamente sparito. Ecco, io ci risento un po' quella voce e anche quello stile che devo dire mi è mancato. Una volta che Ali è sparito, secondo me ha lasciato un vuoto, un buco, perché la sua musica la trovavo davvero originale. E niente, io qui sotto ci sento tanto di Ali, anche all'epoca credo sia stato uno pseudonimo. Comunque staremo a vedere un po' il futuro del progetto Mario Dallas. È un progetto fatto di musica fondamentalmente purché autentica. Mario ama mischiare le carte, usare batteria trap, passando per la club culture, il groove, hip hop e atmosfere elettroniche. Cerca di sporcare tutte le melodie intimiste e personali. Questa è una delle, diciamo, particolarità che ritrovo anche in Ali. Poco fa vi ho parlato appunto di Ali. Se vi siete persi questo discorso, andatevela a ritrovare su radiofly.cloud. Scrive le canzoni che odorano di strada e melanconia, e ora vuole condividerle con tutti. Noi siamo veramente molto molto contenti. Lasciamo questa produzione lo-fi di cantautorato Sghembo per proseguire con il progetto Prima Stanza a Destra. C'è una nuova bella canzone, secondo me viaggia sul solco delle emozioni, delle sensazioni che ci ha dato adesso Sortino. Il pezzo si intitola Piccola Magia.

prima stanza destra che ha trovato la collaborazione della voce di Angelica Bove per l'uscita di questo brano dal titolo Piccola Magia, uscito per Sugar, che anticipa, diciamo, un po' la fine del suo percorso live, un percorso live che si chiuderà il 25 di settembre al Mattatoio di Roma per la rassegna Ultra Club del Roma Europa Festival. Alla produzione c'è Braille, che si è occupato anche delle pianoforte, delle tastiere e della batteria, un pezzo a mio avviso assolutamente riuscito. D'altronde il progetto Prima Stanza Destra fino ad oggi non ci ha mai deluso, progetto che continua ad uscire per la Sugar Music di Caterina Caselli. Andiamo a chiudere, stiamo virando ormai piano piano verso quella sorta di indie mainstream all'italiana, anche se qui, diciamo, di indice è una sorta di autoproduzione, anche se poi esce per BMG, però l'etichetta fondamentalmente è la Bambini SRL. Quindi stiamo parlando di Paola Turci, che esce con un nuovo singolo, si intitola E va bene così.

La bravissima Paola Turci che ci ha presentato questo brano uscito l'11 di settembre dal titolo E va bene così, esce per la BMG ma in parte se lo autoproduce con la sua etichetta Bambini SRL. La scrittura del pezzo è affidata a sei mani, ovvero Paola Turci, Giuseppe Anastasi e quelle, pensate, di Francesco Motta. Lascia il posto all'ultimo brano in scaletta per oggi, andiamo a trovare due che fanno numeri, che sono nati nella scena indipendente italiana ma che oggi fanno fare i numeroni alle major. Stiamo parlando di Marrakesh e Gue, escono con questo pezzo dal titolo Casino.

Marrakesh e Gue con questo brano al titolo Casini sono usciti per l'esattezza proprio l'11 di settembre del 26, ci portano al termine di questa puntata e quindi è il momento della sigla. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto di Quota Periscopio, ovvero il meglio della musica italiana, specie se indipendente, che torna puntualmente lunedì e venerdì intorno al 19.05 per gli amanti dell'FM. Per tutti quelli che invece amano spippolare e ascoltarsi il programma in versione podcast dove e quando preferiscono, bene, trovate tutto su radiofly.cloud. Da Fabio Mugelli è tutto, grazie per essere stati all'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Io non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola, in politica per mezzo secolo, è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone, dal 2015 negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
1: E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
3: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
1: E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
4: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre, a 25 anni dagli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
5: Joseph Angelini Sr., Mary Lynn Edwards Angel.
4: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia. La commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
6: We will never ever forget
4: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
1: Nuova drammatica svolta in Medio Oriente: gli Houthi dello Yemen, ribelli filo iraniani, hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Si segnalano nell'area ancora lanci missilistici con le forze filo saudite e il principe Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di attaccare gli Houthi, che intanto ricevono i complimenti di Teheran e rassicurano sul permanere della libera circolazione navale, con l'eccezione delle navi di Riyadh. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica a nord con tempo stabile, in prevalenza soleggiato, quindi alle spalle l'instabilità. In eredità però un quadro legato alle temperature più gradevole, tipiche settembrine. Al centro condizioni stabili, in prevalenza soleggiate. Al sud invece avremo un po' di variabilità in discesa da nord su est Sicilia, Calabria Ionica, con qualche rovescio breve temporale che si esaurirà però in serata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie!
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Fly Spot.
11: Top 10 hits. Top 10 hits.
12: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, no non-movers, 3 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con lo top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Noemi con Tu cosa fai questa sera, Anna White Girl Wasted e neanche Gaia con Bossa Nostra. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.
13: New entry.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore. Gianna Nannini conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E in nona posizione, seconda new entry della settimana, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: New entry.

Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari conquistano la nona posizione per la seconda new entry e al numero 8 un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 16 le settimane in classifica, dalla settima all'ottava posizione, un gradino in meno. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 troviamo la terza new entry della settimana. Ernia, dedica.
2: New entry.
0: New entry.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia conquista la settima posizione per la terza new entry alla Top 10 Hits e al numero 6 perde 4 posti Partenope, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors.

Merck and Cremon featuring Serena Brancale and The Colors, Partenope, 14 la settimana in classifica, dalla seconda alla sesta posizione 4 posti in meno e a metà classifica number 5 perde una posizione, Moving the Sun, Hugo, Imo Angel and Alternate.

0: Hugo, Imo Angel and Alternate A, Moving the Sun. 5 settimane in classifica, dalla 4ª alla 5ª posizione, un posto in meno. E al numero 4 perde 3 posti Saif con Parlar d'amore.
1: Che bello!

0: Saif, Parlar d'amore, 3 settimane in classifica, oggi in 4ª posizione con 3 posti in meno. Top 10 Hits.
1: Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Top 10 Hits. Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. Al numero 3 guadagna 3 posizioni il brano Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla terza posizione, 3 posti in più. E al numero 2, 3 posti in più per Woman, Peggy Goo and Iris.

0: Riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, la prima new entry della settimana, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Al numero 9, seconda new entry, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Al numero 8, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 7, terza new entry, Ernia, Dedica. Al numero 6, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and The Colors, Partenope. Al numero 5, Hugo, Emil Angel and Alternate, Moving the Sun. Al numero 4, Saif, Parlar d'Amore. Al numero 3, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. E abbiamo appena ascoltato in seconda posizione Peggy Gou in Irish Star con Woman. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Madonna con Dance to Ria.
1: Number 1.

0: The winner of the week, Madonna, con Dansteria. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 10, Gianna Nannini, meraviglioso errore, in nona posizione, Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari, Goya. E al numero 7, Ernia con Dedica. E l'appuntamento, non mancate, fra 7 giorni, per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro percorso tra i colori della festa di Holi in India, che aveva preso delle sfumature un po' violente con le donne che percuotevano per finta gli uomini. Questa particolare usanza prende il nome di Latmar Holi, da Latis, termine usato per indicare i bastoni. Si racconta che Radha, per reagire allo scherzo di Krishna, lo costrinse a percosse con un bastone, da qui l'usanza femminile di vendicarsi dei dispetti maschili. Ci sono tante foto in giro, per esempio, di giovani pronte a prendere bastonate i loro pretendenti. La festa di Holi si può essere sì l'occasione per trovare quello giusto, ma spesso i matrimoni non sono ammessi se il partner proviene da un villaggio diverso dal proprio. Ci sono poi gli asceti induisti, i sadhu, che si riposano mentre fuori imperversa la battaglia. Infatti tra un lancio e l'altro ci si rinfresca con bevande tradizionali come il kandai, a base di latte, zucchero, mandorle tritate, semi di zucca, girasole e spezie, o con il bhang, la variante per adulti che contiene foglie di marijuana. Tradizionalmente per la festa di Holi si utilizzavano colori di origine naturale come la curcuma. Oggi invece vanno di moda i pigmenti sintetici più vivaci e facili da trovare. Le bancarelle dei mercati iniziano a venderli settimane prima dell'inizio della festa, in modo che tutti possano procurarsene in grandi quantità. Con l'aumento dei venditori ambulanti di pigmenti sintetici è sempre più difficile risalire all'origine delle polveri, tuttavia. Negli ultimi anni infatti si sono verificati diversi casi di irritazione cutanea e agli occhi nei giorni successivi alla festa, tanto che sono molti a spingere per un ritorno alle ricette naturali per ricavare le tinte dai prodotti vegetali. Nelle aree urbane alcuni affrontano l'Holi armati di maschera per gli occhi e per il naso, evitando così di inalare le polveri. Alcuni giovani preferiscono ricorrere direttamente ai getti d'acqua colorata o ai gavettoni invece di lanciare i pigmenti colorati. E poi ci sono dei giochi, per esempio costringere a passare attraverso una selva di getti d'acqua colorata, come si usa nel villaggio di Nangor in Uttar Pradesh. E ai turisti in visita viene consigliato di indossare nei giorni della festa abiti a perdere, e infatti i colori poi investono tutti quanti, viaggiatori, poliziotti e persino auto e animali. All'ora di pranzo poi della giornata di Holi sono tutti ridotti a una tavolozza di colori. A questo punto l'atmosfera si calma, le strade si svuotano e i manifestanti si sciacquano nei fiumi o nelle fontane. Durante il pomeriggio si rievocheranno poi i momenti migliori della battaglia mattutina mangiando i dolci preparati per l'occasione. E allora con queste curiosità io vi lascio una splendida e coloratissima giornata. Ciao.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di emozioni e di pensieri del tipo matematica mi sembra un pretesto per chiacchierare un po' di più.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola, in politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone, dal 2015 negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
2: E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
4: Care elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
2: E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato quattro volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
5: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre, a 25 anni dagli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
6: Joseph Angelini Sr., Mary Lynn Edwards Angel.
5: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia. La commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
7: We will never, ever forget.
5: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
2: Nuova drammatica svolta in Medio Oriente: gli Houthi dello Yemen, ribelli filo iraniani, hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Si segnalano nell'area ancora lanci missilistici con le forze filo saudite e il principe Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di attaccare gli Houthi, che intanto ricevono i complimenti di Teheran e rassicurano sul permanere della libera circolazione navale con l'eccezione delle navi di Riyadh. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze, appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque sia un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo sia fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
3: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
4: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta.

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Che, me conosci?
2: Oh, buongiorno, benvenuti finalmente a una nuova puntata di 1-2-3-4 Radio Show. Il signore qui di fianco, il distinto signore, poco distinto, molto
3: poco
2: signore,
3: distinto, molto signore,
2: che ride sguaiatamente, è Mr. House Rocking Chris.
3: Il vostro mattatore, come sempre, Raffo The Twist, che sei partito, così, ero un attimo appisolato e mi hai svegliato.
2: Ma come ti sono appisolato, ma cosa dici?
3: Va bene, 1-2-3-4 come tutte le settimane, mezz'ora di delirio, 45 giri, mettiamo sì, tutti i generi degli anni 50 e dell'inizio dei 60 e se ci piace anche cose in più, ma per oggi stiamo in, vediamo cosa ha deciso Raffo, no? Guardate,
2: oggi partiamo primo con disco, un classico, classicone, classicissimo, allora, dai. Drifters, sentite qua, sentite Sweet for my sweet,
3: bravo Raffi.

0: Dai. Eccoci qua, pronto? Dai. Pronto? Dai. Chi pronto? Parla? Pronto, facciamo un po' per uno?
1: Facciamo un po' per uno. Sweet for my sweet, The Drifters, una delle migliaia di formazioni che suonarono con questo nome, perché dal 54, quando cominciò ad inciderci Clyde McFatter, il gruppo fu costruito attorno a Clyde McFatter, che si spostò dalla Federal all'Atlantic. E poi cambiarono solisti, cambiarono membri del gruppo, addirittura Benny King a un certo punto era il solista dei Drifters.
0: I Drifters, dico solo questo, nelle mitiche bustine dell'Atlantic, se non ricordo male, erano l'unica band che aveva le facce.
1: Erano l'unica band,
0: vero,
1: che aveva le facce.
0: Perché gli altri erano tutti artisti, sì, solisti, ne, sì, parlavamo un po' di tempo fa.
1: Esattamente.
0: Vabbè, vabbè, bello.
1: Prossimo disco, The Genius, questa, sì, si intitola You're My Baby.

0: Vabbè, questo è un pezzaccio, eh. Ma questo è un pezzaccio.
1: Senti. C'è questo... Senti che gli hai messo il riverberone, sì, sul, sì, finale, che bello. Ma poi che bella la voce, l'accompagnamento delle Relez.
0: Beh, no,
1: veramente bellissimo. Fantastico.
0: Bel disco. Diciamo che qualche disco, il signor Ray, ecco, per esempio il retro non si spiega. Secondo me l'hanno proprio messo per riempire. My Bonnie. Sarà che io, cioè,
1: facciamo, facciamo My Bonnie. Ma
0: da ragazzino,
1: dai,
0: c'era. Non so se un anno a Natale mia mamma mi ha obbligato a regalare a mio papà il cofanetto dei Beatles in cui c'erano anche le canzoni pre-Beatles e c'era My Bonnie, l'ho sempre odiato. Non mi piace in nessuna versione.
1: No, infatti proprio. Ho provato ad ascoltarla prima e non sapevo che lato mettere, ma ovviamente ha vinto a mani basse questa.
0: Vabbè, mettiamo un disco su East West, che era una sussidiaria dell'Atlantic, lui era Hemp Jones. Il brano si intitola
1: Pack Your Clothes.
2: If you think I'm kind of crazy and you don't want me no more, let me tell you one thing, pretty baby, you can pack your clothes.

0: Era il gennaio del 1958, ma io non lo so perché, a me questi suoni mi sanno di un po' più avanti. Io senza sapere niente, l'avessi sentita senza sapere niente, avrei detto 62-63.
1: Ma perché in quel periodo succede, devo dire che anche a me succede spesso, ci sono dei dischi del 58-59 che sono come suoni avanti rispetto,
0: sì, sì.
1: Cioè che non ti aspetti.
0: E poi il modo di cantare è molto soulful, nonostante che non sia...
1: E questa è proprio la prova, la cifra stilistica che ci fa capire che in quel periodo stava cambiando la musica.
0: Sì.
1: C'era un forte cambiamento sia sulla East Coast che sulla West Coast.
0: Eh sì.
1: In modi diversi, e anche nel Midwest, nella Rusty Belt, Detroit,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì.
1: C'era
0: Detroit,
1: cioè,
0: 58-59 c'era già il soul.
1: Ne parlavamo nella scorsa puntata.
0: Perché appunto
1: Smokey Robinson and the Miracles.
0: Ma già Nolan Strong nel 59-60 faceva pezzi che non erano più i brani di R&B che faceva nel 54-55, era molto cambiato.
1: Era un'altra roba, sì,
0: sì. Ma bello, ci piace questa cosa.
1: Sì.
0: Qui.
1: Ascoltate 1-2-3-4 perché queste cose vengono fuori solo qui.
0: Esatto.
1: Solo
0: prossimo
1: qui.
0: Disco, Screaming Jay Hawkins, che in questo disco su Wing Records, sussidiaria della Mercury, figura come Jay Hawkins, 1955, si intitola You're all off. Non riesco
1: Vabbè,
0: a dirlo.
1: Dai, non dirlo.
0: Non lo
1: siamo
0: dico,
1: tutto orecchi.
0: Ma
1: vai, falla partire.
0: Io lo adoro. Sentite che sentimento che c'è qui.

0: Fantastico, no, fantastico.
1: Mamma mia, quanta anima in queste interpretazioni. Che
0: tra l'altro,
1: figata.
0: Tra l'altro abbiamo notato, non lo so che non lo vuoi dire, ma diciamolo. Abbiamo notato una similitudine, cioè abbiamo notato una... Parlavamo prima di cifra stilistica,
1: certo.
0: No? Il modo di cantare di Jay Hawkins con un noto artista contemporaneo che è presente a tanti festival che vediamo. Già. Si chiama Sam Ghezzi, lo salutiamo. Ciao Sam.
1: Ciao, grande. Sì, ovviamente.
0: Cioè, questo modo di cantare, ma non è solo di Jay Hawkins, erano anche altri che cantavano.
1: Erano anche altri, in alcuni brani lo ricorda particolarmente.
0: Sì.
1: Crediamo che sia voluta, perché se non è voluta...
0: Ma no, certo non che è voluta, cioè, certo che è voluta, dai, non fare subito il criticone.
1: No, nessuna critica, dico, penso che sia voluta, perché altrimenti...
0: Statisticamente nei gruppi di persone c'è sempre uno scettico,
1: no,
0: e quando c'è Usurro King Chris lo scettico
1: sono
0: è
1: sempre
0: lui.
1: Io. Vabbè, prossimo disco, The Charms, questa è Two Hearts, eccola.

0: Luglio 1950.
1: Luglio. Bellissimo, vedi, mannaggia a noi che scriviamo in inglese sulle copertine, sì. Anch'io mi sbaglio
0: perché ho scritto Luglio e mi è venuto Luglio.
1: Luglio,
0: Luglio 1958, Sam Butera and the, sì. witnesses,
1: i testimoni, perché erano tutti mezzi mafiosi. A proposito di Sam Butera, sì. Io l'ho visto nel 2000 al Rhythm Riot, era ancora vivo, non informissima, insomma qualche nota è uscita, mi ricordo che, cioè, da una parte mi faceva ridere questo signore anzianissimo che suonava il sax e dall'altra ero gasato con la pelle d'oca perché stavo ascoltando Sam Butera.
0: Porca miseria.
1: È la stessa edizione in cui vidi, ma non ho ricordo, a parte di questo vecchietto con un cappello
0: Roscoe
1: bianco,
0: Gordon.
1: Roscoe Gordon e anche...
0: Me l'hai raccontato qualche
1: tempo
0: che
1: c'era? Fa. C'era... c'era qualcuno, adesso poi ve lo dico. Comunque, no, per dirti che avevamo scoperto in Inghilterra, in Italia non c'erano le lattine di birra da mezzo litro. E quindi quelle serate sono state serate
0: abbastanza alcoliche.
1: Va bene, prossimo disco
0: Joey signore Lewis. E signori, merita una presentazione particolare perché
1: la raccontiamo.
0: Stiamo questa qua va raccontata,
1: la raccontiamo.
0: È una roba pazzesca.
1: Ad un certo punto Sam Phillips,
0: siamo nel
1: 1949.
0: Siamo a
1: Memphis, Tennessee.
0: Okay.
1: Sam Phillips, il futuro proprietario della Sun Records,
0: e ancora non l'aveva fondata.
1: No, all'epoca era soltanto un DJ radiofonico che faceva un programma di swing. Vi dico solo questo.
0: Ok.
1: E Dewey Phillips, il leggendario disc jockey di Memphis, che aveva questo programma che si chiamava Red Hot and Blue ed era un DJ di musica, di cat music come la chiamavano al sud, cioè lui suonava solo artisti di colore, suonava solo rhythm and blues, blues e affini, gospel, insomma. Questi due amici si decidono,
0: amici non parenti nonostante
1: non parenti,
0: lo stesso cognome,
1: ma non parenti, decidono di fondare questa etichetta, la Phillips, perché ovviamente erano due Phillips, che dice sull'etichetta
0: hottest thing in the country.
1: Esatto, fecero una sola uscita.
0: Bom.
1: In 78 giri, 1950, l'artista era Joey Lewis, che era un one man band di blues attivissimo a Memphis in quegli anni. Tra l'altro era un Don Giovanni, pare dalle cronache non da poco, aveva donne sparse in tutta Memphis e ad un certo punto morì nel 57 perché aveva un'ernia, mi pare, perforante, un'ulcera perforante. All'ospedale non lo fecero entrare perché era nero, ma nel 50, penso, se volevi sentire il blues, il down home blues come si deve, dovevi andare a Memphis e ascoltare questa roba qua.

0: Mamma mia,
1: beh,
0: spettacolo.
1: Questo era il blues più,
0: che roba.
1: Più selvaggio che potevate sentire in quegli anni lì.
0: Tra l'altro tienilo a portata di mano, perché dopo, quando abbiamo finito la puntata, lo voglio ascoltare nella radio a valvole.
1: Sì. Sentiamo,
0: perché nella radio a valvole
1: ovviamente
0: questa roba qua...
1: per onor di cronaca, questo non è il 78, il disco uscì solo il 78,
0: certo,
1: giro.
0: Certo.
1: Questa è una ristampa del 2010, mi pare. E comunque è l'unico modo per averlo, a meno che non abbiate migliaia di euro da spendere per il 78 giri originale, è l'unico modo di averlo.
0: Va bene, One, Two, Three, Four, anche oggi giunge il termine.
1: Ma
0: sai, caro
1: già?
0: Christian, sì,
1: già?
0: Anche oggi è passata quasi mezz'ora, e quindi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di One, Two, Three, Four. Cari amici di Radio Fly che ci ascoltate da tutta la Toscana, e cari amici del podcast che ci ascoltate da tutto il mondo, soprattutto da Singapore, vi diamo appuntamento la prossima settimana. Il buon House Rocking Chris,
1: Raffo The Twist, che si inciampa con le parole, ma non importa, ne dice troppe.
0: Andiamo a braccio e si fa così. Vi salutiamo. Esatto. E il prossimo disco. Presentare, mannaggia, il prossimo disco.
1: Arrivo, sto arrivando.
0: Parlavamo di 78 giri.
1: Sì, parlavamo di 78 giri per non so quanti anni della Ace Records inglese, un'etichetta fantastica che negli anni 80-90 stampava queste compilation, e grazie a loro abbiamo conosciuto musica che altresì non era mai uscita, a volte addirittura su 45, nemmeno su LP. Hanno fatto delle cose pazzesche, e a un certo punto per i loro 50 anni hanno fatto delle stampe, diciamo,
0: commemorative.
1: Una di queste è un 78 giri in vinile di John Lee Hooker. Da un lato c'è Boogie Chillen, ovviamente la versione originale del 48 che era uscita su Modern, e dall'altro lato c'è Boogie Chillen Number 2. È una chicca, 500 copie numerate, la mia è la 303, quindi vi lasciamo con questa qua.
0: Spettacolo, ciao amici, appuntamento
1: ciao amici.
0: Alla prossima settimana,
1: sentite che bomba.

0: È mezzanotte e 8 minuti.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa amigdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi da avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocere quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma solo lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che no, è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza, e spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, ovaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo. E per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
3: Calimera Calispera.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: high spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte.

0: volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
0: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
0: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Fly Spot. Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radiofly by Cispi. Un volo notturno.
1: Ascolta Radiofly, la radio.